0: sei su Radio Rock Italia.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla scia.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

0: Radio Rock Italia.
1: Leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
2: Un fiume in pena.
1: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

0: Radio Rock Italia.
1: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

tuoi, fatti soli, fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti soli, fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo? E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché il patriarcato è finito. Anche le donne hanno il sacrosanto diritto di lavorare. Ai ragazzi non facciamo mancare mai niente, ci mancherebbe. Il più piccolino adesso fa il liceo, il più grande sta per laurearsi. Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Si farà le ossa a Londra, un bel master in pubbliche relazioni.

0: Se ne annoto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.
1: Tech. Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: del peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

saputo che in quegli occhi son cresciute le orchidee, profumando i tuoi sorrisi, le tue pupille. Stormi neri di farfalle.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Deuxième service.

0: Rock Sport.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi voglio presentare le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Dalla primavera mi troverete anche in via del Forte di Burtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners a via del Forte di Burtino 160.
0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella foresta, un amore che duri davvero, per ogni tipo di viaggio.

cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti, la testa torna al suo peso normale.

0: Oggi ce ne andiamo dove non lo so. Ma se mi stai così vicino come finirà? Ma se ti allontani quanto male fa?
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Al sacrificio, solo perché questa società funziona così: lavori sodo e due settimane all'anno ti guardi.

ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori, il mare,

0: Rock Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gente normale, ma pericale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Sei su Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Buongiorno, eccoci qua, giovedì 4 giugno. Iniziano le trasmissioni di Radio Rock Italia, puntualissimi come sempre. Dalle 7 alle 10 ci sono io, sono Marco Bosco. E allora, io ho l'ingrato compito, ma mi piace molto anche quello di tirarvi giù dai vostri giacigli, dalle vostre brandine, i vostri lettucci. Dove dormite? Dove dormite? Sul divano? Siete separati? Non vi parlate più? Dormite nella cuccia del gatto o del cane, più confortevole ma con più peli, non so. A morte l'amore, mi abbracci, mi accoltelli.

mi abbracci, mi accoltelli. Potrei scrivere una tesi di laurea su questo tipo di approccio, ma non interesserebbe a nessuno e quindi non vi ammorbo. 3791 600 190, l'interazione. Che bella, già arrivano messaggi. Vediamo. Buongiorno. Sì, ho fatto l'Alessandra Canale di Radio Rock Italia. Bravo. Alessandro, fedelissimo. Questo è un altro pezzo che mi piace molto, Lo metto spesso in apertura, i Belize con A lei, a lei, a lei, a lei.

Allora, il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 20:39, la luna si è levata o si leverà? No, si è levata, a mezzanotte e un minuto, cala alle 8:41, tra poco, Gibusa Calante.

insomma, l'avevamo detto, no? Che ieri ci sarebbe stata un po' di allerta meteo, ma insomma veramente a Roma grande, grande confusione, traffico, alberi che cadono, file. Oggi invece generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con una massima di 29 alle 14, mentre la minima, ci stiamo dentro, a 18 gradi. Sembra una giornata bella.

La musica degli Amor fu con The Pedis. Alle 7.14, una manciata di secondi, e questo ci separa dal break, sì, dal break delle 7.15, che poi darà la stura al primo classico. E arrivano i Calzini dal vivo con Gambino. Vai Calzini, Calzini, Calzini.

0: Rock Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, sono le 7:17. Arrivano i Blu Vertigo.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

piacciono le riviste di meccanica? Il famoso questionario dei tre giorni. Ragazzi, ma la visita militare è tanta roba. Io ho un ricordo veramente come di un incubo scampato, perché se militare io non l'ho fatto, che ero magrolino. Mi ricordo il primo anno, mi fecero irrivedibile, c'era uno di piantone che mi batteva la stecca, tanto ti prendono, e dissi, ma... Poi insomma me ne andai col foglio di riforma. Essere riformati era un po' una vergogna all'epoca, però a me non interessava un granché, l'importante era non fare quell'anno lì terribile che io avrei vissuto molto male. E vabbè, ma voi dice, ma a me che ce ne frega, non importa, ve lo racconto lo stesso. Allora, i venti saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, con intensità compresa tra i 4 e i 12 km orari. Al pomeriggio, moderati, sempre da sud-ovest, libeccio, con intensità tra i 13 e i 28 km orari. Alla sera, deboli, da sud-ovest, con intensità tra i 9 e i 18 km orari. Una bella libecciata, ma insomma, senza colpo ferire, mi verrebbe da dire.

Allora, 7:28, vediamo un po', è arrivato il momento, quello più atteso, eh? L'intensità solare, la più alta, sarà alle 14 con un valore UV di 8.1 che corrispondono a 947 watt su metro quadrato. Oggi il meteorologo che ci dà la consulenza è il dottor Lorenzo Tedici. Tedici ci dice che la qualità dell'aria è buona, a parere la classe.

un pezzo veramente in tema, perché parleremo di sole, parleremo di vento e parleremo anche di andare al mare, insomma, come dicevano gli après la classe, perché dopo i fenomeni violenti e l'estrema instabilità che hanno segnato i giorni di ieri e l'altro ieri, l'atmosfera si prepara a un tanto atteso cambio di circolazione. Però prima di poter chiudere nei cassetti definitivamente gli ombrelli, dovremo fare i conti con un'ultima perturbazione. Sì. Dopodiché la porta atlantica si chiuderà per lasciare spazio alla più classica e amata delle figure estive, l'anticiclone delle Azzorre.

Inoculo! Germi! After Hours! Allora, vediamo un po' il grande anticiclone delle Azzorre. Lorenzo Tedici, appunto il nostro meteorologo, ci conferma che c'è, ci sarà una fisiologica tregua meteorologica. Tuttavia, a partire dal pomeriggio di oggi, quindi giovedì, una nuova perturbazione in discesa dalla Normandia farà il suo ingresso da noi. E attenzione, le prime piogge, alcuni rovesci colpiranno Val d'Aosta e Piemonte nel corso del pomeriggio, estendendosi dalla serata a Liguria e Lombardia. Durante la notte, i temporali, che localmente potranno risultare anche forti, colpiranno a macchia di leopardo tutto il settentrione, l'alta Toscana e il nord delle Marche. Lazio no. Sul resto della penisola, invece, la nottata trascorrerà all'insegna della stabilità, con cieli in prevalenza stellati. Mi piace il cielo stellato, un po' come diceva Kant.

Allora, vediamo un po'. Durante la notte, no, abbiamo detto, gli cieli stellati, stante la velocità della perturbazione, già domattina il grosso del fronte si sarà allontanato verso est. Resterà tuttavia una moderata instabilità residua capace di innescare qualche rovescio isolato nelle ore pomeridiane, limitato ai settori settentrionali e ai rilievi alpini e appenninici. Vediamo adesso cosa accadrà sabato, perché il quadro migliorerà, weekend migliore, sì.

Ivan Graziani è un altro di quelli che mi manca come se avessi perso un familiare. Allora, sabato il quadro andrà ulteriormente migliorando, pur con la possibilità di qualche acquazzone. L'acquazzone pomeridiano al nord-ovest, quindi non ci riguarda perché noi non stiamo né tra le Alpi né tantomeno ai piedi delle prealpi. Dalla serata anche quest'ultima debole instabilità ci saluterà definitivamente. A partire da domenica 7 giugno cambierà tutto. Ah, daremo il benvenuto all'anticiclone delle Azzorre, che si allungherà sull'Europa centro-meridionale, riportando sull'Italia le condizioni meteo tipiche dell'estate di una volta. Che testo poetico. Ben lontane dagli estremi africani, roventi e afosi, i termometri si assesteranno su valori gradevoli, con massime che si fermeranno tra i 28 e i 32 gradi. Sentite qua, sentite qua, sentite i La Cruz, che ci ricordano che dobbiamo correre.

0: Rock Sport. Dell anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Questo è
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo. Sveglia, sveglia, 7:46, Willy Peyote, In cerca di uno schianto, è la novità.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: cerca di uno schianto, Willy Peyote. È evidente il richiamo al pezzo dei Subsonica. Questa comunque non è un featuring, non è una collaborazione in senso stretto, è semplicemente un omaggio, perché Willy Peyote e i Subsonica sono torinesi e hanno collaborato e c'è stima reciproca. Allora, stavo parlando dell'estate di una volta. Allora, ad essere pignoli, analizzando le mappe a lungo raggio all'interno di questo dominio anticiclonico azzurriano, si intravedono soltanto due piccoli nei. Vediamoli. La possibilità di qualche rapido rovescio al nord, soprattutto il 9 giugno, martedì, a noi non ci interessa, e volgendo lo sguardo verso metà mese, il possibile ritorno di correnti più calde e africane su buona parte del paese. Ma andiamo per gradi, adesso non ci sbilanciamo troppo, eh. Tanto ora c'è l'aurora boreale, no, auroro borealo.
1: Lo sapevi che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Jovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei

quanto a testi demenziali, a questo non lo batte nessuno. Allora, El Niño, l'ONU dice forse durerà fino a novembre. El Niño è quella, insomma, sapete bene cos'è il ciclone, no? Il ritorno del Niño. Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Sono mesi che la comunità scientifica lo ripete e adesso lo conferma anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU. Quindi, secondo i quali, insomma, il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. Cioè, più che un ciclone, è un insieme di situazioni meteo che surriscaldano il pianeta. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, quindi va creandosi prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Da tempo gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso del secolo, motivo per cui è già stato indicato da alcuni come un super El Niño. Per Antonio Gutierrez, segretario nazionale dell'ONU, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico. El Niño. Le nuove stime fanno parte di uno studio presentato ieri? No, l'altro ieri, il 2 giugno, alla sede centrale dell'OMN a Ginevra. La maggior parte dei modelli adottati per le previsioni, rileva questa analisi, indica che il ritorno del Niño si verificherà con intensità almeno moderata, ma c'è anche il rischio che sia potenzialmente forte. Vediamo cos'è questo Niño.

E invece ce ne dovrebbe fregare, eh? Perché? Perché questo Niño è un fenomeno climatico che si verifica ogni 2-7 anni, quando le acque del Pacifico, in particolare quelle nella zona equatoriale centro-orientale, si surriscaldano in modo anomalo. In sintesi, prende forma quando gli alisei si indeboliscono all'improvviso, spingendo l'acqua calda di Asia e Australia verso le coste dell'Ecuador e del Perù. Quello che accade dopo è un grande rilascio di vapore e calore nell'atmosfera, capace di dispiegare i suoi effetti in tutto il mondo. Le temperature si alzano e, ahimè, gli eventi estremi si moltiplicano. Quindi, insomma, tutto parte dalle acque, eh? Dalle acque del Pacifico, che, insomma, gli alisei fanno un passo indietro e l'acqua calda arriva verso l'Ecuador e il Perù.

Italia 77, il mostro. Allora, vediamo un po'. Le acque del Pacifico già si stanno scaldando, perché pare che la situazione nel Pacifico tropicale sia già peggio di quanto ci si potesse aspettare, insomma, al di là delle più tetre previsioni. Al momento, infatti, le temperature delle acque hanno toccato 6 gradi in più rispetto alla media primaverile. E quindi, insomma, questa Organizzazione Mondiale del Meteo avverte che molto probabilmente abbiamo davanti a noi mesi più caldi di sempre. Dovrebbero quindi essere superati anche i recentissimi record degli scorsi anni. La probabilità che succede, sempre secondo l'ONU, è almeno dell'86%. L'ultimo Niño che ha colpito nel biennio 2023-2024 è stato uno dei 5 più forti mai registrati ed ha contribuito al caldo estremo del 2024, che finora non ha avuto eguali in termini di temperature globali. Stiamo freschi, nel senso di caldi.

piogge torrenziali. A proposito di essere fradici, uragani e estrema siccità. Secondo le Nazioni Unite, i prossimi tre mesi saranno segnati da temperature insolitamente elevate in quasi tutte le parti del pianeta, che porteranno con sé una maggiore probabilità di pioggia torrenziale e di estrema siccità. Due facce della stessa medaglia. Nonostante ogni manifestazione del Niño sia unica ed in parte diversa dalle precedenti, gli scienziati lo associano solitamente a precipitazioni più intense in alcune zone del Sud America, del sud degli Stati Uniti, del Corno d'Africa e dell'Asia centrale. Le condizioni meteo più secche interessano invece generalmente l'America centrale, il nord del Sud America, i Caraibi, l'Australia, l'Indonesia ed alcune zone dell'Asia meridionale. C'è poi il rischio di uragani particolarmente forte nella zona del Pacifico orientale e di quello centrale. L'Europa non viene coinvolta direttamente, ma questo non significa che l'onda lunga degli effetti del Niño non finisca per avere conseguenze anche sul nostro sgangheratissimo vecchio continente.

17 re. Allora, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha definito il ritorno del Niño come benzina sul fuoco per la Terra. Benzina sul fuoco, già alle prese con i devastanti effetti del cambiamento climatico. A livello scientifico, il fenomeno in sé non è per forza legato al surriscaldamento globale, perché potrebbe verificarsi a prescindere. Sommandolo però a tutte le complicazioni che l'aumento delle temperature causato dall'uomo sta già avendo, i risultati potrebbero essere, insomma, molto peggio del previsto. Per questo Guterres ha ricordato ancora una volta come sia fondamentale agire in fretta per limitare quantomeno i danni provocati dall'uomo, ponendo fine alla dipendenza mondiale dai combustibili fossili e di spingere al passaggio definitivo verso l'energia rinnovabile. Ci vorrebbe, sì, la magia nera, quella di Lucio Corsi.

0: Magia Nera, Lucio Corsi, sono le 8:15, è arrivato il momento del break, un saluto ad Ivan che sta gradendo la mia selezione, mi fa piacere, sono tutti pezzi insomma che ascolta, gruppi che ascolta e questa cosa ci piace molto. È arrivato il momento dei consigli per gli acquisti, cui seguirà un classico, volete sapere, ve lo spoiler, è un classicone di zucchero, via, break!
1: Rockstar. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
0: Ma sono bruschi o non sono bruschi? Non si sa. Io ho il diavolo in me.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

E salutiamo anche Zucchero. E allora, che dite? 3791 600 190, vogliamo interagire? Diciamo qualche cazzata, lo dice anche Giorgines, eccola qua, cazzate.

bisognerebbe cercare di non dirle le cazzate. Di sicuro non ne dice Martin Scorsese, o poi dipende dai punti di vista, però insomma lo grande attore e regista ha deciso di sostenere una startup di intelligenza artificiale per il cinema. Insomma, lui è soltanto uno degli ultimi esempi di un atteggiamento, diciamo, più morbido di Hollywood nei confronti dell'intelligenza artificiale. Vediamo un po'.

0: un classico, ho detto attore, voi direte ma questo dice attore, Scorsese è solo regista. Non è vero, non è vero, si ricorda un bel cameo in Taxi Driver nel 76, quindi ha fatto anche l'attore, ovvio, è noto al 99,9% per le cose che ha diretto, non per quelle che ha interpretato, ovviamente, però non è sbagliato definirlo regista e attore, ma è tutto, tante cose Martin Scorsese, insomma uno dei grandi veterani di Hollywood, non ha certo intenzione di rinunciare a cavalcare i tempi moderni, la contemporaneità. Abbiamo visto proprio di recente quando ha prestato la sua voce a uno dei personaggi del nuovo film di Star Wars, The Mandalorian and Grogu, e anche grazie alla sua comparsa sulla copertina del nuovo album di Charlie XCX, insomma questo XCX, vabbè, impronunciabili questi acronimi, Music Fashion Film. Ma per un filmmaker come lui il dibattito contemporaneo si basa soprattutto su un elemento che fa anche molto discutere e di cui spesso parliamo qui a Giù delle Brande, l'intelligenza artificiale. In una mossa che scatenerà sicuramente opinioni opposte e controverse, Scorsese ha deciso di sostenere Black Forest Labs, una startup specializzata nella generazione di immagini per il cinema grazie appunto all'intelligenza artificiale. A quanto pare dal 2025 Scorsese è partner e consulente di questa azienda che lui stesso ha sperimentato nella produzione di un suo nuovo film.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava

insomma, lui dice: sono interessato all'intersezione tra tecnologia e storytelling e vedere come si possono spingere più in là i limiti della creatività per creare esperienze più ricche e più profonde per il pubblico. Lo ha detto in un comunicato ufficiale ripreso dal New York Times e poi ha aggiunto: ricordate, il cinema è un mezzo di comunicazione relativamente giovane, ha solo 125 anni. Quindi dobbiamo essere aperti alle sue evoluzioni. Scorsese ha realizzato anche un video di 3 minuti proprio in collaborazione con Black Forest Labs, in cui spiega le peculiarità ma anche le difficoltà del suo processo creativo. C'è sempre stato un problema, dice: come fare a portare nella realtà le immagini che vedi qui dentro la tua testa? Come un pittore con una tela. Prosegue descrivendo il setting che ha in mente per una scena: una cittadella medievale attraversata da una stradina e da un'auto guidata da un uomo anziano di origini est europee. Ed ecco che, dopo pochi input nel tool appunto di intelligenza artificiale, pochi secondi, l'immagine viene generata sullo schermo. Insomma, lui dice: perché no? Stiamo al passo coi tempi, serviamocene. Bah, vediamo.

Martin Scorsese, che in passato aveva scatenato altri dibattiti criticando duramente i cinecomics come titoli iperprodotti e lontani dalla vera essenza del cinema, continua poi parlando della famosa scena in Steadicam di Quei bravi ragazzi, quella in cui Ray Liotta fa il suo ingresso nel nightclub di Copacabana. Quella scena ha richiesto la creazione di una serie di numerose maquette per preparare la disposizione delle camere e delle luci, una produzione ingente che, secondo il regista, oggi sarebbe stata molto semplificata proprio dall'intelligenza artificiale. In effetti, quello che pare immaginare lui è uno scenario in cui l'intelligenza artificiale aiuti soprattutto la fase di pre-produzione, di traduzione cioè delle idee cinematografiche in indicazioni alla troupe e agli altri reparti creativi, che non siano solo verbali ma anche visivi. Cioè, in pratica è come se una sorta di rendering veloce venisse fatto per visualizzare, far capire meglio a chi poi deve tradurre in strutture, in quinte di sfondo, tutto quello che deve essere, insomma, un ambiente cinematografico che lui ha in testa ma che magari fa fatica a spiegare. Non per questo ci si aspetta che la presa di posizione del filmmaker non generi accese polemiche. Fin da quando gli strumenti di creazione generativa sono diventati di utilizzo comune, e quindi da circa 4 anni, il mondo di Hollywood ha reagito con grande preoccupazione all'eventualità di perdere, da una parte, numerosi posti di lavoro e dall'altra un'effettiva creatività e originalità. Est modus in rebus, sempre, in tutte le cose.

anche lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, no? Che paralizzò il cinema americano 3 anni fa, aveva proprio il suo centro proprio in molte di queste rimostranze contro le nuove tecnologie. Ultimamente, tuttavia, sono numerosi gli esempi che dimostrano un atteggiamento più morbido su questi temi. James Cameron è nel board della società Stability AI. Allo scorso Festival di Cannes, la giurata Demi Moore ha dichiarato che la battaglia contro l'AI sarà in perdita, tanto vale cercare un modo per sfruttarla. Al prossimo Tribeca Film Festival di Robert De Niro verrà mostrato un documento sull'Iran creato interamente con l'intelligenza artificiale. Insomma, le opinioni sono anche qui molto divise tra chi lo considera un piegarsi incondizionato e chi vede i vantaggi per migliorare il lavoro creativo. Resta da capire che nuovo significato assumerà quel famoso meme con protagonista proprio Martin Scorsese, in cui, meravigliato e soddisfatto, proclamava Absolute Cinema.

0: Rock Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
11: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione. Stazione.
12: Questo è
13: Giuda le Brande.
14: Risvegli bruschi,
15: ma non troppo.
16: Ma insomma, siete svegli o no? Perché sennò ci pensa Greta, perché Greta grida.
17: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

peggio di me, Greta grida. Allora, adesso di cosa parliamo? Parliamo dei Metallica, voi direte, ma è una Radio Rock Italia. Sì, ho capito, vabbè, però ieri c'è stato il concerto dei Metallica. Ieri, l'altro ieri, adesso verifico bene. Metallica a Bologna, la storia del metal passa ancora da qua, in un, dall'A

dei Knocked Loose e Gojira, vediamo un po'. Non è un terremoto, ma quasi. Sì, dice effetto veramente terremoto. Lo stadio dall'area pieno zeppo per il ritorno di James Hetfield e soci. Vediamo bene, intanto cigno.

Allora, hanno suonato ieri. E dice: se in Virginia le vibrazioni di un loro concerto sono finite sui sismografi, a Bologna forse l'effetto è stato meno misurabile, ma altrettanto evidente. Pieno zeppo lo stadio di calcio, chiaramente il Dall'Ara. Due anni dopo l'ultima apparizione nel nostro paese, il quartetto di San Francisco approda sotto le due torri con un M72 World Tour che continua a riempire stadi e a macinare record. Da anni si ripete che il metal ha perso centralità e che sia rimasto confinato ad una nicchia di appassionati, eppure i numeri raccontano una storia ben diversa. I pionieri del thrash metal ne sono l'esempio lampante, continuando a riempire stadi in tutto il mondo con una facilità che pochi artisti in generale possono vantare. Qualche giorno fa hanno stabilito il record di presenze all'Olympiastadion di Berlino davanti a oltre, attenzione, udite udite, 94.000 spettatori. Meno male il metal è in crisi. Ad Atene, dove mancavano da 16 anni, il loro ritorno si è trasformato in un evento nazionale. Quindi, ad oltre 4 decenni dalla nascita della band, i Metallica richiamano folle oceaniche da tutto il mondo senza mostrare segni di cedimento. E la tappa di Bologna ne offre un'ulteriore conferma. Vediamo cos'è successo ieri.

Gentile con Echo. Allora, come è andata ieri? Quindi ad aprire il set sono stati i Knocked Loose, tra i nomi più interessanti emersi negli ultimi anni nella scena metalcore americana, ma è soprattutto il set dei Gojira che ha lasciato il segno. I francesi sono arrivati a Bologna con un'identità ormai ben definita, metal sì, ma con una coscienza ambientale molto forte. A dominare il palco è la batteria di Mario Duplantier, spina dorsale del gruppo, che alimenta la tensione dei brani e imprime al live fisicità e forza. Qualcuno nel parterre ci scherza anche su. Certo che suonare dopo Mario è un problema, ed è facile capire perché. La voce del soprano Marina Viotti, a sorpresa sul palco, addolcisce il set sulle note di The Shant e A Saira. La musica è finita, lo dice Motta. In realtà no, abbiamo appena iniziato a parlare dei metal.

E invece no, è iniziata, perché poco prima delle 21 dagli impianti party It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll degli AC/DC, e poi le note di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone. Insomma, un inizio col botto, e lì allo stadio si capisce che l'attesa è finita. I quattro arrivano sul grande palco circolare, una struttura a 360 gradi con passerella anulare, insomma lo Snake Pit, un po' tutto, e aprono con Creeping Death e For Whom the Bell Tolls, che portano gli spettatori proprio in mezzo al cuore del repertorio della band. Insomma, poi la scaletta attraversa oltre 40 anni di carriera e pesca soprattutto dai dischi che hanno contribuito a definire il linguaggio dei Metallica e più in generale del metal. Insomma, immagino che sia stato, insomma, un happening veramente di tutto rilievo. E vabbè, ognuno il suo, dai.

0: semplice. È bello vedere i vostri volti, esordisce Hetfield. Siamo qui per farvi sorridere, è il nostro compito stasera. Da Ride the Lightning a Master of Puppets, passando per il cosiddetto Black Album, ogni brano racconta un momento della loro evoluzione artistica. Of Wolf and Man riporta alla luce una traccia meno frequentata dal vivo, mentre 72 Season rappresenta una delle poche aperture al materiale più recente. Una parte consistente della live dell'esibizione è stata dedicata proprio al Black Album del 1991. Oggi può sembrare difficile immaginare quanto quel disco fosse controverso al momento della sua uscita. Per molti fan storici segnò una rottura, un allontanamento dalle sonorità che avevano reso in Metallica un punto di riferimento del genere, ma fu anche l'album che contribuì ad allargare enormemente i loro confini, raggiungendo ascoltatori che fino a quel momento non si erano mai avvicinati al metal. Insomma, Black Album segnò veramente un punto di svolta e loro ieri lo hanno suonato parecchio.
1: Un minuto di silenzio per

E quindi insomma, a Bologna brani come The Unforgiven, and Nothing Else Matters e Sad But True vengono accolti con la stessa intensità di un tempo. I fan dei Metallica non sono del resto un pubblico casuale, ma adepti tra i più intransigenti della scena. Master of Puppets però mette tutti d'accordo. Già considerata una delle più influenti nella storia, la canzone ha conosciuto negli ultimi anni un revival grazie alla sua presenza nella serie Stranger Things, entrando così in contatto con una generazione che non ne era ancora stata, insomma, non era nata, ecco, non è che non l'aveva ascoltata, non erano proprio nati nel 1986. One, Seek and Destroy e Enter Sandman chiudono uno spettacolo che sa bilanciare classici imprescindibili e scelte meno scontate. Il momento più simpatico, sicuramente la cover a sorpresa della sigla di Kenny il Guerriero. No.

0: Dog Sport.
1: Conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi
11: ma non troppo.
12: Per l'ultimo passaggio del classico qua alle 9.18 ci sono i Verdena.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Verdena. Allora, vediamo un po', ma insomma, com'è andata poi nei fatti? Nel corso delle oltre due ore di performance, la band non ha mostrato cedimenti. Sto leggendo una recensione, insomma, ovviamente di chi c'è andato. Io non parlo ovviamente per prima persona, perché dico la verità, c'è stato il mio periodo metal, ma Metallica io ho sempre ascoltato in maniera molto, molto, molto circospetta. James Hetfield continua a governare il parco, Lars Ulrich alla batteria e il suo alter ego, mentre Kirk Hammett e Robert Trujillo completano un meccanismo che, nonostante il passare degli anni, funziona ancora benissimo. Dal palco Hetfield dedica anche un pensiero a Maria, una bambina malata di cancro presente tra il pubblico, ricordando quanto si senta fortunato a poter fare ancora oggi il mestiere che sognava da ragazzino. Poco dopo si rivolge all'intero stadio, riassumendo perfettamente il rapporto tra la band e i suoi fan: grazie per essere venuti qui a celebrare la vita e la musica dal vivo, siete voi lo strumento più rumoroso che abbiamo. Un'affermazione accolta da uno boato che ribadisce, se mai ve ne fosse bisogno, insomma, quanto il legame tra i Metallica e il pubblico resti uno degli elementi centrali della loro storia. Ebbene così.

Certo, ad ogni tour nuovo di Metallica torna puntuale la domanda: hanno qualcosa ancora da dire o campano di rendita? La risposta, almeno a giudicare da quanto visto a Bologna, sta probabilmente nel mezzo. Non sono più la band che negli anni 80 riscriveva le regole del metal e non sono quella che nei 90 si apriva al grande pubblico, ma ridurli ad un gruppo che sopravvive grazie al passato significherebbe ignorare ciò che sono ancora oggi. Gran parte del metal contemporaneo, nelle sue forme più estreme come in quelle più accessibili, porta impressa la loro eredità. Forse non sono più la band che cambia le regole del gioco, ma restano quella con cui prima o poi tutte le altre debbono fare i conti. Mi piace, una bella recensione. Sì, vai.

0: più resto lo stesso.
1: Fast Animals and Slow Kids. Diamoci adesso una calmata. Parliamo della esclusione di Ari De Luca da Salerno Letteratura Festival per le sue frasi su Gaza. Insomma, non era giusto far finta di niente, dice il direttore. Vediamo un po' cosa è successo. Insomma, Ari De Luca l'aveva toccata piano, sul sionismo. Patto col diavolo, Gammon.

0: Se il diavolo ti accarezza è perché vuole l'anima, e come in tutte le rapine.
1: La musica di Gammon, Patto col diavolo, non male questo pezzo. Allora, avrebbe dovuto aprire il Salerno Letteratura Festival, in programma dal 13 al 20 giugno, ma il nome dello scrittore Harry De Luca è stato depennato. Come anticipato dal Mattino, la direzione artistica della manifestazione ha ritenuto di non affidare più allo scrittore l'apertura, in seguito alle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni su Gaza, Israele e il sionismo. A spiegare le motivazioni nel dettaglio è il direttore artistico della Kermesse, Gennaro Carillo, il quale dice: la prolusione per un festival è l'equivalente dell'editoriale per un quotidiano. Chi parla lo fa anche a nome di chi organizza e della direzione artistica. E quest'anno il tema ha una forte caratterizzazione politica. Parlare al Festival della Letteratura di Salerno implica uno sguardo sui tempi difficili che stiamo vivendo, dice Carillo. Tornando sulle recenti esternazioni di Harry De Luca in merito al conflitto israelo-palestinese, sottolinea: proprio per la stima che gli portiamo e pur conoscendone le sue posizioni sulla vicenda, le sue dichiarazioni ci hanno molto sorpreso, per forma e sostanza. Avremmo potuto far finta di niente, ma non sarebbe stato giusto. L'arte può non prendere posizione o prendere posizioni sbagliatissime. A un festival, invece, non è consentito non prendere posizione, seppure limitatamente al momento della prolusione. Il discorso che apre la rassegna, no? E quindi, insomma, nessuna preclusione affinché lui partecipi, continua Carillo, in un'altra però collocazione, una proposta che però De Luca non avrebbe mai accettato. Saremmo stati felici di ospitarlo in un'altra sezione, di ascoltarlo, imparando, e di discutere nella maniera più franca possibile, ma chiaramente Harry De Luca non ha accettato. Ad aprire il festival, a posto suo, saranno i due direttori artistici della Kermesse, appunto Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo. È andata così.

0: E i Bougainville non ne potevano più, ma chiaramente anche Roberto Cotroneo non ne poteva più, nel senso che l'esclusione di Ari De Luca ha portato come conseguenza la rinuncia di Roberto Cotroneo, che non interrà più il suo intervento al festival. Perché non userò quel palco per far sentire la mia voce? Perché è stata tolta la parola a qualcuno, spiega. E perché dovrei averla io? Esserci vorrebbe dire avallare quella decisione. Io stimo gli organizzatori, sono persone capaci e colte, ma questa volta hanno commesso un errore, per cui non ci sarò. Dice: non entro qui nel merito delle opinioni di Ari De Luca. Avrei preso la stessa decisione, ha dichiarato nella nota Cotroneo, se fosse stato chiesto a uno scrittore, a un intellettuale pro-Palestina di tenere una prolusione e poi fosse stato censurato. I festival culturali non sono giornali, tantomeno partiti, e non hanno una linea, sono luoghi di cultura, di dibattito, di incontro, sono presidi della democrazia. Da questa linea non si passa. Si discute, si dibatte, ci si confronta, si dissente come, ma non si bruciano i libri e non si censura nessuno. Per Cotroneo, gli altri scrittori e intellettuali faranno ciò che ritengono più opportuno. Io, per questo motivo, ho deciso di non tenere più il mio intervento a Salerno Letteratura. Avrei dovuto parlare di Umberto Eco, che sarebbe inorridito soltanto all'idea di bruciare un libro, qualsiasi libro, o di togliere la parola a qualcuno. La questione è fatta molto, molto stimolante, dico io.
1: 7:34, io quando esco presto ci esco matto. Tu lo sai, mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

0: nella sua nota Cotroneo cita poi la scrittrice britannica Evelyn Beatrice Hall, la celebre frase usata e abusata, per l'amor di Dio, non condivido la tua linea ma darei la vita perché tu la possa esprimere, è fondamento dei nostri valori democratici, illuministi, antifascisti della sinistra europea. La attribuiscono tutti a Voltaire, anche se pochi lo sanno, non è di Voltaire. L'autrice è appunto la scrittrice britannica Evelyn Hall, che la scrisse nel 1906 nel suo libro The Friends of Voltaire. Ma è da sempre attribuita a Voltaire perché? Perché è una efficace sintesi inventata appunto dalla Hall per riassumere lo spirito e la filosofia di tolleranza di Voltaire. Capito? Così è andata.
1: Che poi a me piace.

0: Rock Spot.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
9: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Questo è
11: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
14: 9.47 è l'ultimo passaggio con le novità in alta rotazione. Arrivano i Leuca.
15: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Euca, eccoli qua. Allora, siamo arrivati alla fine, eh? Sì, sì, beh, belli belli. Sono le 9:51. C'è anche un bel sole. Saliamo adesso, saliamo a bordo, del Titanic. Sì. Ci porta De Gregori, siamo nella botte de ferro, eh? Eh sì, non ci schieriamo, perché sennò lui si imbarazza, Quante cose tocca sentire, tempi moderni. Mala tempora currunt, sed peiora parantur. Va bene, basta, sto zitto.

0: Si va in America.
1: E andiamo in America a sposarsi. Siamo arrivati in fondo, eh. Adesso c'è la Hoffman Orchestra alle 9.55 con You Porn.

0: Dopo di me, quindi, come tutti i giorni, Dario Cecchettani con Marte Contro fino alle 13. Poi ci sarà Joe Filippi con Joe, ma non troppo, alle 15. Marco Giandomenico con Giovedì Gnocco. 17:20, Emanuele Guzzardi con la sua Rocky Pirina 500 chiuderà le danze, perché è sempre una questione di qualità, soprattutto qui a Radio Rock Italia. Riccardo Magni, io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 7. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Eccolo.
1: Marte contro.
2: Marte contro.
0: Primo.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Allora, chi la gira la fa. Il secondo è argento. Chi non la passa ha mangiato il pollo. Di che cosa sto parlando? Mandami un vocale breve di un bel adesito. 3791 600 190. Buongiorno Marco Ucannau. Oggi è giovedì 4 giugno. Mamma mia, come vola, come vola il tempo. Io sto, oggi c'ho una mission, tra poco ve la dico. Una mission.
3: Ciao Caruso.
0: Ciao bello.
3: Giovedì gnocchi.
0: Sì.
3: C'ho una fame.
0: Sì, pure io. Poi? Non c'è più nessuno. Oh,
4: Sono Marte.
0: Sì.
4: Ma che mi hanno cercato?
0: Oh, tutti buongiorno. I giorni. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Superissimo. Chi c'è qua?
2: Buongiorno.
0: E qua vai, dimmi la tua.
2: Ciao Dario. Ciao. Posso mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo?
0: Ma no, ma che ce frega? Oh.
4: Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco.
0: Proprio di Vasco, proprio questo io voglio dire. Adesso mi faccio la playlist della scaletta del live.

0: ti taglio la gola, prendimi l'anima, ma ridammi la radio, ridammi la radio. 10.05, sì, perché Vasco parte dalla radio. Allora, oggi è giovedì, siamo su RadioRockItalia.it in tutto il mondo, siamo nell'app, l'app dove si può sentire sia Radio Rock che Radio Rock Italia. Se siete al mare, oggi sì, oggi è da mare, anche se io ho un po' di impegnetti, quindi oggi niente. FM 96.6, se invece siete in macchina, DAB Plus. Buongiorno Alessandro.
1: Bella lametta da barba. Bella. Ah, bello. Ma che me vompara.
0: Bello, andiamo avanti a citazioni. Ti stai facendo la barba, questa è una cosa positiva. Buongiorno Alessandro, buongiorno Anna, buongiorno Giorgia, buongiorno a tutte e a tutti quelli che mi stanno ascoltando. E oggi è giovedì, stavo dicendo, siccome è uscita la scaletta, la sto rimbalzando, è una scaletta pazzesca, cioè solo canzoni ante 2000, cioè praticamente, adesso me la carico tutta su Spotify e da oggi fino a praticamente l'infinito me la sento, perché è proprio una necessità impellente di arrivare lì con la nausea di tutte le canzoni che so di Vasco. Attenzione!
1: Appena ti prendo da sola...
0: la aiuola, come diceva, perché a volte dal live lo cita Grignani, e nulla, quindi mi faccio il playlistone, parte con Vado al massimo e finisce con Alba Chiara, insomma, andatevela a rileggere, adesso mi preparo, comunque ancora qualche cosetta da sistemare, poi iniziamo questa trasmissione sulla cucina.
2: Parole come fumo nella stanza, faccio un altro tiro anche se non è abbastanza, fisso contro il muro la mia ombra che mi chiede come sto.

0: l'amore che c'è.
1: Ma quanto è bella questa canzone di Velluti. Dante, che ne pensi? Sei tutto l'amore che c'è. Bella, a me è piaciuta particolarmente e ho deciso di passarvela in questa mattinata. Allora, c'ho bisogno delle indicazioni sul palinsesto. Il palinsesto oggi è abbastanza regolare. Io invece ho delle sostituzioni che mi sono fatto programmare perché arrivano gli esami, eh. Allora, lunedì finisce la scuola. Il 9 ci sono gli iscritti, 9, 10 e 11, parlo della terza media. E mia figlia, essendo con la C come me, è il primo giorno è stata attescata la sua classe, per cui il 15 mattina avrà gli esami di terza media e onestamente non me li perderò. Oggi però è giovedì, quindi Marco Bosco vi ha buttati giù dalle brande e abbiamo avuto anche modo di scambiarci gli umori e i saluti. Dalle 10 alle 13 Dario trattino basso C, trattino basso 24, Marte contro fino a luna. Dalle 13 alle 15 oggi Gio Filippi con la sua Gio ma non troppo. Dalle 15 alle 17 Marco Giandomenico con la sua, giovedì gnocco. Dalle 17 alle 20 io non ce la faccio più, me ne devo prendere 6 che non diventeranno tra l'altro neanche 3.000. Rocky Pirine 500, Emanuele Guzzardi, io sono l'eletto. Mentre la chiusura della giornata di oggi è affidata al nostro uomo della qualità, Riccardo Magni, una questione di qualità, e dalle 20 alle 22 su queste frequenze. Andiamo avanti con un po' di coccola per adesso, dopo ci svegliamo un pochino, vai.
0: La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio, sicuramente fa

0: Una carezza, una poesia anche questa di Venerus e Marco Castello Fellini. Allora, stiamo andando incontro al break delle 10:15, dove, come sapete, subito dopo daremo spazio alla nostra, al nostro primo classico, dal quale poi andremo avanti sul corpo di questa trasmissione. Oggi voglio parlare di una cosa un po' delicata, ma cercare insomma di farlo sempre a modo mio, per cui siccome è il giovedì dedicato all'alimentazione, alla cucina, alle cose, oggi voglio parlare un po' di disturbi dell'alimentazione, così giusto una cosa allegra, e fare sempre diciamo il punto della situazione su vari siti di informazione, che chiaramente vi dirò da dove sto mutuando le informazioni, non è che mi invento nulla. E dopodiché lanciarci per la giornata di domani, che vi ricordo, domani è venerdì, oltre al fatto che io scappo, prendo un treno e vado al concerto di Vasco, domani è venerdì, quindi domani è il giorno dove c'è il doppio appuntamento, innanzitutto quello delle richieste, 3791600190, i soliti canali, il mio broadcast, WhatsApp, Instagram, dove volete voi, ma domani è anche il giorno del quinto quartiere, questa nuova rubrica del venerdì, dopo aver parlato di Monteverde, Trastevere e il Bronx. Domani non so ancora, perché poi lo sapete che la partorisco giorno per giorno. Vabbè, dai, gol degli sponsor, come dicevano quelli di una volta. Torniamo con il primo classico, Stay With Me.
1: Rockstar. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto tiguglio. È rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:16, c'è vita abbondante sul pianeta torbido, ne stiamo proprio parlando in questi giorni. E è il momento invece del primo classico, Pancreas. Voglio amarmi, amatevi, non lasciate indietro nulla, prendete tutto. Approfittate anche delle situazioni in cui c'è spazio.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sì, allora ve l'ho preannunciato, l'argomento di oggi, che saranno un po' così. Voglio andare a vedere i disturbi dell'alimentazione, quindi insomma una puntata un po' più seria. Comunque legata, inerente all'alimentazione. Tanto sto caricando qualche canzone, se avete richieste chiaramente solo domani, però oggi non lo so, c'ho come il sentore di poter essere generoso in qualche misura. E allora, prima di rientrare nel merito di appunto l'argomento di oggi sull'alimentazione, quindi i disturbi dell'alimentazione poi in genere, adesso ci facciamo una bella passeggiata inerente, una bella cavalcata rispetto a questo, che è un problema, è un problema che una volta sembrava un problema generazionale, un po' come tutto, cioè, per esempio la ADHD, no? Una volta c'erano ma nessuno lo sapeva, poi sono iniziate a essere diagnosticate, c'erano tutti, per cui proprio io mi ricordo anche il varicocele, devo dire una cazzata, la generazione nostra, 7 ragazzini del gruppo, tutti operati di varicocele, adesso non lo fanno più, cioè proprio un caso, non lo so, forse c'è il sospetto che a volte le indicazioni mediche vanno nelle direzioni in cui devono andare. Invece per quanto riguarda i disturbi dell'alimentazione è una cosa molto seria, e non che le palle non lo siano, e quindi insomma ci tengo ad approfondire, però prima qualche canzone.

Mentalità, in negrita. Allora, 10:24, che altro vi volevo dire? Vi ricordavo appunto di domani, del venerdì, ma oggi mi ha presa un po' questa sfida, che mi sveglio la mattina e partorisco il tema del giorno. Siccome però degli ingredienti ne ho fatti veramente, ho fatto il giro da un po' da tutte le parti, e abbiamo parlato di pesce, abbiamo parlato di pani, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di whisky, abbiamo parlato di aglio, abbiamo parlato di olio, abbiamo parlato di staglio e di olio, invece adesso, e poi anche dell'alimentazione fit, cioè, mi interessa adesso invece fare un po' questa chiacchiera, perché ho una figlia adolescente, ma soprattutto sono un adolescente io. Allora, i disturbi del comportamento alimentare, DCA, sono patologie psichiatriche complesse. La psicologia interviene indagando le cause profonde di questa condizione, spesso legate a traumi, scarsa autostima o bisogni di controllo, per modificare i pensieri disfunzionali e ricostruire una sana relazione con il cibo e con il proprio corpo. I principali disturbi alimentari, le manifestazioni cliniche più comuni includono, poi entriamo nel dettaglio, anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder e altri disturbi come l'AHRFED, disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo, o ortoressia, l'ossessione patologica per il cibo sano. Oddio, questa la voglio approfondire perché la sto scoprendo adesso insieme a voi. Allora, un'altra coccola, passo un po' per le coccole, poi vado a spappolarmi un po' di più. Buongiorno Alessia. Amen.

nostra musica lontano nel bugliaccio travolgente. Mi dicono anche che a volte sbaglio a come dire, ripetere le frasi delle canzoni da cui esco. E allora però Alessandro, dimmi la tua, posso farlo? Grazie, grazie. Allora andiamo avanti. Le origini e le cause psicologiche, adesso sto leggendo così dalla prima schermata che arriva. A parte voglio segnalare una cosa. Io ho fatto la ricerca su Google, no? E appena fare la ricerca su Google, e questo mi è capitato solo adesso, anche se io ho ricercato tantissime cose, anche disfunzionali psicologiche, cognitive, l'amore tossico, il mobbing, le relazioni tossiche e tutte queste cose, non mi è mai uscita una cosa del genere. Invece, come ho scritto disturbi dell'alimentazione, la prima schermata che è apparsa è stato: hai bisogno di aiuto? Chiama questo numero. Quindi, per farvi capire, ma quanta sono, c'è bisogno, lo dico io, l'importanza del fenomeno, no? Origini e cause psicologiche. I DCA, disturbi del comportamento alimentare, non sono semplicemente capricci legati all'estetica, ma risposte a disagi psicologici interiori. I fattori scatenanti più frequenti includono bassa autostima, traumi passati, difficoltà nella regolazione emotiva e disturbi associati come ansia, depressione e tratti di personalità ossessivo-compulsiva.

Allora, questa era una elucubrazione della mia amica sorella chic, forse la sorella chic più chic che c'ho, Alessia, che sì, che fa certe le richieste. Beh, in questo caso sì, non posso farne a meno, è un po' fatto uno strappo alla regola. Per il resto le richieste sono tutte rimandate a domani, non vi sbagliate. Adesso invece metto a segno una bella doppietta, vediamo, così cos'ha, va bene, mi piace, prima c'è stacce, ok, ecco qua, è pronta la doppietta delle 10:30. Allora, il ruolo della psicologia della cura: il trattamento richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge psicologi, psichiatri, nutrizionisti, medici, per curare sia la mente che gli organi compromessi dalla malnutrizione. Il percorso psicologico mira a identificare i bisogni nascosti dietro il controllo del peso, sostituire pensieri distruttivi con convinzioni più sane ed equilibrate, migliorare la gestione emotiva e l'autostima, lavorare sulla consapevolezza e sull'accettazione del sé. Allora, questo è un po' un excursus così generico. Adesso entrerò un po' nel dettaglio delle varie manifestazioni di questo problemino. Allora, doppietta delle 10:34. Parto dalle Tigri da Soggiorno. Non mi sottovalutate, questi ragazzi, con la loro discorsetto, e le vado a mettere in doppietta con un altro pezzo che vi annuncio dopo.

Discorsetto lo metto in doppietta con lepre, vieni a prendermi. E per una lepre, chiaramente, soprattutto in un cinodromo, è un invito, no? A rigirarsi e dirmi vieni a prendermi.

0: Eccoci qua, 10:40, sembrava di poter parlare di altro, ma invece stiamo parlando di musica, ma soprattutto di disturbi e comportamenti alimentari. Senti Alessandro se mi ha risposto al mio quesito, vai.
1: Cioè, stavi chiedendo a me se sì. Tu puoi ripetere le frasi dopo una canzone.
0: Stavo chiedendo a te.
1: Per me un libro ti fa quello che cazzo
0: io fa un po' quello che cazzo.
1: Tu lo ascolto con piacere, lo sai. Avanti così.
0: No, te lo stavo proprio a chiedere a te. Vado avanti così. Allora, che cosa sono i DCA, disturbi del comportamento alimentare? I DCA, disturbi del comportamento alimentare, poi non dovrei neanche essere troppo allegro mentre lo dico, però vabbè. Sono patologie complesse provocate da un insieme di concause psicologiche e biologiche ed espresse con comportamenti alimentari disfunzionali e preoccupazioni spropositate circa il proprio peso e la propria forma corporea. I DCA si presentano in forme differenti, tra cui le più comuni sono... Allora, sto leggendo dal sito... humanitas.it. Anoressia nervosa, che comporta una restrizione alimentare estrema associata a forte paura di acquistare peso e percezione distorta del peso della propria forma corporea. La bulimia nervosa, che comporta episodi frequenti di abbuffate intervallate a comportamenti compensatori, tra cui ricorso a diuretici, lassativi e vomito autoindotto. E il disturbo dell'alimentazione controllata, detta BED, che comporta episodi regolari di abbuffate a cui non si associano comportamenti compensatori, ma la sensazione di perdere il controllo.

0: Rock Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12° edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
15: State ascoltando
16: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
17: 10:47 è il momento della prima novità di oggi. Loro sono i Ministri. Questa non è musica.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sì, questa non è musica, richiami al più presto, non la disturbo affatto i ministri. Allora, i DCA possono provocare severe conseguenze sulla salute fisica e mentale di chi ne è interessato. In particolare l'anoressia nervosa può condurre allo sviluppo di patologie associate, tra cui la malnutrizione, l'amenorrea, cioè l'assenza di mestruazioni, l'osteoporosi. La bulimia nervosa può provocare disturbi del tratto gastrointestinale, problemi ai denti e squilibri elettrolitici. Infine il disturbo di alimentazione incontrollata può provocare l'obesità e per conseguenza portare allo sviluppo di problemi che a questa ti associano, quindi problemi cardiaci, problemi di insomma, valori spallati del nostro sangue. Quali sono le cause dei DCA, disturbi del comportamento alimentare? Sono patologie provocate da una serie di concause, in particolare fattori psicologici come ansia, depressione, bassa autostima e insicurezza. Fattori biologici, tra cui anomalie del funzionamento di determinate aree del cervello e nelle concentrazioni di neurotrasmettitori come la serotonina. E i fattori socioculturali, come pressione sociale in termini di un raggiungimento di un determinato ideale di bellezza, la disponibilità di alimenti ad un alto contenuto calorico, l'eccesso limitato ai servizi di assistenza sanitaria. Quali sono i sintomi del DCA? I disturbi del comportamento alimentare possono insorgere nell'adolescenza, periodo in cui i giovani potrebbero attuare strategie di evitamento del problema come nascondere il cibo, mentire sull'assunzione di determinati cibi o sostenere di non avere appetito e voler seguire una dieta per restare in forma. In questo modo i genitori, altri adulti di riferimento, ma anche i coetanei, potrebbero non riconoscere la presenza di un disturbo. Quando il peso dell'adolescenza cala in maniera importante e senza controllo, può essere molto difficile riuscire a spezzare il meccanismo senza il supporto di uno specialista adeguato. Ci sono alcuni campanelli d'allarme da tenere in considerazione prima che il disturbo aumenti con severità. Adesso li andremo a vedere.

Era Panta. Allora, abbiamo detto, ci sono alcuni campanelli d'allarme da tenere in considerazione prima che il disturbo aumenti di severità, e sono: calcolo ossessivo delle calorie degli alimenti, pesare ossessivamente il cibo, eliminare dalla propria alimentazione categorie di cibi come grassi e dolci, pesarsi spesso con la bilancia, criticare spesso il proprio aspetto fisico, cominciare diete fai da te, saltare i pasti, effettuare esercizio fisico in maniera eccessiva o ossessiva, isolarsi a livello sociale. Allora, genitori di ragazze e ragazzi adolescenti, questi sono i segnali che bisogna comunque non sottovalutare, soprattutto se sono presenti più di uno di questi, perché poi magari se uno si pesa spesso con la bilancia, magari è una cosa normale, associata anche agli altri. L'anoressia nervosa in particolare si manifesta come una commistione di simboli, di sintomi psicologici e fisici, disturbi estremamente severi che, se non vengono trattati, possono avere conseguenze fatali. L'anoressia è infatti tra le patologie psichiatriche a maggior tasso di mortalità, in particolare a causa del ritardo dei trattamenti da cui questa patologia è caratterizzata. Le persone che sviluppano anoressia nervosa infatti tendono spesso a negare la presenza di un disturbo, cercando di nascondere sia il dimagrimento sia le problematiche relative all'assunzione degli alimenti. Anche accettare l'inizio del percorso di cura può essere difficile, perché comporta un aumento del peso corporeo, e quindi insomma, non va sottovalutato.

sempre vibra. Allora, l'altro giorno passeggiavo per Piazza San Cosimato e ho visto un bellissimo murale, sapete, di Monica Vitti da una parte e dall'altra parte di Battisti. L'ho immortalato, uscirà su qualche mia storia qua e là. E mi piace fare foto che poi utilizzo in momenti improponibili. Il dimagrimento provocato dall'anoressia nervosa può compromettere il funzionamento di determinati organi e dunque i sintomi dell'anoressia nervosa possono manifestarsi anche da un punto di vista neurologico, ormonale, cardiaco, polmonare, gastrointestinale, renale o a carico del fegato. I sintomi più comuni dell'anoressia sono l'amenorrea, appunto come ho detto prima, l'assenza del ciclo mestruale, l'infertilità, le complicanze durante la gravidanza e il parto, l'osteopenia e l'osteoporosi, la fragilità delle unghie, i disturbi dermatologici come dermatite, xerosi e fragilità dei capelli, disturbi ematologici immunitari come anemia, abbassamento delle difese immunitarie, debolezza muscolare, diminuzione della massa magra, diminuzione della pressione arteriosa e bradicardia e insorgenza di severe patologie cardiovascolari come aritmia, prolasso mitralico, riduzione del volume del cuore, disturbi renali, disfunzioni elettrolitiche, disturbi del tratto gastrointestinale, diminuzione della temperatura del corpo, sensazione cronica di freddo, ipertiroidismo e altre disfunzioni ormonali. Insomma, è un bel cazzo, una bella gatta da pelare.

0: Cosa resta della notte? I tremendi. Allora, l'anoressia nervosa si associa anche a sintomi psicologici che, con la loro insorgenza e aumento, possono peggiorare il quadro clinico, favorendo il ciclo di mantenimento del disturbo. In particolare, riconosciamo manifestazioni come importante paura di assumere peso corporeo, diminuzione dell'assunzione di cibo che porta ad una veloce perdita di peso, presenza di cibi fobici, ossia cibi che scatenano reazioni d'ansia nella persona e che per questo vengono evitati, controllo e calcolo ossessivi delle calorie ingerite tramite pesatura dei cibi, utilizzo di applicazioni per smartphone, aumento dell'attività fisica quotidiana e tendenza ad essere sempre in movimento per bruciare le calorie, e rituali durante i pasti come tagliare a più riprese gli alimenti in pezzettini sempre più piccoli, dispercezione corporea, ossia percezione alterata della propria immagine, sensazione di inadeguatezza, bassa autostima, disprezzo di sé, rigidità di pensiero e comportamenti ossessivo-compulsivi, difficoltà a riconoscere e regolare le proprie emozioni, difficoltà a mantenere l'attenzione, difficoltà nel problem solving, alterazioni della memoria, ansia, panico, depressione, insonnia, abuso di alcol e sostanze. Oh, se questi c'erano una ventina io, però adesso non vorrei dire niente, vabbè. I sintomi poi della bulimia nervosa ce li andiamo a spizzare dopo esserci ascoltati gli articolo 31, vai.
1: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì,
2: J-Ax.
1: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che

0: Cioè, stavi chiedendo a me se tu puoi ripetere le frasi dopo la fine di una canzone.
1: Esatto, visto questa volta non l'ho fatto. Comunque mi dice come se la balla battisti papà tra le nuvolette. Eh sì. Jussece alla Barese, ovviamente. Invece Vix mi scrive una cosa che è una riflessione molto importante. Cioè, l'importante è fare la cacca, che è il vero fulcro di tutto. Sì, effettivamente, al di là del fatto che sia importante proprio farla. Spesso non farla vuol dire poi avere dei problemi, quindi potremmo fare anche una puntata su quello. Su quello sono un fenomeno. Anzi, dovrei trovare l'inno del corpo sciolto di Benigni. Allora, i sintomi della bulimia nervosa comprendono invece abbuffate frequenti con voracità e perdita del controllo, instaurazione di condotte compensatorie, ansia importante causata dal peso corporeo. In particolare, le manifestazioni psicologiche della bulimia nervosa sono abbassamento del tono dell'umore o la depressione, la diminuzione della propria autostima, il senso di colpa, l'evitamento dei momenti di aggregazione sociale, soprattutto quando appunto si danno grosse mangiate, difficoltà a concentrarsi su scuola o sul lavoro, deterioramento dei rapporti di coppia e familiari. Le persone con bulimia nervosa possono spesso avere un sentimento di vergogna per la patologia, quindi attuano strategie per nascondere i propri sintomi agli altri. Le abbuffate vengono condotte in solitudine, il desiderio intenso di dimagrimento porta a pensare ossessivamente senza sosta alla dieta e al cibo. Durante le abbuffate, chi è interessato dalla bulimia nervosa assume alimenti diversi, sia salati sia dolci, con voracità, senza gustarli veramente e provare piacere nell'atto, per poi fermarsi solo quando viene avvertito da un senso di pienezza quasi quasi doloroso, doloroso. Infine, il disturbo dell'alimentazione incontrollata comporta dei sintomi come massiccia assunzione di cibo in un lasso di tempo breve, abbuffate condotte in solitaria per vergogna del proprio disturbo, consumo del cibo particolarmente rapido, tendenza a mangiare fino a sentirsi male anche in assenza di fame, assenza di controllo sul mangiare, sensazione di disgusto per se stessi e senso di colpa e depressione. Andiamo ad indagare del perché scatta tutto ciò.

0: Cuba, allora, come si fa la diagnosi? Allora, i DCA si diagnosticano tramite una valutazione clinica multidisciplinare effettuata da un team di specialisti esperti in trattamento dei disturbi dell'alimentazione, quali lo psicoterapeuta, lo psichiatra, il medico internista e il nutrizionista. Cioè, chi dovesse riconoscere di avere un DCA o dovesse riconoscere la sintomatologia associata in uno dei suoi familiari deve cercare aiuto professionale tempestivamente. Infatti, con un trattamento adeguato e tempestivo, i DCA possono essere gestiti efficacemente. E come trattarli? Vabbè, vengono trattati con un approccio multidisciplinare. Il sostegno avviene da un punto di vista psicologico, medico e nutrizionale. Il supporto psicologico include nella maggior parte dei casi la terapia cognitivo-comportamentale e il supporto nutrizionale consente la pianificazione dei pasti da un professionista, un percorso di educazione alimentare. E infine è necessario un supporto medico per trattare eventuali complicanze. La cosa difficile è accettare che si abbia bisogno di aiuto, ma non è una cosa banale, non è una cosa banale appunto per tutti questi meccanismi in cui uno li difende certi disagi. E vabbè, andiamo avanti perché l'argomento è molto molto molto lungo. Allora, break delle 11:15, torniamo con il secondo classico di oggi, vai.
1: Rockstar. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Questo è
10: Marte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 17 minuti dopo le 11, c'è vita sul pianeta torbido. Allora ci spariamo il classico, il secondo di oggi. Loro sono i 3 allegri ragazzi morti, mai come voi.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I tre allegri ragazzi morti. Allora, abbiamo un messaggio molto interessante che non faccio altro che leggere, grazie Giorgia. Allora, si scopre ancora paradossalmente che la non fame alimentare dell'anoressica nasconde un'immensa fame d'amore verso il padre, poco o nulla presente, o al contrario portatore di un abuso materiale, mentale o fantasticato, o verso la madre che nutre meccanicamente senza amore con un cibo materiale, freddo, elargito per dovere, che sostituisce con gli alimenti la presenza fisica e psichica che non è capace di dare. Questa Recalcati nel 97. La madre coccodrillo di Recalcati o la madre drago di Dylan Weston non ha mai preso in considerazione la possibilità di ricercare una propria felicità che non sia solo narcisistica, o la possibilità che la figlia abbia un'esistenza diversa da sé, separata e separabile, anzi ne fa un suo prolungamento fisico e psichico. La figlia diviene una realizzazione idealizzante di sé destinata a salvarla dalla frustrazione e dalla solitudine. È costretta a vivere esperienze destinate ad un adulto, ad una madre che non è stata capace di contenerle, di elaborarle. Questo è Marinelli del 2024. Aggiunge poi il commento: dice, ah, sono un pozzo senza fine, per me non si guarisce mai. E in effetti non è proprio facilissimo uscirne, è un po' come la dipendenza, mi viene da dire in maniera forse un po' leggera, per esempio del tabagismo, ma io non ho fumato per 16 anni, poi dopo dentro di te quel qualcosa rimane tra le pagine chiare, le pagine scure, sei un coglione che ti accendi la sigaretta.

Your Love is a Curse, The Eternal, This Eternal Decade. Questa decade eterna, effettivamente lo è. Allora, passo al sito Società Italiana di Psicopatologia dell'Alimentazione. Cosa sono i disturbi alimentari? I disturbi del comportamento alimentare sono patologie caratterizzate da un'alterazione delle abitudini alimentari, da un'eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del proprio corpo. Insorgono prevalentemente durante l'adolescenza e colpiscono soprattutto il sesso femminile. I comportamenti tipici di una persona che soffre di un disturbo del comportamento alimentare sono il digiuno, la restrizione dell'alimentazione, le crisi bulimiche, il vomito autoindotto, l'assunzione impropria di lassativi o diuretici al fine di contrastare l'aumento ponderale e l'intensa attività fisica finalizzata alla perdita di peso. Alcune persone possono ricorrere ad uno o più di questi comportamenti, ma ciò non vuol dire necessariamente che se soffrono effettivamente di un disturbo alimentare. Come si vedrà più avanti, ci sono infatti dei criteri ben precisi che definiscono cosa si intende per disturbo del comportamento alimentare. I principali disturbi sono, abbiamo detto, anoressia nervosa, bulimia nervosa. Altri disturbi sono il disturbo dell'alimentazione incontrollata, detto anche, come abbiamo detto, binge eating disorder, detto BED, caratterizzato dalla presenza di crisi bulimiche senza ricorso di comportamenti di compensazione. Vai! Mi è scappato.

Ginevra 222. Allora, soffrire di un disturbo alimentare sconvolge la vita di una persona. Sembra che tutto ruoti intorno al cibo, la paura di ingrassare, cose che prima sembravano banali ora diventano difficili se non impossibili. È un motivo di forte ansia come andare in pizzeria o ristorante con gli amici o partecipare a un compleanno o un matrimonio. Spesso i pensieri sul cibo assillano la persona anche quando non è a tavola. Ad esempio a scuola, sul lavoro, terminare un compito diventa difficilissimo perché sembra che ci sia posto solo per i pensieri su cosa si debba e non si debba mangiare, sulla paura di ingrassare o quella di avere una buffata. Solo una piccola percentuale di persone che soffre del disturbo alimentare chiede aiuto, purtroppo, aggiungo io. Nell'anoressia nervosa questo può avvenire perché la persona all'inizio non sempre si rende conto di avere un problema, anzi l'iniziale perdita di peso può portare la persona a sentirsi meglio, a ricevere complimenti, a vedersi più magra, più bella, a sentirsi più sicura di sé. In genere sono i familiari che, allarmati dall'eccessiva perdita di peso, si rendono conto che qualcosa non va. Tuttavia spesso, quando chiedono spiegazioni, si possono trovare nella difficile situazione di essere insultati o liquidati con frasi tipo «non ho nessun problema, sto benissimo». Anche chi soffre di bulimia nervosa nella maggior parte dei casi si rivolge al terapeuta solo molti anni dopo che il disturbo è cominciato. Spesso, come che nell'anoressia, inizialmente non si ha una piena consapevolezza di avere una malattia. Non solo, il forte senso di vergogna e di colpa possono impedire alla persona di chiedere aiuto, semplicemente di confidare a qualcuno questo tipo di problemi. Il fatto di non riconoscere di avere un problema, usare sintomi di disturbo alimentare per cercare di risolvere le proprie difficoltà, può avere importanti conseguenze sulla richiesta di un trattamento. Il primo passo, ma un po' su tutte le cose, è consapevolizzare.

0: sintetica.
1: Aurora Sogna dei Subsonica del 2000. Faccio in questa doppietta un passo indietro di 6 anni, 1994. L'inizio del rap di un certo tipo, perché c'era sempre anche la scuola romana. Sangue Misto, il primo gruppo di Neffa, con questa Cani Sciolti, remastering qualche anno fa, per cui ce la sentiamo con grande gusto. E mi conclude la doppietta delle 11:30. Poi torniamo a parlare in questo giovedì di alimentazione e cucina. Parliamo dei disturbi del comportamento alimentare. Neffa.

Vince. Hai apprezzato pure tu i Sangue Misto, tanta roba, eh? Eravamo giovani, eravamo belli, eravamo pochi, eravamo forti e sono morti. Alla 11.40 stiamo per andare incontro al break, quello insomma, delle 11.45, che è foriero di novità. Allora, però stiamo parlando adesso dei DCA, una caratteristica quasi sempre presente in chi soffre di un disturbo alimentare. È l'alterazione della propria immagine corporea, che può giungere a configurarsi in un vero e proprio disturbo, alla percezione che la persona ha del proprio corpo, ovvero il modo in cui la sua mente si è formata, l'idea del suo corpo e delle sue forme, sembra influenzare la sua vita più della propria immagine reale. Spesso chi soffre di anoressia, ad esempio, sembra che non riesca a guardarsi in modo obiettivo. L'immagine che rimanda allo specchio, ai loro occhi, quella di una ragazza con i fianchi troppo larghi, con le cosce troppo grosse, con la pancia troppo grande. Per le persone che soffrono di bulimia, l'angoscia può essere ancora più forte per il fatto che il peso normale è in genere considerato un peso abnorme e viene vissuto come un forte disagio e vergogna. In entrambi i casi la valutazione di se stessi dipende in modo eccessivo dal peso e dalla forma del proprio corpo. Spesso il disturbo alimentare è associato ad altre patologie. Vediamo nel dettaglio quelli che sono i risvolti psichiatrici di queste malattie.

0: le porno riviste. Allora, spesso il disturbo alimentare è associato ad altre patologie psichiatriche, in particolare la depressione, ma anche a disturbi di ansia, l'abuso di alcol o di sostanze, il disturbo ossessivo compulsivo, i disturbi di personalità. Possono essere presenti comportamenti autoaggressivi come atti autolesionistici, ad esempio graffiarsi o tagliarsi fino a procurarsi di piccole ferite, bruciarsi parti del corpo o anche tentativi di suicidio. Questo tipo di disturbi occupano uno spazio molto particolare nell'ambito della psichiatria, poiché oltre a colpire la mente e quindi a provocare un'intensa sofferenza psichica, essi coinvolgono anche il corpo con delle complicanze fisiche talvolta molto gravi. Allora, questo era il sito della Società Italiana di Psicopatologia dell'Alimentazione, molto interessante. Però, dato che abbiamo parlato tanto di, dell'aspetto psicologico della cosa, io parto come sempre dai miei amici di Uno Bravo, e dal loro sito, chiaramente là ci sono un po' pagine riferite sempre a cose tecniche che rimandano a rivolgersi ad un professionista serio, però insomma delle informazioni interessanti per una trasmissione radiofonica ci sono, poi cercherò anche da altri siti. Chiaramente non ci si cura su internet, ma non è per essere complottisti o non complottisti, a quest'era dei social e di internet fa sì che spesso uno, soprattutto l'ipocondriaco, no? Cerca i propri sintomi o percepiti tali, presunti tali sulle pagine internet e da là si fa l'autodiagnosi, è sempre un po' sbagliato. Poi devo dire la mia, io sono un po' quello che non porta la panda dal meccanico, perché tanto se porti una panda 30 dal meccanico qualcosa di rotto te trova, quindi io a 50 anni cerco di andare dal medico proprio quando ho sintomi non supposti ma proprio evidenti, tipo che ne so, che non mi arzo, allora dico fammi andare dal medico, sennò eviterei sia farmaci che medici. Però questa è la mia visione, ma chiaramente poi ci sono delle cose serie per cui basta rivolgersi a dei professionisti, avere la percezione che si ha bisogno di aiuto. Allora, 11.45, se ne andiamo al break e torniamo con la seconda novità per oggi, dai.
1: Rockstar. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando
14: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola la seconda novità per oggi, una seconda novità attesa un po' da tutti, l'ultimo lavoro di Gian Cane, Non ti riconosco più. Vai Gian.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Non ti riconosco più, Giancane. Tra l'altro, colonna sonora di Due Spicci, che so che ve la state vedendo, ve la sto vedendo anche io. Allora ho una cosa da dirvi, però, segnatevela. Sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci. Una due giorni ricca di eventi. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, invece, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo e del Il Secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. Quindi dalle ore 20 poi musica live. L'ingresso è gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock è partner ufficiale della trasmissione. Allora, siamo quasi a mezzogiorno, io sto attraversando un discorso un po' tortuoso quest'oggi legato alla puntata che si parla, dove si parla della tavola. Sto parlando dei DCA, sto leggendo qua e là aspetti organolettici, fisici, chimici e anche adesso psicologici. Approfondirò adesso un po' dal sito di uno bravo, ma approfitto di questi pochi secondi prima del brano per ricordarvi che siamo su Radio Rock Italia e questa è Marte Contro, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Dario in voce. Il lunedì rientriamo dal weekend, partiamo dal mio weekend per leggere un po' quello che è successo nel mondo. Il martedì il sondaggione, occhio che sabato, anche se sarò a Ferrara, uscirà il sondaggio a cui puoi partecipare mandando il vocale. Il mercoledì torbido e fante interviste, il giovedì la cucina e il venerdì quinto quartiere e le richieste. Mike Jack, Elvis.

0: Tannasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, corpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Salmo, salmo dall'album Elvis Beck, capolavoro. Allora, beh, questa è un'altra considerazione del mio prode Sandro. Da figlio di dottore appassionato di agricoltura, da buon pugliese, mi ha insegnato una cosa: nessuno è miglior dottore di se stessi. È un paradosso che lo abbia detto, ma è così. Io sono come te, devo morire prima di chiedere aiuto. Sì, forse, non so se ci abbiamo proprio ragione. Però, sai, occhio non vede, cuore non duole, cartella clinica non sa, pasticca non prendere. Non so come cazzo dirla per cercare di uscire. Però, cioè, se non siamo diseducativi, Allora, invece, approfondiamo l'aspetto psicologico da questo sito Uno Bravo. Che mi fa ridere, è stata un'ottima scelta di marketing del nome del sito, che è una comunità di psicologi, fa ridere, che ti fa vedere, ma da Uno Bravo, si chiamano Uno Bravo. I disturbi del comportamento alimentare, oggi definiti anche come disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, rappresentano una forma diffusa di disagio psicologico caratterizzata da un intreccio complesso di fattori eziologici, clinici e prognostici. I disturbi alimentari rappresentano un'emergenza per la salute mentale e fisica, anche per l'elevato tasso di mortalità. Negli ultimi anni si osserva un esordio sempre più precoce, con rischi maggiori per lo sviluppo psicofisico, se non trattati tempestivamente, e possono cronicizzarsi, in casi più gravi, appunto, risultare fatali. Andiamo a vedere però l'aspetto proprio psicologico di questi disease.

Una poesia questa di Cristina Donà con la sua Universo. Torniamo a parlare appunto dei disturbi dell'alimentazione, per cui l'aumento dell'incidenza del DCA è accompagnato dallo sviluppo di studi sempre più specifici orientati ad una maggiore comprensione degli stessi. Di conseguenza la crescente attenzione della comunità scientifica si riscontra anche nella formazione sempre più specialistica per tutte le figure professionali coinvolte nel trattamento di questi disturbi, come lo psicologo alimentare, che è obiettivamente una nuova figura. In questo articolo scopriremo di più su questa figura, ponendo l'attenzione sull'importanza di una formazione specifica al fine di offrire un trattamento clinico che sia adeguato alla complessità dei DCA e soprattutto alle caratteristiche peculiari della persona che chiede aiuto. Allora, chi è lo psicologo alimentare? Lo psicologo del comportamento alimentare è un professionista a cui rivolgersi in caso di manifestazioni sintomatiche proprie dei disturbi alimentari. E fino a qua, vabbè. È un riferimento anche in presenza di difficoltà del rapporto con il cibo, ma anche in assenza di sintomi psicopatologici strutturati. Beh, interessante. In questa situazione è fondamentale elaborare una diagnosi che sia tempestiva e al contempo in grado di definire le caratteristiche del funzionamento psicologico della persona che chiede aiuto. Questo consente di individuare il percorso psicoterapeutico più idoneo nel rispetto delle differenze individuali. Sì, questo per tornare al discorso che non bisogna curarsi su internet, perché poi ognuno ha la propria peculiarità psicologica.

armi? Sono le armi dei bastardi. Allora, il processo diagnostico nei disturbi alimentari. La complessità del processo diagnostico deriva dalla multifattorialità che caratterizza i DCA, sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico, soprattutto quando è presente una comorbilità psichiatrica. Per esempio, Bullock et al. Del 1997 ha individuato in un gruppo di pazienti con anoressia nervosa e con bulimia la presenza di disturbi d'ansia precedenti l'insorgenza di sintomi alimentari, con una percentuale rispettivamente del 90 e del 94%. Da qui l'importanza di porre particolare attenzione alla persona nella sua totalità e alla sua storia personale e familiare, e non solo ai sintomi riguardanti il rapporto con il cibo. È quindi fondamentale che il processo diagnostico includa la comprensione della struttura di personalità della persona, ovvero del suo funzionamento pre-morboso. La presenza di comorbidità è il contesto sociale, con particolare attenzione alla costellazione familiare in cui si inserisce la sua personalità. Quindi c'è un lavoro per andare a vedere il background dove attecchiscono certi disagi.

La gomma di Baustelle, 7 minuti trascorsi dopo le 12, stiamo leggendo dei disturbi alimentari dal sito Uno Bravo. Lo psicologo alimentare può fare riferimento alle caratteristiche, alle categorie diagnostiche del DSM-5TR, manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, che prevedono criteri precisi basati sull'osservazione fenomenologica dei sintomi. Il PDM2, il manuale diagnostico psicodinamico, propone inoltre una lettura dell'esperienza soggettiva associata ai DCA, favorendo un'analisi più approfondita della sofferenza della persona. Assessment e strumenti di valutazione. In fase di assessment, la fase di assessment prevede l'utilizzo del colloquio clinico per l'anamnesi personale e familiare, partendo dal racconto della storia di vita e dalle tappe più importanti che hanno definito la persona. Lo psicologo del comportamento alimentare si focalizza anche sulla familiarità verso i DCA e dei disturbi psichiatrici nella costellazione familiare e indaga la presenza o assenza di eventi significativi e di possibili traumi psicologici. L'analisi della personalità può essere completata con l'utilizzo di questionari e di test sul DCA standardizzati, che aiutano a raccogliere informazioni sul funzionamento della persona e sulla sua esperienza soggettiva. Tuttavia, è importante ricordare che l'efficacia di questi strumenti dipende dalle conoscenze scientifiche e dalle competenze del professionista, oltre che dalla capacità di interagire con tutte le informazioni raccolte. La diagnosi differenziale è una complessità clinica. Lo psicologo del comportamento alimentare dovrebbe avere una particolare sensibilità nel processo di diagnosi differenziale, cioè essere in possesso di competenze cliniche orientate all'osservazione e all'eventuale identificazione di sintomi che potrebbero ricondurre ad altre forme di sofferenza psicologica. Lo spettro del DCA può infatti essere accompagnato da differenti quadri psichiatrici come la depressione, l'ansia e i disturbi di personalità. È importante comprendere se l'inanizione osservata sia una conseguenza diretta di una riduzione di assunzione di cibo oppure se rappresenti l'effetto di una diversa condizione medica e psichiatrica. Non è affatto banale.

0: Esatto, esatto, in prigione, ma è il minimo in prigione, la giustizia sommaria fa di tutto. Grazie Edoardo Benato. 12 e 14, stiamo per andare al break delle 12 e 15, quello che ritornerà con l'ultimo classico per oggi. Allora, per descrivere meglio la complessità della diagnosi che grava sulle spalle di uno psicologo del comportamento alimentare, riportiamo le parole di Hilde Brach, psichiatra esperta nel trattamento dell'anoressia. Nelle mie prime formulazioni indicavo tre caratteristiche tipiche del disturbo anoressico: una falsa percezione del proprio corpo, una confusione circa le proprie sensazioni corporee e un senso omnicomprensivo di incapacità. Ora sono incline invece a considerare queste caratteristiche sotto un'etichetta più ampia, cioè come espressione di un concetto di sé deficitario. Quindi, insomma, c'è un'evoluzione dello studio di questo tipo di patologia. Andiamo avanti, alle 12 e un quarto, torniamo con l'ultimo classico per oggi, vai.
1: Rock Spot. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, e allora il classico del momento è Eugenio Finardi con la sua Diesel.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Diesel, Eugenio Finardi, 12 e 20. Allora, l'osservazione clinica di Brach ha trovato riscontro in ricerche successive. Inizialmente si ipotizzava che i disturbi di personalità rappresentassero un fattore di rischio nell'insorgenza di condotte alimentari disforiche, mentre concettualizzazioni più recenti suggeriscono che i DCA possano modificare direttamente alcuni aspetti della personalità, quindi un po' un cane che si morde la coda, l'uovo e la gallina, che ha iniziato prima, il guanciale o l'uovo, anche attraverso l'azione fisiologica e chimica che l'assenza di sostanze nutritive può causare nel cervello. Quindi si pensava che appunto disturbi di personalità portassero all'anoressia, ma anche che l'anoressia possa portare a disturbi cognitivo-psicologici, perché appunto ci sono mancanze di apporti nutrienti, nutritivi sani. La psicologia dell'alimentazione, il benessere passa anche dal cibo. Oh, non lo demonizziamo questo fantastico cibaorium. I disturbi dell'alimentazione rappresentano una condizione clinica sempre più attuale, in parte legata ai rapidi cambiamenti sociali e culturali, al bombardamento mediatico di immagini che propongono canoni di bellezza rigidi. Già. Sebbene si parli, però questo non è un fenomeno adesso, perché non è che c'è stato tutto il periodo degli anni 90-2000 delle modelle, insomma. Sebbene si parli spesso di anoressia nervosa e bulimia, la ricerca ha ampliato lo spettro dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Il DSM-5 ha introdotto ad esempio il disturbo, quello che diciamo prima, del binge eating, che si distingue dalla bulimia per l'assenza di condotte compensatorie, come dallo studio emerso nel 2014 da Marcus e Wiles insieme ad altre condizioni cliniche. Il rapporto tra alimentazione e psicologia è complesso ed è presente sin

Il grigio, le sfumature di grigio, che erano 50 in un libro che ha spopolato tempo fa. Invece questi sono i Quinto Rigo, grigio 12:25. Allora sono pronto con la doppietta delle 12:30. Ma continuiamo in questo excursus questa mattina, così un po' psicologia e alimentazione. Il benessere passa anche dal cibo. Abbiamo detto che il rapporto tra l'alimentazione e la psicologia è complesso e presente fin dalla nascita. Il cibo non riguarda solo il nutrimento, ma anche la relazione con il caregiver e la costruzione dell'identità. Nella pratica clinica emergono spesso vissuti di ansia legati all'alimentazione, come difficoltà nel seguire le diete o disagio durante i pasti. In questi casi il comportamento alimentare può diventare una modalità di espressione del malessere emotivo. L'alimentazione assume quindi un significato simbolico intrecciato con emozioni e relazioni. Un elemento centrale è l'immagine corporea, connessa sia alla percezione di sé sia allo sguardo degli altri. Nei DCA si osserva spesso un'eccessiva preoccupazione per il peso e una percezione distorta del corpo, influenzata anche dal contesto socioculturale, in particolare media e famiglia. L'esposizione a modelli estetici e realistici può favorire diete restrittive, anche se la vulnerabilità varia in base ai fattori individuati come autostima e struttura di personalità. La distorsione dell'immagine corporea può persistere anche dopo la remissione dei sintomi, aumentando il rischio di ricadute. Questo evidenzia la complessità dei meccanismi alla base dei disturbi alimentari e la necessità di percorsi di trattamento personalizzati. Dai, doppietta delle 12:30, due belle spaccacuore. Samuele Bersani, spaccacuore.

a cuore, Samuele Bersani in doppietta alle 12.30 con questa spacca cuore, ci voleva, ci voleva. E come aiutare chi ha un disturbo alimentare? Dinanzi al sospetto disturbo del comportamento alimentare è importante procedere con cautela, prestando attenzione a tutti i fattori coinvolti. È fondamentale avere consapevolezza della propria esperienza professionale e agire con sincerità deontologica ed etica rispetto alle competenze a disposizione, avere la possibilità di confrontarsi con i colleghi in supervisione permanente può essere molto utile, non solo per condividere esperienze ma anche per esercitare uno sguardo più ampio e attento. Allora, la doppietta, vi dicevo, di Samuele Bersani, spacca cuore, la vado a completare con quest'altra poesia del Riccio Luto, Nicolò Fabi, che ci canta come sia difficile lasciarsi un giorno a Roma. 12.31, Radio Rock Italia. No, no.

Buongiorno a Roma, Nicolò Fabi, 35 minuti trascorsi dopo le 12, state ascoltando Radio Rock Italia. Come lo state facendo? Sul sito, sull'app, siete al mare, 96.6, oppure lo state facendo dalla vostra macchina nel modernissimo DAB Plus? Non lo so, questa è Marte Contro del giovedì in cui si parla di cibo, tavola, alimentazione. Oggi stiamo parlando dei disturbi del comportamento alimentare, così ogni tanto un po' di approfondimento non fa male. Inoltre, la collaborazione con un'equipe di professionisti è di vitale importanza per sostenere il processo diagnostico, soprattutto in caso di comorbilità, come abbiamo detto. La multidisciplinarietà è necessaria, in particolare per il coinvolgimento di medici psichiatri, nutrizionisti e altri specialisti, tipo il gommista, a seconda delle esigenze specifiche. È stato evidenziato che il trattamento dei disturbi alimentari risulta più efficace quanto più tempestivamente il paziente ha accesso alle cure, e quindi è necessario procedere con la prima valutazione psicologica, psicodiagnostica, attraverso la raccolta anamnestica dell'eventuale utilizzo di test che aiutino a definire in modo più preciso il funzionamento mentale della persona. La valutazione psicodiagnostica assume rilievo sin dal punto di vista categoriale che funzionale per individuare un percorso di cura più idoneo alle caratteristiche della persona che chiede aiuto, ricordando che ognuno è unico e irripetibile anche nell'espressione della propria sofferenza. Esatto, lo psicologo alimentare quindi dovrebbe inoltre avere una visione del contesto di vita della persona, sociale, culturale e soprattutto familiare, per individuare i fattori sia di rischio sia le risorse, quindi insomma bisogna approfondire quello che c'è. Un bel pezzo lungo, Alma Megretta, Non te scordà.

amico Ale che dice che pezzone, ti lascio non prima di finire di ascoltare che vado a pranzo. Buon pranzo Alessandro. Io ho deliberato, care marziane e cari marziani, che me ne vado al mare, perché poi alla fine riesco a starci lontano, ma sempre fino a un certo punto, non riesco effettivamente a tenere, anche perché come tutti sapete già, tutte sapete già, io domani la Dispoli, no, io domani treno e me ne vado a Ferrara a vedere Vasco, per cui sarò lontano dal mare almeno fino a domenica, dove invece pare che si stia costruendo questo aperitivo con i ragazzi del muretto, che non sono quelli della serie televisiva di 30 anni fa, ma sono quelli del muretto del sempre e per sempre, anche se io, come sapete bene tutti, non seguo il calcio assolutamente. Questa sarà un'estate molto lunga per gli amici del Punta Rossa che non tifano la Roma. Allora, abbiamo detto, quindi è necessaria una valutazione psicodinamica attraverso la raccolta anamnestica e l'eventuale utilizzo di test che aiutino a definire in modo più preciso il funzionamento mentale della persona. Sì, sì, sì, sono d'accordissimo, anche perché abbiamo capito che bisogna costruire un percorso diagnostico per capire dove inizia il disagio. Lo psicologo alimentare dovrebbe inoltre avere una visione del contesto di vita della persona, sociale, culturale e soprattutto familiare. I disturbi del comportamento alimentare sono fonte di sofferenza anche per chi sta vicino a chi ne soffre.

0: Rock Spot.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gente normale, ma pericale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita sul pianeta torbido, soprattutto domani, quando sarà la giornata dedicata al podcast torbido e alla Fanta intervista. No, ma di che, domani è venerdì, faccio confusione, perdonatemi. Momento dell'ultima novità per oggi: Eman, Barricate.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La testa barricate a mano, la novità delle 12.50. Ringrazio ancora Riccardo Magni, l'uomo delle novità, e ringrazio anche tutto lo staff di questa fantastica radio che ci ospita. Allora, breve riassuntino prima di arrivare ai saluti. E oltre ai disturbi più noti esistono delle forme di disagio legate al rapporto con il cibo, tra cui disturbo binge eating, caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate senza comportamenti compensatori regolari. L'ARFID, Avoid Restricted Food Intake Disorder, si manifesta con una restrizione alimentare significativa non motivata da preoccupazioni per il peso o la forma del corpo, ma avversioni sensoriali, paura di soffocare o altre ragioni. Ortoressia nervosa, non ancora riconosciuto ufficialmente nei principali manuali diagnostici, si riferisce ad una preoccupazione eccessiva per un'alimentazione sana. La pica, che consiste nell'ingestione persistente di sostanze non commestibili, cioè chi mangia la terra, la carta e il gesso, ma... E il disturbo di ruminazione, caratterizzato dalla ripetuta rigurgitazione di cibo che può essere rimasticato, sputato, deglutito nuovamente. Riconoscere la varietà di disturbi alimentari è fondamentale per favorire una diagnosi precoce e un trattamento mirato.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

0: mio amico Jacopo Castagna quella cosa. Allora, abbiamo parlato oggi di DCA, disturbi del comportamento alimentare. Invece domani è venerdì, domani è venerdì, come diceva Franco Califano, domani è venerdì, comincia la mia attesa. Sempre così quando giochiamo in casa fino a domenica, so come non coma, mi pare suscita solo la Roma. Detto questo, domani è venerdì, quindi quinto quartiere, parleremo di un quartiere, non so ancora di quale parte del mondo, e soprattutto domani le richieste, per cui 3791 600 190, i consueti DM nella mia pagina Instagram, Dario _C__24, oppure il mio numero WhatsApp, come dico sempre, mandatemi il vostro numero WhatsApp in DM su Instagram con una riga di liberatoria, io vi aggiungo al mio broadcast di WhatsApp. Detto questo, domani appena finirò la trasmissione scatterò a Ferrara, ho già compilato la mia, diciamo, playlist Spotify per sentirmi tutta la scaletta del concerto, che non prevede alcun pezzo posteriore al 2000. Che dire di Vasco se non che lo amo. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Soprattutto chi se fa li cazzi sua, campa 100 anni. Grazie per avermi seguito anche oggi, l'appuntamento è per domani dalle 10 alle 13, vi lascio come sempre con Lucio Dalla con il suo masterpiece Non mi basti mai, e lascio tutto a Gio Filippi. Ciao!
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: peggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: E proprio no, non lo sapete cosa vi perdete, soprattutto oggi. Buongiorno cari amici di Radio Rock Italia, ben trovati. Oggi giovedì 4. Siamo praticamente, cioè, puntuali come forse mai siamo stati fino ad oggi. Sono le 13.01, pronti per iniziare un'altra grandissima puntata di Giovano Troppo. Io, ovviamente, come sempre, come tutti i giovedì, sono Gio Filippi. Questo è Giovano Troppo e iniziamo subito con il grande Gianluca Grignani.
3: Viaggio a senso solo, senza

Vabbè ragazzi, ma questo è un capolavoro, dai, ma di che cosa stiamo parlando? Beh, devo dire abbiamo iniziato bene oggi, eh? Siete d'accordo con me o no? Allora, cari fanciulli, sono le 13.05, siamo in perfetto orario, siamo tornati finalmente dopo una settimana per parlare anche oggi di un bel po' di cosette. L'argomento di oggi riguarda un po' il mondiale, visto che manca una settimana esatta praticamente all'inizio del mondiale, ma come ogni inizio trasmissione che si rispetti dobbiamo prima darvi tutte le indicazioni del caso, quindi per poter interagire con noi potete scriverci se volete al 3791 600 190, ve lo ripeto, 3791 600 190, oppure potete ascoltarci insomma in qualunque luogo, praticamente ovunque voi vi troviate, perché grazie alla DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando l'app sempre ovviamente gratuita iOS o Android, o se preferite direttamente in streaming, quindi www.radiorockitalia.it o in FM al 96.6 per Roma e nono municipio, quindi litorale, da quelle parti lì del litorale. Arriva Destri.

0: con la voce di Gazzelle siamo quindi pronti ufficialmente per iniziare a parlare dell'argomento di oggi. Ebbene sì, perché cari amici, con molta tristezza, ahi noi, lo possiamo dire, per la terza volta consecutiva, ormai lo sanno tutti, voglio dire anche i muri, non parteciperemo a questo mondiale. Mette tristezza perché poi, voglio dire, è sempre stato un modo, io penso, anche per unire, no, un po' tutti i tifosi, perché sai, durante la stagione invernale, prettamente invernale, noi tifosi, sai, chi è della Roma, chi è della Lazio, chi è dell'Inter, eccetera, ci si prende in giro, magari ci si organizza una cena tutti insieme e poi si finisce a volte anche con litigare, eccetera, eccetera. Mentre invece, ecco, il mondiale, secondo me, è una di quelle cose che unisce tutto il paese, perché tutti quanti vanno, viaggiano, anzi no, in un'unica direzione. E quindi devo dire che effettivamente è brutto, poi specialmente per chi magari come me che lavora per i locali, poteva essere anche un bel modo per, non so, per avere quel qualcosa in più da dare al pubblico, e invece niente, purtroppo dobbiamo guardarceli in poltrona sti mondiali. Non lo so io chi lo vincerà, non so insomma che cosa pensate di tutto ciò. Abbiamo avuto la speranza, cioè, o meglio, io ci speravo che l'Italia fosse ripescata, sinceramente, con tutte le cose politiche che erano successe, e qualcuno diceva: no, ma che ripescata a fare, ma che state dicendo, ma che fate, ma che dite? No, io sinceramente cioè, l'avrei giocato volentieri questo mondiale, vi dico la sincera verità, anche da ripescati, ma che me frega, cioè la Danimarca, non mi ricordo che anno era, fu ripescata e addirittura vinse, era un europeo però, se non vado errato, quindi voglio dire, ma chi se ne frega, no, del ripescaggio, è sempre un modo bello, ma noi non abbiamo neanche un presidente ancora, quindi di che stiamo parlando? Tanto ieri hanno giocato un amichevole tutti i giovincelli, l'Italia più longeva, vabbè, vediamo un po'. Nel frattempo Massimo Ranieri, se bruciasse la città, che ha fatto? Ha vinto 1-0.
1: Il

0: Vabbè. Che cosa vi devo dire? Cioè, Massimo Ranieri, cioè, non è che uno così. Allora, fanciulli, ci siamo, possiamo iniziare, quindi parliamo di alcune particolarità di questo mondiale, di regole, di curiosità, parleremo un po' di tutto ciò che riguarda appunto questa nuova competizione. Dico nuova perché in realtà ci sono delle cose nuove che succederanno, le vedremo man mano, lo faremo questa settimana, probabilmente anche la prossima, visto che proprio quel giorno cominceranno, quindi insomma ci farà sicuramente piacere. Iniziamo a parlare appunto delle novità che riguardano dunque il regolamento, come vi accennavo poc'anzi, perché per esempio pensate che ci saranno 10 secondi per le sostituzioni, ossia se si supera il limite il calciatore sostituito esce ma il subentrante non entra, la squadra resta in inferiorità numerica per almeno un minuto dopo lo scoccare dei 60 secondi, quindi il giocatore rientrerà alla prima interruzione, capito? Quindi occhio, vi dovete sbrigare. Poi 5 secondi per battere le rimesse laterali e i calci di rinvio. Se si supera il limite nel caso delle rimesse laterali, la battuta viene semplicemente invertita. La palla passa agli avversari per rinvii, invece si assegna un corner a favore dell'altra squadra. Questa era una cosa che già si era sentita e che era nell'aria. Adesso però noi, cari fanciulli, facciamo un break e poi quando torniamo continuiamo a parlare di questo.
1: Rock Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: State ascoltando
4: Zomma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E lo sapete ormai a memoria, quando arrivano queste ore qui è sempre il momento del grande classico.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

forme di vita quando sono le 13:20 e siamo pronti per continuare quello di cui stavamo parlando, ossia queste nuove regole che ci saranno in questo mondiale. Continuiamo con quello del restare fuori se ci si fa male, bisogna essere medicati, ossia un minuto fuori, se ti fai medicare o resti a terra, appunto, sono esclusi però da questa regola i portieri e gli stop dettati da falli che hanno provocato casomai un'ammonizione o un'espulsione. In questo caso il giocatore infortunato può restare in campo una volta ripreso, ok? Ve le state segnando, che poi dopo vi lamentate, già vi leggo sui social, no perché sai, eccetera eccetera. Poi andiamo invece a parlare del VAR. Ecco, qui entriamo in un argomento un po' più complesso. Anzi, facciamo così. Secondo me è meglio ancora un po' di buona musica. Mettiamo un disco, poi quando torniamo parliamo del VAR, perché qui, secondo me, le polemiche si sprecheranno come al solito.

Leon Melancolia, direttamente da X Factor di qualche anno fa, ci attraversano tutto lo studio per arrivare fino a parlare appunto del VAR. Il VAR che interverrà se c'è un fallo prima di una ripresa di gioco. Per esempio, facciamo un esempio: un calcio d'angolo, per capirci, oppure un calcio di punizione viene battuto e da ciò scaturisce un gol oppure un fallo a favore dell'attacco? Bene, se viene commessa un'infrazione prima che il pallone sia in gioco, allora l'arbitro potrà punire sul piano disciplinare l'infrazione e il calcio d'angolo barra calcio di punizione verrà appunto ribattuto. Ok, poi sono successe, voi lo sapete, diverse situazioni, no? Che il VAR non aveva fischiato in determinate circostanze, eccetera, eccetera. Ecco, adesso ci saranno delle cose invece che al contrario in questo mondiale si spera, magari dureranno anche nei campionati, perché il VAR adesso controllerà anche i calci d'angolo, cari amici, e suggerirà quindi di assegnare un calcio di rinvio se il corner era stato assegnato chiaramente in modo errato. Tutto però se accade nel giro ovviamente di pochissimi istanti.

Finito il caffè, sì, io l'ho preso proprio prima di iniziare e poi non trovavo un bicchiere, praticamente avendolo preso di plastica, sì, anche tutto raccrinzito, vabbè, giustamente col calore, vabbè. Anche io a volte non capisco se ci sono o ci faccio. Vabbè, dettagli. Allora, continuiamo. Abbiamo il check sui secondi gialli. Vi ricorderete sicuramente quell'episodio di Bastoni nei confronti, insomma, di Kalulu quest'anno. Insomma, cosa è successo? Non stiamo neanche qui a dirlo, perché veramente, se no, si apre un portone che non si chiuderà mai. Soprattutto per tutto ciò che ne è scaturito dopo, considerando come se poi Bastoni fosse l'unico simulatore sulla faccia della terra. Vabbè, lasciamo perdere. Poi, vabbè, purtroppo la stupidità, come si dice, la mamma del credere è sempre incinta. Beh, insomma, insultare i figli, minacciarli di morte, la moglie, eccetera, veramente incommentabili. Non vogliamo neanche dare importanza qui dentro a questi esseri, perché non si possono definire di certo uomini. Quindi, comunque, in virtù di quanto accaduto, insomma, non solamente chiaramente in questa situazione, ma è stata sicuramente tra le più eclatanti, il cerco sui secondi gialli praticamente avrà una svolta fondamentale, ossia evitare l'assegnazione appunto di un'espulsione causata da una seconda ammonizione ingiusta, e quindi ci sarà questa revisione proprio per evitare situazioni analoghe. Un'altra cosa che spesso abbiamo visto succedere è stato il parlare coperti dalla maglietta, per esempio, o dalla bocca. Ecco, non si potrà più fare, soprattutto perché queste regole, insomma, sono entrate in vigore appunto dopo che c'è stato quell'episodio di Prestiani, giocatore del Benfica se non ricordo male, e anche per la finale di Coppa d'Africa. Ecco, quando ci si coprirà, insomma, se qualcuno parlerà ad un avversario coprendosi la bocca, ecco, in quel caso praticamente verrà direttamente espulso. Pensate un po'. Va bene, fanciulli, allora sapete che facciamo? Un altro disco. Arriva la nuova bellissima canzone del grande

0: Messaggio questo, bel messaggio. Allora, ancora qualche altra regola, qualche altra novità, insomma, che verrà introdotta in quel del mondiale, ahi noi, 2026, che non giocheremo. Allora, niente più bandierina a fine azione. Al mondiale debutterà un'altra tecnologia per velocizzare la chiamata del fuorigioco. Ma andiamo a vedere i dettagli, chiaramente li vediamo in un paio di momenti. Allora, la FIFA vuole rimuovere praticamente le segnalazioni in ritardo. Quindi i casi in cui l'assistente aspetta ad alzare la bandierina per lasciare che l'azione si sviluppi, ai mondiali ci sarà una tecnologia anche per questo. Ok, quindi siccome ogni volta avete visto come succede, no? Cioè sempre si aspetta e poi dopo magari non era ad alzare. Ogni volta si crea sempre casino. Speriamo che queste regole portino effettivamente delle grandi migliorie. Continuiamo con l'assistente che riceverà una segnalazione automatica superati i 10 centimetri di fuorigioco, quindi si riducono i casi di dubbio in questo caso, almeno in teoria si spera, ovviamente, perché voglio dire, la BBC sembrerebbe abbia appunto riportato le versioni precedenti che garantivano l'avviso solo dopo i 50 centimetri. Effettivamente questo sembrerebbe possa aiutare in questo caso a segnalare una situazione di irregolarità. Adesso un altro capolavoro, ragazzi. Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane

E diciamo che solo uno come Tiziano Ferro poteva eguagliare la bellezza di questo capolavoro che abbiamo appena ascoltato, cari amici. Quando stiamo parlando di nuove regole, stiamo parlando di novità e di questo mondiale che ormai è addirittura d'arrivo, e stiamo parlando chiaramente di, in questo caso, assistenti degli arbitri. La scelta appunto resterà sempre comunque dell'assistente, quindi in caso di sospetti di malfunzionamento della chiamata del fuorigioco potrà attendere ad alzare la bandierina. Restano inoltre i casi millimetrici, su quelli si procederà come al solito, ok? Poi andiamo a chiudere con l'obiettivo che ovviamente tutto ciò ha sempre uno scopo, ossia ridurre il numero di azioni giocate a vuoto, quindi lasciando andare il gioco si rischia di incorrere in gol, peggio ancora in infortuni e magari anche gravi, come purtroppo stiamo vedendo soprattutto in questi ultimi tempi, considerando che si gioca veramente veramente tantissimo, perché azioni appunto che poi vengono di fatto verificate da fuorigioco non hanno praticamente alcun senso di esistere. Pertanto questa è un po', come dire, una soluzione che si spera possa portare solo ed esclusivamente del bene.

0: per finire il disco.
1: Sapevate che la Coppa del Mondo, cioè inteso proprio come il trofeo in sé per sé, praticamente nessuna squadra la tiene veramente, cioè proprio l'originale che alzano in campo? Ebbene sì, è proprio così, cari amici, perché il motivo semplicemente costa veramente l'ira di Dio. Anzi, l'euro o il dollaro in questo caso. Perché i campioni possono alzare il trofeo appunto solo durante la finale, perché dopo viene praticamente riportato a Zurigo, che è dove c'è la sede sostanzialmente della FIFA, e ricevono praticamente una replica che viene realizzata in bronzo placcata oro. Lo sapevate questo? Beh, ora lo sapete, insomma. Eh sì, perché il valore stimato del trofeo della Coppa del Mondo praticamente si aggira intorno, pensate un po' ragazzi, 20 milioni di dollari, da restare veramente sbigottiti, a dir poco sbigottiti. Un valore veramente inestimabile. A proposito, che dite? Ci facciamo una pausa musicale? Beh, direi di sì, arriva Emma Nolde con la sua Resta. E noi restiamo, tranquilla Emma, restiamo.
2: Resto. Potremmo sempre far finta di nulla. Potremmo andare in giro quando piove, bagnarci e perdere la voce. Non so lasciarti andare, so ancora in bocca a storie. Penso che

0: Rock Sport.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questo è
6: Joe, ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
7: Ma soprattutto questo è il momento di ascoltare la novità. Arriva Puma Ultra Saturated.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Central Saturated featuring Surf, band nata tra Vicenza, Como e Amsterdam, i cui componenti provengono dalla scena punk e hardcore italiana, ma con questo progetto hanno decisamente cambiato rotta e intrapreso la strada del dream pop, shoegaze, post punk e new wave. In questa Puma, secondo il titolo della canzone, il secondo singolo di accompagnamento al nuovo album, collaborano con il musicista australiano Surf, di cui sopra.

Che poi stavo leggendo che chiaramente il motivo, intanto, perché valga all'incirca 20 milioni, quello è stimato in base a quanto vale l'oro, no? Però stavo guardando proprio appunto i valori della coppa e sostanzialmente il trofeo originale, che appunto è un pezzo unico, è realizzato in oro 18 carati innanzitutto ed è alto 36,8 cm e pesante poco più di 6 kg. Ora io dico, vabbè, diciamo che adesso io non so quanto valga l'oro, non sono andato a vederlo, però se pensiamo magari a un giocatore come Messi che ha vinto l'ultimo mondiale, no? Cioè, perché io, Messi, devo avere il trofeo placcato? Cioè, me lo faccio fare appositamente. Cioè, non penso che lui abbia problemi, no? Dico così. E vabbè, questa è una mia così, un mio pensiero. Vabbè, comunque, sembrerebbe appunto che la FIFA faccia uscire il trofeo solamente dalla teca solamente per le occasioni speciali. Però mi dico, ma chi lo sa se veramente è così o no? Cioè, mi pongo al contrario anche questa domanda. Cioè, io che vado a vedere magari questo evento, per dire, che fa la FIFA, no? Chi me lo dice a me che veramente lì dentro, tanto, cioè, è chiusa, toccarla non la puoi toccare. Tu mi dici che è quello originale, ma magari invece è un'altra cosa, un'altra placcata, no? Dico così per dire. Vabbè, Elisa, Together Never. Vabbè, quante ne sale male.

E ci siamo, praticamente come sempre il tempo di girarti e boom, finisce già la prima ora, è volata via che è una meraviglia. Vabbè ragazzi, insomma questa prima parte ci siamo occupati di alcune particolarità, alcune di curiosità di Lego del mondiale. Sapete invece cosa faremo durante la seconda parte? La stessa cosa praticamente, bene sì, perché l'argomento che ho deciso oggi mi piaceva troppo. Io che sono insomma un calciofilo, avevo voglia di parlare un po' di calcio, visto che non lo faccio praticamente mai. Ma più che altro perché in virtù dell'arrivo imminente di questo mondiale che noi non giocheremo, ecco, mi faceva piacere. Poi avevamo iniziato la trasmissione parlando comunque della nazionale che ha giocato l'amichevole. Beh, non è stata... io non l'ho vista, dico la sincera verità, non l'ho vista, ho fatto altro. Però sembrerebbe insomma che abbiano fatto un buon match, dicono. Poi ha segnato Esposito, qualche big tra virgolette c'era, qualche sprazzo di buon giocatore insomma che viene... chi dalla Serie B, chi dall'estero, italiano sempre, insomma di questa nuova generazione sembra che possano essere dei giocatori interessanti. Speriamo sia veramente di buon auspicio, perché ragazzi, un altro mondiale senza l'Italia non si può sentire, cioè dopo tre basta, cioè vi prego, basta, cioè voglio dire, vi rendete conto che ci sono bambini che non hanno mai visto, o poverini anziani non vedranno mai più l'Italia al mondiale? Che brutta cosa. Subsonica!

Beh, vabbè, dai, abbiamo iniziato bene questa seconda ora, lo possiamo dire, fanciulli. Ci siamo, signori, ci siamo. Siamo pronti quindi per ricominciare a parlare di questo argomento inerente al mondiale. Ma prima, come ogni inizio ora che si rispetti, chiaramente non posso non parlarvi di tutto ciò che riguarda il modo e la maniera, insomma, per poter interagire con noi. Ad iniziare sempre, ovviamente, dal DAB Plus per il Lazio, oppure scaricando l'app gratuita, ovviamente Android o iOS che sia, non ha nessuna importanza. Poi in streaming direttamente a RadioRockItalia.it, oppure in FM al 96.6 per Roma, nono municipio, su tutto il litorale. E in ultimo, ma non di certo per ordine di importanza, ovviamente il numero di telefono, che dovreste sapere a memoria, noi ce lo speriamo, noi lo speriamo, ce lo auguriamo, che è il 3791-600-190. Lo ripetiamo, 3791-600-190. Litfiba!

Re del silenzio, che però noi dobbiamo ovviamente disobbedire, perché in silenzio non possiamo restare, anzi dobbiamo parlare di tante altre curiosità di questo mondiale 2006 e 2020, magari 2006, ragazzi, magari 2006, ma magari fosse veramente, vabbè. Allora, a parte che, cioè, avere 20 anni di meno non sarebbe male, ma poi quello è il mondiale che abbiamo vinto, quindi insomma, voglio dire, vabbè, lapsus, pardon. Allora, partiamo da il giocatore più anziano, signori, Craig Gordon, lo scozzese che giocherà il mondiale, pensate, alla tenera età di 43 anni, poi seguiti da Cristiano Ronaldo con 41, Guillermo Ochoa, il portiere del Messico 40, Modric, che tutti ormai conosciamo, insomma anche lui croato, del Milan 40 anni, idem per Edin Dzeko, insomma tutti i giocatori che noi conosciamo molto bene qui in Italia, e per finire Manuel Neuer, altro portiere, insomma, di gran carriera, ok? Poi andiamo al giocatore invece più giovane, al contrario, abbiamo il buon Gilberto Mora, che ha appena, pensato un po', beato lui, 17 anni, ragazzi. 17 anni che però compirà ad ottobre. Cioè vuol dire che lui a 16 anni e già gioca il mondiale. Vabbè, in commenta, vabbè, lasciamo stare. Dopo di lui ci sono diversi diciottenni, ce ne sono ben 13, ovviamente non ve li vado ad elencare tutti, però insomma, tra quelli che spiccano di più, diciamo, c'è Yamal, c'è Mbaye e Lennart Karl, ok, vabbè, poi per i più esperti di calcio chiaramente sapete insomma chi sono, però non possiamo stare qui ad elencare tutti, se no non finiamo mai. Però ovviamente noi non finiamo neanche di ascoltare musica, e allora arriva un altro disco di quelli che vi fa rilassare proprio tanto, I giorni dello svanimento, Niccolò Fabi.

0: Sapete chi è invece il giocatore più alto di questo mondiale? È il signor Florian Wigele, portiere austriaco del Victoria Pilsen, che è alto la bellezza di 205 metri, cari fanciulli. Mamma mia, 205 metri sono veramente tantissimi. Invece, quello più basso è Cesar Yanis, giocatore del Panama, esterno del Cobresal, che non so se dire alto, mi verrebbe quasi più da dire che è basso 1,60 m. Rock Spot.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Gente normale, ma per i cane.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando
7: Zomma Non Troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E in questo momento, ragazzi, scalpito, perché sta per arrivare una delle mie canzoni preferite di sempre. Un classico, il classico per eccellenza, Zucchero, con la sua Solo una sana e consapevole libidine.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Il bello di questo mondiale è che ci sono tantissimi giocatori, ovviamente, che vengono da un po' da parte di tutto il mondo, ma ci sono squadre che hanno talmente tanti convocati che poi ti fa pensare perché magari nel mondo, in Europa, insomma, quello che sia, fanno veramente stragi, ok? Anche se non ha vinto il campionato, scusate, anche se non ha vinto il campionato, però il Manchester City, pensate un po', ha ben 19 giocatori convocati al mondiale. Bene, sì, c'è una classifica che più o meno, insomma, ci fa capire l'importanza di questo, perché certe squadre funzionano meglio di altre. Manchester City 19 appunto, Bayern Monaco 18, Arsenal 16, Paris Saint Germain uguale, sempre 16, insomma, voglio dire, i neocampioni d'Europa di che stiamo parlando. E poi vabbè, via via ci sono l'Atletico Madrid, Manchester United, pensate che ci sta anche, questo non me l'aspettavo, il Crystal Palace. Non pensavo avesse così tanti giocatori onestamente convocati, ben 12 insieme all'Al Hilal, mentre invece abbiamo poi l'età media di cui parlare, e parleremo sia di quelle, insomma, più anziane, sia di quelle più giovani, ma lo facciamo tra poco, perché adesso arrivano i Måneskin.

0: sì, questo è rock, questo è rock che ci piace, quello dei Måneskin. Quando sono le 14.25 stiamo parlando di alcune curiosità inerenti a questo mondiale e dobbiamo parlare di età. Ebbene sì, perché prima abbiamo detto, insomma, abbiamo accennato chi è il più giovane, chi è il più alto, chi è il più vecchio, eccetera eccetera. Adesso abbiamo l'età media invece dei convocati proprio a livello di squadra, e pensate che il Panama, che parteciperà per la prima volta a questo mondiale, è la nazionale con l'età media più, più anziana, più grande, ossia 30,4. Ecco, poi vabbè, ne susseguono diverse altre, Iran, Colombia, eccetera eccetera. Vabbè, ma questo, insomma, poi sono dettagli, magari li analizzeremo più avanti un giorno, anche perché abbiamo i tempi molto stretti, cari fanciulli. Mentre invece, questo devo dire, non me l'aspettavo, l'età media dei convocati della Costa d'Avorio sono la nazionale praticamente più giovane di questo mondiale, e poi sono susseguiti dalla Bosnia invece, via via, insomma, tutte le altre con Ecuador e Marocco, eccetera eccetera. Anche la Spagna, insomma, sta in classifica un po' più giù. Io pensavo, vi devo dire la verità, era proprio la Spagna quella più giovane, perché sforna sempre questi campioncini, e invece no, è la Costa d'Avorio. Vabbè, comunque, di che vogliamo parlare ancora? Di un sacco di altre cose. La puntata è lunga, ancora una mezz'ora insieme. Nel frattempo arriva Gino Paoli con la sua Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me,

Sapevate che un giocatore su 10 convocato per il mondiale è nato in Francia? Ebbene sì, perché proprio le banlieue parigine sembrano praticamente far sbocciare dei grandissimi campioni, sì. Perché l'8% dei giocatori convocati, appunto, fa parte praticamente di quelle zone lì. Pensate che ci sono, nel mondiale giocheranno 1248, cioè giocheranno, insomma, sono stati quantomeno convocati 1248 uomini, ok? 99 di essi sono, incredibile, sono nati in Francia. È veramente particolare questo dato, così come ce ne sono ben altri. Per esempio, 23 su 99 giocano proprio nella Francia e sono convocati, tra questi ci sono appunto il Michael Olise, Samba che viene dal Congo e Thuram che viene dall'Italia, ok? Poi ce ne sono tantissime altre particolari, ragazzi, questa mi piace tantissimo. E adesso la andiamo ad analizzare, perché il 23% invece, quindi praticamente 289 giocatori su 1248, giocheranno il mondiale con un paese diverso da quello in cui sono nati, eh? Molto particolare questa cosa. Tra poco la analizziamo. Nel frattempo un po' di rock italiano con il grande Achille Lauro. Tra l'altro ci vediamo mercoledì. Bam Bam Twist, vai, alzate il volume.

Sì, allora se la Francia domina con i giocatori nati appunto in Francia che poi giocano in altre nazionali, beh, anche l'Italia non è da meno. Vabbè, non così tanti, sono solamente tre. Parliamo per esempio di Marcus Thuram, che è nato a Parma, giocatore dell'Inter, e Giuliano Simeone, che è nato a Roma ma che gioca invece nell'Atletico Madrid. E poi chiudiamo con Alessandro Circati, che è nato a Fidene ma gioca in Australia, con l'Australia, pardon, gioca con l'Australia. Quindi insomma ci stanno un po' di giocatori che... Poi questa cosa io all'inizio, quando ero piccolo, ricordo, non capivo mai come potesse accadere una cosa del genere. Poi dopo nel tempo si è capito, vuoi perché quello magari ha la mamma che viene, oppure il nonno, quindi decide, no? Ultimamente anche c'è stato Bonny, che cioè, ha sempre giocato per le trafile della Francia, poi ha deciso di giocare con la Costa d'Avorio. Magari sai, comunque uno si rende conto di essere un livello diverso, quindi magari forse sai anche di poter giocare di più e quant'altro, per cui... Ma, cari amici, ci sono anche delle nazionali dove se sei nato lì vieni convocato, punto e basta. Cioè, nel senso, non ci sono giocatori che sono nati in altri posti, quindi quelli autoctoni, come si suol dire. Ma ne parliamo tra poco. Sì, perché abbiamo la musica da mettere, se no noi senza la musica non... Cioè, voglio dire, non possiamo esimerci da mettere un altro disco, siccome insomma ne abbiamo un po' di cose da dire. Facciamo così: arriva Giovanotti con la sua Penso Positivo, e sperando che anche voi pensiate positivo, torniamo tra poco. Vai!

Allora, ci sono, cari fanciulli, 8 nazionali con tutti i convocati autoctoni, ossia sono giocatori che sono nati in quel paese e che giocano per quel paese. Stiamo parlando, tra tutte chiaramente spicca quella del Brasile di Ancelotti, ma ci sono altre squadre come l'Arabia Saudita, come l'Austria, la Colombia, il Panama, la Repubblica Ceca, il Sudafrica e la Svezia. Quindi insomma è anche bello secondo me giocare per il proprio paese quando ci sei nato, cioè come se io, non so, nato in Italia, decido di andare a giocare boh per che ne so, l'Australia, non lo so, dico un paese a caso, boh, nel senso, boh, io non lo so, poi sai, sono sempre scelte, bisogna anche capire perché venga fatta una cosa del genere, però poco male, poco male. Invece 25 su 26, ok, il Curaçao è l'esatto opposto, ossia tutti i convocati, pensate un po', sono nati in Olanda tranne uno solo, l'ex United, che si chiama Tait Chong. L'isola caribica è uno stato autonomo che fa parte del regno appunto dei Paesi Bassi, non so se lo sapevate, adesso lo sapete, e ne condivide appunto il capo di stato, quindi il re, ok, le politiche in maniera di difesa, politica estera e cittadinanza. Ed è incredibile questa cosa, perché alla fine se ci pensate effettivamente, cioè, sono tantissimi, cioè nessuno è nato, cioè giocano con quella maglia ma nessuno gioca nell'Olanda. È particolare, particolare, veramente. Vabbè, che si fa? Musica, poi torniamo? Beh, per forza, se no, qua che ci siamo a fare?

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Questo è
8: Joe ma non troppo.
7: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
9: E dai, che è arrivata un'altra novità. Allora andiamocela a gustare. Arrivano i Santi Francesi.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: con la loro guerriglia, i Santi Francesi, appunto, duo di Ivrea, vincitori di X Factor 2022, tornano a un anno e mezzo dall'ultimo EP ed inaugura un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più rock, energico e graffiante rispetto alle atmosfere synth pop a cui ce l'avamo abituati.
1: Al mattinè del giovedì

ragazzi, io, cioè, veramente, quando ascolto lui penso veramente che, cioè, è proprio avanti anni luce, numero uno, davvero. Adriano Celentano con la sua Grazie, prego, scusi, tornerò. Allora, ragazzi, che ore sono? 14:51, abbiamo quasi finito, però abbiamo ancora qualcosa da dirvi. Per esempio, una cosa che è successa ai poveri amici del Sudafrica, che tra l'altro abbiamo nominato poc'anzi, appunto, no? Parlando di tutti coloro che sono nati nei vari paesi e quant'altro, eccetera, eccetera. Ecco, il Sudafrica si è trovato praticamente in una situazione abbastanza particolare, perché sono arrivati in ritardo a quanto pare dei visti, cioè ci sono ancora dei giocatori che non possono partire perché non hanno il visto per andare in Messico. Ebbene sì, pensate che loro praticamente dovevano, cioè loro giocheranno l'11 giugno, però alcuni di essi, insomma i Bafana Bafana, così sono nominati, hanno dovuto rimandare alcuni, insomma, la partenza, proprio perché dovevano arrivare a Pachuca, ma senza senza documenti a Pachuca non ci vai, ok? Che poi sarà la loro base, la loro sede in questo mondiale. Vabbè, e infatti tant'è che il ministro dello sport sudafricano ha detto: la situazione è imbarazzante, ci stanno facendo passare per idioti. Devo dire che effettivamente ha ragione, e quindi gli auguriamo di fare un grandissimo mondiale a questo punto.

Vabbè ragazzi, che vi devo dire? A sto punto lo possiamo dire ufficialmente, abbiamo finito e quindi non posso che lasciarvi nella sapiente voce o nelle sapiente mani del buon Marco Giandomenico, che già lo vedo dietro al vetro e che salutiamo, ciao. Però ovviamente io, insomma, probabilmente avrei dovuto farlo prima, lo so, lo ammetto, è una mia colpa, però ho voluto farlo proprio alla fine perché secondo me rimane più in testa alla gente. E allora, dopo questa bellissima puntata, che spero vi sia piaciuta,

0: ragazzi, eh sì, perché oggi è il compleanno del buon Emilio Pappagallo, quindi lo salutiamo, gli auguriamo un buon compleanno e niente, io a voi invece auguro un bellissimo, meraviglioso weekend. Ciao a you, fate i bravi, peace and love.
1: Avete ascoltato
2: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: giovedì gnocco fino all'ultimo morso.
1: È proprio così, ben trovati qui sulle frequenze di Radio Rock Italia, ovvero 96.6 al nono municipio lungo litorale, e poi ci trovate anche in DAB Plus in tutto il Lazio e in ogni dove del globo terracqueo attraverso il nostro sito www.radiorockitalia.it. Per messaggiarci, sì, mi, vi, ti, ni, 3791 600 190 per WhatsApp, quindi se volete fare richieste, qualsiasi tipo, che ne so, per i diciottesimi vi serve l'animazione, per un diciottesimo, compleanni, cresime, comunioni, oppure in catering, voi scrivete qui al 3791 600 190 e Gio Filippi, che saluto e ringrazio, forza Roma, passa Lazio, che ci ha appena lasciato, appunto, saluto tutti gli amici laziali che se ne stanno passando già tante, quindi io eviterò da oggi di fare battute perché ho visto delle cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Cominceremo subito con un brano dannata ma sempre attuale, ovvero l'uomo che veniva non solo recensito da Rolling Stone ma anche da Quattro Ruote, ovvero Pierangelo Bertoli con la sua fantastica, meravigliosa, eterna A Muso Duro, perché quando ce vo, ce vo. Non sempre ci vuole il muso duro, però qualche volta bisogna stringere i denti, serrare le mascelle e di e pappa e pedale.
2: Adesso che farò, non so che dire, e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Grazie a Pierangelo Bertoli, ovunque sia, scarrozzando in questo momento. Ma io lo immagino invece con due gambe grosse che cammina, visto che si è portato tutto il peso di quella sofferenza quando era in terra. Adesso immagino invece che sia libero e felice, come diceva quella pubblicità, come una farfalla, quella che sentite sempre lei, Mundialito. Tra l'altro vi ricordo che la settimana prossima inizierà questo sanguinoso mondiale di calcio degli americani mondiali. E tra l'altro oggi è una giornata molto intensa, perché è il compleanno del direttore di Radio Rock, la nostra sorella maggiore, Emilio Pappagallo, ma è soprattutto l'anniversario della scomparsa di due grandissimi attori, che ricorderemo con delle canzoni più in là, quindi non faccio spoiler, no spoiler, amici e friends. E soprattutto mi piace pensare che in un'epoca questa veramente veramente brutta, c'è chi invece lotta e dice una frase per me potentissima, cioè che sono diventato un acceleratore quantico di particelle emotive, capito come, no? E che sembra una cosa così da trocato, e forse lo è, ma è che bisogna vivere la vita un po' fatti, nel senso guardarla con gli occhi a cuore, invece così ci restituisce la verità che noi gli diamo. E quindi viva il dio Vasco Rossi, che Dio lo protegga per questo tour e per il prossimo, perché sono apparsi i faccioni in giro per le città, e noi cominciamo a dedicargli qualcosa e ringraziarlo suonando una sua canzone che è fantasmagorica e gargantuesca, piuttosto, anziché no. Vedi che ci stava quello che ho detto, se tu ti vedi qua e ascolti, senti bene, capito? Senti me, senti pure tutti, oh,

che bella botta di rock per cominciare, sai, dopo pranzo in mezzo al traffico, coi primi caldi, te cala la palpebra, signor, te siente magari meno bene, e questa qua, invece noi, grazie a Radio Rock Italia, potremmo suonare, come si dice suonare, toccare, no, che ne so, toccare, che te tocchi. L'altro giorno, per esempio, mi è apparso un reel dove c'è Christian De Sica che va in Brasile e fa, permette una parola, non fa lo italiano. Ah, non fa l'italiano, solo fa gli stranieri. Babba via che è razzista e se ne va. Perché ci sono tanti razzisti, pure contro l'Italia, no? C'è il Matteo Salvini che fa tutto il patriottico, il patriota, e il patridiota, e patriota. Oggi mi interroga, dopo pranzo mi escono parole che non vorrei. E insomma, dicono cose che poi non le fanno. Si è manco presentato alla parata militare del 2 giugno, ma come? Difendemi i confini, famo di qua e poi... sparisce. Proprio delle cose indecorose. Infatti... chi è razzista? Non dico, per esempio, sono razzista dei razzisti. Se vorrei fare un campo di concentrazione, li vedo distratti, farei un campo di concentrazione per i razzisti, così si concentrano meglio e smettono di essere razzisti e di rompere i coglioni a chi sta messo peggio. Rompiamo i coglioni a chi sta messo meglio, no? Come ha detto Bezos, il compagno Bezos ha detto tassiamo quelli più ricchi, così, che sono tanti, ma, e non tassiamo la parte più povera, che tanto è solo il 3%. Fatto bravo, bravo Bezos, compagno Bezos, asta la rivoluzione sempre. Però solitamente, appunto, chi è razzista non ti dice che è razzista, lui dice sì, io non sono razzista, però...

0: Rock Sport.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Questo è...
3: Giovedì Gnocco.
2: Fino all'ultimo morso.
4: E questo qua invece è il momento del classicone dei classicissimi classici. E per fortuna ci arriva
5: Dino Daniele, adesso ci fa un pezzo nuovo. Nuovo.
4: Magari ci facesse un pezzo nuovo il grande Pino. Oscar Raffone.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Viva viva i grandi poeti della musica italiana come il grande Pino Daniele, che affrontano tematiche anche appunto di razzismo, ma ha fatto anche Willy Peyote prima, e il grande Vasco Rossi, quindi non c'è niente da dire. Oggi giornata veramente calda, dopo che ci aveva illuso con un po' di pioggia, ma qua niente niente, signori miei, bisogna soffrire, bisogna sopportare, bisogna stare, però troppo, e quindi ci vorrebbe una, come dire, una overdose, sì, ma d'amore però, diceva il poeta, e quindi sentiamocela, overdose d'amore con il nostro Sugar Fornaciari, perché te mi fa schifo e ti sputo in bocca, hai capito? In blues we trust, God, blues, God.

Ho bisogno d'amore per Dio.

0: got the blues, I got the blues, yeah! Quanto mi fa piacere che se voi ballate, qualcuno mi sta dicendo qui sui numeri del 3791-600-190, qua arrivano qualche richiesta che poi esaudiremo, adesso facciamo tutto, andate qua, siamo in Italia, siamo in Svezia, la fantastica Svezia, fantastica di che? Hanno pure torto il welfare. Teniamo se stretta la nostra nazione, ribelliamoci quando vediamo un'ingiustizia, ribelliamoci sempre, diciamolo ad alta voce. Oh, sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore, buono, capito? Così, senza protestare, ribellare, scrivere ai politici o ai giornali, semplicemente fermi. E vi ricordo l'appuntamento in via Aquilonia 61, allo spazio XX1, area XX1, con il progetto Voci nel Deserto, di cui modestamente faccio anche parte, e appunto con monologhi di memoria ancora buoni. La memoria è una grande cosa, ma qualche volta ci assale, diventa malinconia, tipo, che ne so, una canzone, una musica, oppure qualcuno passa fuori da una scuola e si ricorda chi c'è lì dentro o chi c'era quando ci si andava. Ma qualche volta basta anche meno, perché qua, per esempio, mi stanno scrivendo da Milano. Uè, titerun, che ti fa la radio, come ti permetti? No, non mi stanno scrivendo questo, ovviamente. E ci fanno i complimenti, ci seguono anche da Milano. Saluto Elena, con molto piacere, qui da Roma. Ciao Elena! Perché da Roma, come io, fa bella Elena, capito? Da Roma, glielo devi dire. Però dicevo, appunto, i ricordi molto spesso possono diventare malinconia. Quello è il lato oscuro del ricordo. E ne cantano bene alcuni cantautori, per esempio Baglioni, a cui mandiamo il nostro abbraccio perché ha dovuto interrompere per motivi di salute la nascente tournée che stava preparando, che è solo rimandata però, e ce n'è una fantastica di canzone che è di Daniele Silvestri, parla proprio di malinconia memorata, che ti ricordi, capisci? Mannaggia la memoria, ma non era meglio scordasse tutto, ma guarda. Ma li morrette.
1: Lo sapevo, per informazione certa, che ogni dolore con il tempo si sopporta. Non c'è ferita che rimanga sempre aperta, e la memoria per fortuna spesso è corta, perché gli amici sanno sempre cosa dire. Tipo, ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì ti sembra di impazzire, ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono, le donne sono tante, come negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, ma là che adesso beato te potrai rifarti. Ma

dice: che palle, parli sempre di sta tizia, ma fai qualcosa, almeno leggiti un giornale. Io sì li leggo, ma che vuoi, non c'è notizia, e non mi sembra in fondo inutile e banale. Però ci provo, mi convinco che è un errore, non si può vivere inchiodati ad una croce, ma poi di muovermi alla fine non ho il cuore, e per urlare

tocca far sfogare batterista. Dicevano latte derivati ai primi concerti, tocca farlo dicevano un'altra cosa, chiedo scusa, ma tocca farlo scopare. E tra l'altro questa è l'unica canzone, l'unico caso forse di cantautore, non è vero, però mi piace pensarlo e dirlo, che ha fatto poi il sequel, perché da Vedo l'ipsodia non gli passa dopo 5 anni, e poi c'è Io so testardo, che è geniale, che una volta l'ho cantata a Radio 2, e ti chiedo scusa Daniele, però che devo fare? E non finisce qui, mi raccomando. Un saluto anche all'ascoltatrice Mariana che ci ha scritto, un beso, grazie, muchas gracias. Ci sta ascoltando in grande qui a Radio Rock de... No, quella era, questa qua mi sa che è Radio Mambo. Io mi sbagliavo sempre, quando c'erano le manopole sulle radio finivo sempre a 106.9 e dicevo ma che è sta musica, poi ho detto 106.9 e tornavo indietro velocemente. Sapete che io adoro Battisti e quindi mi è venuta in mente una canzone, visto che si parlava di fisse, no? Il nostro Daniele Silvestri dice ma com'è che c'ho l'incrollabile certezza nel futuro, piano piano è diventata una paresi permanente. E soprattutto il vago senso che ho di averlo preso nel cuculo. E di contro, quando qualcuno sta così sotto, magari si sotto, per chi non è di Roma, come spiegarlo? Quando uno ci rimane sotto a un pensiero, sotto a una relazione che è finita, sotto a un rapporto, sotto a un treno più che altro, o sotto a un Y10 rossa a Bordeaux, c'è anche poi la possibilità di darsi delle piccole evasioni, diciamo innocenti evasioni, ma sì, diciamocelo, va. Beh, questo è un pezzo meno roccheggiante, ma sempre ballerino, un po' fanchettone, un po' yeah, sentite, c'è pure il wawa, di che roba. Chi dice che i pezzi dei Battisti sono antichi, gli tirerei le cocce e poi pure i fichi.

0: È un poco mascalzongello questo Lucio Battisti, che ci racconta di queste innocenti, ma manco troppo. Dice, ma chissà che sarà, ma che ne so, ma lascia sta, ma chi te lo fa fa, ma lascia perde, basta. E invece no, bisogna sempre, sempre essere attenti, perché poi da essere innamorati a essere presi per il, come dite voi a Roma, per il naso? C'è un attimo, proprio un attimo, proprio non te ne accorgi, perché tu sei tutto lì innamorato e guardi la tua lei o il tuo lui a seconda dei gusti, e poi invece te lo ritrovi a Pizzation e magari a te a Pizzation manco ti piaceva più The Temptation, no? A Pizzation Island mo faranno, tra l'altro, vi anticipo, se volete iscrivervi dovete solo imparare pi greco mezzi meno pi greco mezzi, m'hanno detto. Però di sta attento, perché se finisci a meno pi greco mezzi è un attimo che il vettore de forza te si entra appunto con forza e a voglia strilli, poi dopo non ci so plug che te salvano, come dire, per dire. Allora, vi avevo detto che oggi è l'anniversario purtroppo di due grandi attori, perché uno è Nino Manfredi, Saturnino Manfredi, che nel 2004 ci ha lasciato, sono già 22 anni che non stiamo senza il grande Nino Manfredi, e poi soprattutto da 32 anni, nel 94, pensate che ingiustizia, 10 anni prima era nato 30 anni dopo, ci ha lasciato il grande Massimo Troisi, scusate la pausa, ma me lo ricordo ancora quel pomeriggio, e la cosa che mi rimase più impresso di quel pomeriggio, ho visto due volte questa scena, un suo amico che non riusciva a varcare la soglia di casa per andare a salutare per l'ultima volta il suo amico, ovviamente quell'amico era Pino Daniele, non ce la fece, e poi la stessa scena la rividi nel 99 al funerale di Vittorio Gassman, dove Paolo Villaggio non riusciva a salire i gradini della camera ardente, si fermò tre volte al corrimano, solo il ricordo mi strappa il cuore, anche il ricordo di un poeta, forse il più grande comico che abbiamo avuto in Italia, di un acume, di una finezza, di una raffinatezza inarrivabili, neanche mischiando insieme tutti i comici che ci sono stati prima e dopo riusciamo a arrivare alla metà della genialità divina che ebbe Massimo Troisi. E c'è una canzone di Massimo Troisi musicata, tu sai come fa o corre quando si è innamorata, ma adesso ci ascoltiamo in omaggio a Nino Manfredi la sua famosissima versione, perché non è sua ovviamente, di Ettore Petrolini, di Tanto per cantà. Questo è per tutti i non romani e per tutti i romani.
1: Ma come ci pare, insomma, oh!
0: Dai un po', balliamo e cantiamo, su, forza che siamo tutti fratelli e sorelle, andiamo, volemo se bene.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Questo è
4: Giovedì Gnocco.
3: Fino all'ultimo morso.
5: E questa è la novità ora per voi e per tutti noi su Radio Rock Italia.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Eh sì, cari bambini festanti di Radio Rock Italia, qui di Giovedì Gnocco, sono giunte le 15:50 minuti primi e 23 secondi secondi. Che si dice minuti primi, si dirà pure minuti secondi, che ne so. Oh, senti, io l'italiano mica lo parlo bene. Sono appena arrivato. Tra l'altro non so, a proposito di immigrazione, avete visto quel cretino col panino con la porchetta andato a disturbare i fratelli musulmani che festeggiavano la fine del Ramadan? E invece di trovare dei beceri individui come lui, lui non lo sapeva perché è ignorante, ha trovato delle persone che l'hanno accolto e gli hanno detto: ma te lo preparo io, non c'era bisogno di tuo portare il panino con la porchetta. E questi stanno ancora all'epoca delle crociate, i razzisti. Se pensano ancora che i mori girano col cammello, il dromedario, non hanno capito niente. Proprio niente di niente. È gente ignorante, andrebbe aiutata. Semplicemente invece l'avevamo fatti annar governo. E mo so cavoli, mo delle facce. Signora mia, l'ultima volta ci sono stati 20 anni. Vabbè, poi dopo dicono sempre che è il governo di centrosinistra che ha rovinato l'Italia. Io l'unica cosa, vorrei sapere quando so avrebbe governato la sinistra in Italia. Poi se me lo dite io me lo segno e dico vabbè, c'hai ragione. Però io 20 anni di Berlusconi me li ricordo, 20 anni di quell'altro imbecille che sfidò a guerra USA, URSS, Inghilterra e tutto il resto, me lo ricordo. La DC me la ricordo, o niente, il centro-sinistra non me lo ricordo. L'unica volta che stavano per fare il governo di centro-sinistra negli anni 70, scusate, hanno fatto fuori il segretario della DC. Non so se ve la ricordate. Ma dico, ma ti sembra normale un'Italia del genere? Ti sembra normale?

già, se non abbasso la base voi mi sentite a grande fatica. La fatica è quella cosa che ti piace e ti solleva la vita, perché ti fa ricordare tanto la fatica. Va bene, basta con questi giri di parole. Allora, il Quirinale ha dovuto rilasciare una nota per la Minetti. Ve la ricordate la Minetti, quella prosperosa consigliera comunale o provinciale a Milano? E in quota ovviamente Forza Italia, forza! Ieri sera abbiamo vinto con i giovani, sono stato negli spogliatoi durante la partita per intrattenere le fidanzate, infatti più esposito ha segnato per portare a casa almeno il

Amici, cari amiche, quante novità qui dal Mago Forest che vi invita a fare un trucco di magia, per esempio, no? Voi potete dire a tutti che li amate e poi sparite all'improvviso, boom, questo è un trucco di magia, no? Come si chiama adesso? Ghosting, stalking, ghosting, tutto ing, ingulo, apposta finisce con ing, capito? E ghosting, stalking, tutto ingulo poi a chi lo subisce. Allora, vediamo un attimo se ci sono notizie. Niente, tutte notizie, morti, stupri. Aprire il Corriere della Sera è come aprire il necrologio. Allora, pensate che Trump, che sarebbe la notizia, assaltò il Congresso e ora lo assume. Il 25enne Iris Harry va al Pentagono, gestirà giustamente l'antiterrorismo. Io direi che siamo veramente in questo mondo, in questo momento, con l'acqua alla gola. Mi sento di dire che siamo in alto mare. Lo sentite pure voi, questo riff che è partito appena ho detto così. Ho messo una cantautrice, un'interprete donna, perché ce ne so sempre poche. Invece da poco è stata la festa del 2 giugno. Ricordiamoci che questa Repubblica si batte.

0: E allora, siccome non finisce qui, ce ne andiamo. Ho letto una frase bellissima. La leggo con la voce di Gassman. Ti dedicherei una statua giusto per il piacere di vedere i piccioni darti il giusto riconoscimento. È fantastico. C'era un altro grande del cinema, che è Vittorio Storaro. Chi non lo conosce, studiasse. Grandissimo direttore della fotografia, per esempio Apocalypse Now o L'ultimo imperatore di Bertolucci, che ha una casa fantastica creata proprio sulla luce. Il fondamento di quella casa è la luce, che entra in vari punti e gioca in varie maniere. E forse credo sia anche visitabile, perché è un'opera d'arte. Vittorio Storaro diceva che il suo maestro gli consigliava di non mettersi su un piedistallo quando sarebbe venuto il momento, perché ricordati che poi i piccioni ti fanno la cacca in testa. E un'altra interprete molto ricordata da queste parti, anzi io forse l'ho conosciuta proprio attraverso le frequenze di Radio Rock nei lontani anni 90.
1: Io mi ricordo tanti anni fa che c'era sta radio, no? 106.6 a Roma, andava, non so, c'è ancora. Allora me la devo sentire, ma pure Radio Rock Italia c'è stata adesso, ma davvero mi dici?
0: E allora mandiamo un pezzo rock italiano, oddio, più che rock, questo è quasi panchettone, non lo so come definirlo. Facciamo così, scrivetemi al 3791 600 190 il genere di questo brano, però prima ballatelo e ascoltatelo. Sulle mani!

questa sì che è musichettina per questi orari pomeridiani, per ballicchiare, riprenderci un po', patacca che non c'è altro. Allora, sentite, mi è arrivata una, ai nostri contatti, al 3791-600-190, addirittura, visto che ho letto questi due versi, mi è arrivata un'altra poesia, o poesia, non so come si dice, o poesia, perché è un termine di origine francese, poesia, da poesiare, infatti, poesiare. Allora, si chiama, si intitola così, Prestami il tuo cuore. Allora, levo una, faccio un attimo il bianco, come si dice in radio, cioè abbasso la base, scaldo la voce e vi recito questi versi arrivati appunto da una nostra ascoltatrice. Prestami il tuo cuore, ma a me potresti prestare il tuo cuore. Mi serve per ricaricare l'anima, come fa il sole con la rugiada del mattino. Nei tuoi occhi ho trovato la luce, nelle tue mani la mia quiete, nei tuoi gesti il calore che scioglie l'inverno che abita in me. Se solo potessi tenerlo un istante, quel cuore che batte con ritmo di mare, forse capirei l'amore. Non si chiede, si respira. Questa è una poesia di Mariana Biba, a cui facciamo tanti complimenti e grazie di mandarci queste cose. Allora, io ho preso dall'ispirazione, ho mandato un gruppo che era per me di poeti, ovvero i Quinto Rigo. I Quinto Rigo la macchina, se non me la parcheggi così, capito? Hai capito come?

Vi pensavate che era Steroico di assartata? Avete dato pure un pugnetto alla radio per farle, per farla ripartire? Invece no, era solo il finale gigantesco che facevano i Quinto Rigo. Fanno, perché hanno ripreso poi anche a esibirsi live. Nel frattempo arrivano altri messaggi. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vuol dire che sto a muovere il mouse quando faccio così. Ah, questa nostra ascoltata di oggi, solo donne ci scrivono, eh. Grazie, grazie. Non sapete quanto mi fa piacere a me ricevere i vostri messaggi, care amiche ascoltatrici, e vi vorrei dedicare questo. Tra l'altro stavo ricordando che Nino Manfredi, di cui oggi purtroppo è l'anniversario della morte, ma insomma per noi è un modo per ricordarlo ormai, venne scritturato appena uscito dall'Accademia Silvio D'Amico da Vittorio Gassman. C'è proprio un bellissimo documentario, Uno Nessuno Cento Nino, che trasmisero anche in Rai, oltre che la bellissima fiction fatta dal figlio Luca Manfredi con Elio Germano, che potete ricordare, e un grandissimo Stefano Fresi che è Fattino Buazzelli. E pensate che però la nostra ascoltatrice al 3791 600 190, non gli frega di Nino Manfredi, ma ci dice che ci sta facendo il pane. Mo speriamo ce lo porti, veniteci a trovare alla sede di Radio Rock e venite, bussate coi piedi. Sappiate che io però mangio senza glutine, quindi se vedete portare pane, che sia di farina di riso o quelle cosette lì. Allora, noi ce ne stiamo per andare a breve in pausa, quindi direi, cari amici della radio, che ci ascoltiamo un bel pezzettino prima di andare in pausa. Con la pesce di Martino, Splash!

0: Rock Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Questo è
6: Giovedì, Giovedì Gnocco.
5: Fino all'ultimo morso. E questo è il momento della novità, quando sono le 16:16. In ogni atomo, sì, della novità, del classico Gian Domenico. Accendi il cervello prima della lingua. Il classico qui su Radio Rock alle 16:16, ormai 17. E in ogni atomo, Negrita.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Negritoni, adesso una bella, mi viene sempre Michele Forrest ultimamente, il Mago Forrest, wow, quante belle novità, però non so se mi viene perché la sto improvvisando, ma una imitazione che mi è venuta così l'altro giorno per puro caso,
1: è quella del professor Berrino, no? Che ci dice che dobbiamo mangiare sempre pesce azzurro, a colazione meglio crudo se meglio intinto nell'olio della scolatura della Lecce, così ci manteniamo magri, capito? È tutta una questione di metabolismo.
0: Non so se lo conoscete, un nutrizionista un po' in là con gli anni, Magrulino. Molto divertente da ascoltare e molto bravo, ovviamente molto bravo. E... leggo delle cose fantastiche. E siccome sono partiti appunto i Negritoni, a me mi è venuto in mente un altro brano di quegli anni, forse un po' prima assolutamente. E manco vi faccio lo spoiler del titolo, pensa un po' come sto. La riconoscete? Vediamo se l'avete riconosciuta. Qualcuno sì, sono sicuro. Io l'avrei riconosciuta.
2: Il ritmo ti prende buah.
0: Questo è il cantante, non è la canzone. L'hanno riconosciuta? No. Mi arrivano messaggi ma con le faccine che ridono, quindi. Niente, allora vi devo dire. Vai con it, FIBA.

Grandissimi Fata Morgana dei Litfiba, sempre un po' di rock and roll. Ah, vedi che mi è arrivato qui, mi è arrivata una richiesta di Cocciante. Vediamo un po', perché ce ne ho già un po' in carica e qua manca mezz'ora alla fine della trasmissione, però questa canzone di Cocciante mi piace. E allora, ce n'è una fantastica, sempre di quegli anni, forse il più grande rapper italiano, me sa di sì. Parliamo di Frankie High Energy, ovvero quelli che ben pensano. Già questo groove, quando parte, fa ricordare il taxi.

0: punti al limite. Vediamo un po', mi hanno chiesto una canzone. Si sente? Sì, no, è troppo la... La base alta la passiamo un po', vediamo un po' se li trovo. Ah già, cavolo, Lucio Dalla e poi devo rimandare un Vasco Rossi. Ho deciso che lo manderò due volte. Oh, faccio un po' come mi pare. Se può, è la trasmissione la mia. Poi tutto al più ne pagherò le conseguenze. Oh, non li trovo. Sono spariti, per fortuna. Questa è una... Pingu. Vabbè, niente, no, non li passiamo. Allora, passiamo la canzone che avevo scelto di una bravissima cantautrice... Che tra l'altro è quella che è stata adesso al Parco Talenti alla giornata di Rino Gaetano Day, proprio il 2 giudice. Ma non lo ricordiamo, certo, la canzone finale è proprio quella di Rino Gaetano. Una canzone che mi ricordo facevano su Video Music Italia, se non ricordo male si chiamava. Era la concorrente di NTV, diciamo, TV locale. Poi è diventata nazionale sempre attraverso l'inghippo di Berlusconi, cioè si appoggiava... a varie TV locali e quindi è diventata nazionale magicamente. E lei è Marta La Noce e questa è Libera, come la nostra Repubblica democratica e antifascista. Seguitela, Marta La Noce, bravissima.
1: È un momento molto bello perché posso scegliere, dire no.

Voce prodotta dai Cuzzo qui su Radio Rock Italia quando sono giunte le 16:36 minuti. E niente, a me mi è venuta in mente una canzone perché mi piace questo ritmo rock, voi l'avete capito, penso chi ascolta il giovedì penso che l'abbia un po' capito che mi piace il rock, va bene, mi piace proprio il rock a me, l'indie, l'andy, e i ritorni, i rivieni, capito, uno vi dice le cose, voi dovete capire, dovete aprire, dice, ma perché questo sta di così, ci pensa che lo ascoltiamo per davvero, noi no, perché volevo introdurre una canzone che è questa qua, dei Gatti di Vicolo Miracoli, che a me questa canzone mi fa emozionare, perché secondo me nasconde all'interno, tra il cazzeggio, delle cose un po' più profonde, specialmente il finale, se vi va, prestate ascolto con le vostre orecchie, brutti cerebrolesi, capito? Poi vi metterò una canzone che vi farà tornare indietro nel tempo un pochino di meno, ma sempre di più. E occhio alla penna, Gatti di Vicolo Miracoli. Capito? Già l'introduzione.

dicono i miracoli, mi son sognato addosso. A me sto verso mi fa: oh, guarda che la nostra ascoltatrice Claudia stava facendo per davvero il pane e ci ha mandato le foto, pane senza glutine tra l'altro, quindi grazie mille, grazie, grazie, wow, wow, wow, che bella, che belle cose che vengono fuori quando uno fa il pane, per esempio. Allora, ci hanno richiesto poi un'altra canzone, però di Gocciante, ma quella non si può passare perché oggi siamo in mood divertissement. Però, cara amica che ci fa questa richiesta, la canzone finale te la possiamo dedicare, se vuoi, quella sì. Però adesso noi ci facciamo un ritmo un po' ballereccio, con un ricordo di infanzia, non mio, perché io non guardavo questo cartone, ma un mio amico me l'ha chiesta per suo figlio che non l'ha mai sentita e voleva sentirla. Non so come il figlio non l'abbia mai sentita. Ah già, ha 2 anni e mezzo, quindi l'avrà sentita, ma manco se lo ricorda. E quindi noi adesso ci sentiamo un brano di Giorgio Vanni. E vi ho detto tutto, e non vi dico nient'altro. Voi avete capito chi è, qual è, dov'è, perché? Vabbè, dov'è Radio Rock Italia? Perché? Perché ci sono io come DJ, quindi so io che la metto. E quindi, e poi la nostra amica ci dice: ho messo troppa farina sopra, mannaggia. Ma parla di farina o di farina? Ma valla a sapere.

0: E i bambini festeggiano ed è giusto così, ci mancherebbe altro che non festeggino i bambini, anzi dovremmo dargli sempre più occasioni. Nel frattempo arrivano messaggi di vecchiezza al 3791-600-190 dove si dice ma io sono troppo vecchio per un Dragon Ball, vabbè, ma non si è mai vecchi per un cartone animato. Che cos'è che ci impedisce di ballare e di sorridere su storie fantastiche, ma comunque meravigliose, anche se di fantasia? Poi tra l'altro la storia di Goku è la storia della scimmietta Cocò, per quelli più vecchi, quelli come me. Non so se ve la ricordate. Monkey. Era quella, era la stessa storia di questa scimmia che accompagna un monaco e che ha un cerchio di metallo in testa che quando disobbedisce glielo strigne fino a farlo sentire a male e a bene, il male e il peggio. Adesso un piccolo break, rimanete con noi, Radio Rock Italia, giovedì gnocco fino alle 17, ovvero un quarto d'ora, quindi forza e non cambiate stazione.
1: Rockstar. Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
9: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Questo è
11: Giovedì Gnocco
10: fino all'ultimo morso.
0: E questa qui invece è la novità delle 16:47.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E allora, cari amiche e cari amici, siccome siamo giunti quasi al termine, vi siete svegliati, mi avete mandato una richiesta che mi ha fatto venire, mi ha fatto sentire tutto un fuoco dentro, guarda. E allora ho detto, sai che c'è, che non posso dire di no a questo amico che mi ha scritto questa richiesta, quindi vi do una dritta, alzate al massimo il volume, fate vibrare le macchine, fate vibrare le strade, le case, tutto quello che potete far vibrare, fatelo vibrare, preparatevi a roccheggiare e rolleggiare, cari amici di Radio Rock Italia, perché è il momento, è arrivata quell'ora che aspettavamo tanto da ragazzi, e invece adesso ce l'abbiamo in radio, grazie al nostro amico, aspetta, come si chiama, amico, fammi vedere se c'è il nome su WhatsApp, Vince, caro Vince, grazie mille, io ci avevo pensato, devo essere sincero, perché ieri Metallica l'hanno suonata, e male, malissimo, ma noi ce la sentiamo originale, quindi che ci frega, preparatevi perché sta per arrivare un pezzone.

0: capolavoro senza tempo, perché questo è senza tempo, ragazzi. Noi che l'abbiamo vista in diretta, va bene, però pure risentirla in radio, grazie, grazie veramente tanto. Allora, noi a breve ce ne andiamo, però non prima di lasciarvi due bei brani di quelli proprio a bravo il brano, capito? Quelli là. Vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosa tranquillamente. Quindi io direi, vai con la sigla, poi torniamo per i saluti.
1: Avete ascoltato Giovedì Gnocco, fino all'ultimo morso.
0: E allora da Marco Giandomenico è tutto, è veramente tutto per questa settimana. Noi ci riascoltiamo giovedì prossimo. Rimanete qui in, con Radio Rock Italia, perché adesso c'è Rocky Pirina 500 col buon Lele, che prima ho intimato di ricordarmi una cosa, ma me la sono ricordata salutandolo, quindi grazie lo stesso Lele, ho fatto da solo, ma non perché lui non se lo ricordava, lui è più giovane, se lo sarebbe sicuramente ricordato. E adesso ci lasciamo con una canzone dedicatissima di Rino Gaetano, per ricordarlo proprio nel quarantennale della sua scomparsa, e 45ennale mi sa che era, perché era l'81, l'82. E questa è Ai Maria, Rino Gaetano. Da Marco Giandomenico è tutto. Giovedì Gnocco vi dà appuntamento alla settimana prossima. Non cambiate stazione. Viva il rock e viva Radio Rock Italia.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, mi ha detto che anche oggi, giovedì 4 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock.

rock italiano, Radio Rock Italia. Come va? Come va in questo dire caldissimo? Gli stiamo veramente facendo un grandissimo complimento a questo giovedì 4 giugno 2026. Non so perché mercoledì, forse il caldo mi sta dando alla testa, sicuramente è proprio per quello, ma la Rocky Pirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Io ne approfitto per salutare e ringraziare Marco Giandomenico che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia. Ma dai che si parte, eh!

0: Colle del Fomento, Caos One, Sergio Leone. Come se fossimo in un film di Sergio Leone, in realtà non so veramente perché, ma alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Ecco il menù della Rochipirina 500 di questo giovedì 4 giugno 2026. Ed essendo giovedì ci sarà il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. Sì, perché la settimana scorsa non ci sono stato io, non siamo riusciti a commentare la formazione che ci ha regalato due settimane fa per l'ultima giornata di campionato, e lo faremo oggi. Poi magari parleremo anche un pochino del mondiale che sta per arrivare, di cui insomma
1: non mi interessa.
0: Più o meno,
1: no. Non mi interessa.
0: Però ne parleremo lo stesso. Poi ci saranno tutte le cose del giovedì, tante notizie per voi, quindi preparatevi. È il solito gossip, poesia. Oggi purtroppo non ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, perché pensate, anche lei è un essere umano, non sta proprio alla grande. Però tornerà sicuramente martedì prossimo con la nostra rubrica Marte e Giove. Ma dai, che si va avanti qui, eh.

0: Avvicinarsi alle casse.
1: Ebbene sì, si avvisano i clienti, si pregano i clienti di avvicinarsi alle casse, proprio come cantano i ministri in questo secondo brano della Rocchipirina 500 in questo giovedì 4 giugno 2026. Che dire caldo, gli stiamo veramente facendo un grandissimo complimento. Meno male che esiste l'aria condizionata. Oh, grazie, grazie davvero a chi l'ha inventata, che tra l'altro fa anche rima, quindi ce lo facciamo andare bene. Ma prima io vi ho detto più o meno tutto quello che offrirà il menù della Rocchipirina 500 in questo giovedì 4 giugno 2026. Vi ho anche detto purtroppo l'assenza solo per oggi è della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, per motivi di salute, niente di grave fortunatamente, però insomma aveva un po' di tosse, un bel po' di tosse. Ovviamente parlare con la tosse non è proprio, sono due cose che vanno molto bene a braccetto. Ma appunto il menù ve l'ho detto, però sono stato sempre un pochino vago, come ogni inizio Rocchipirina 500, ogni volta, no, che inizio la puntata. Sì, vi dico il menù, ma sono sbrigativo, veloce, molto molto vago. Però io con voi che siete in questo istante all'ascolto della radio del rock italiano, Radio Rock Italia, e ovviamente della Rocchipirina 500, voglio essere il più chiaro possibile. Infatti voglio dirvi minuziosamente e dettagliatamente tutto ciò che succederà oggi durante questo programma, da qui fino alla fine, e ce l'ho proprio in serbo per voi.
2: Priču čuvamo viralno i šali sa bananom, teškom izazovu za osvajanje motocikla, EDM muzici tokom treninga, nekim porukama unutar elektronskih uređaja.
1: Confermo.
2: Biće tu i naš fantastični stručnjak za fantasy futbal, a zatim uobičajeni tračevi i poezija.
1: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocchipirina 500 in questa versione giovedì 4 giugno 2026. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia. Mamma.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Soprattutto quando la temperatura esterna è di 31 gradi, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Fast Animal and Slow Kids con Forse non è la felicità.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2017, direttamente dall'omonimo album Forse non è la felicità, quarto album dei Fast Animal and Slow Kids. Arriva questo classico appunto dei Fask, Forse non è la felicità, primo classico di Radio Rock Italia della Rockipirina 500 di questo giovedì 4 giugno 2026. Ma è arrivato il momento di ricordarvi in che modo potete entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia. Beh, semplicissimo, c'è il nostro numero WhatsApp, sentite come suona bene, quanto è bello, il 3791 600 190. Ma quanto è bello, dai, si merita tutto questo applauso virtuale. Immagino lo stiate facendo anche voi, quindi non dovete immaginarvelo, perché adesso, se avete le mani libere, potete applaudire il nostro 3791 600 190, numero grazie al quale potete mandarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, gli uni o gli altri.
1: Va bene lo stesso!
0: Ovviamente. Ma invece, come ascoltare la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto e la bella musica di Radio Rock Italia? Beh, semplice. Se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, cercate Rock Italia ed ecco qui che il gioco è fatto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia pure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino eccetera, non devo dirvi io qual è il litorale romano, potete ascoltarci veramente in maniera molto comoda e molto classica, molto vintage, grazie ai 96.6 in FM. Insomma, come dico ogni giorno, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo se non lo fate.
2: Veramente mi scrivo ai terroristi, eh!
0: Dai, anche mentre bevete un buonissimo caffè, come canta De André.
3: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa mamma.

0: qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è questo caffè.
1: Fabrizio De André. Beh, chissà se anche qui a Radio Rock Italia o caffè o sanno fa. Non lo so, questa è la domanda che vi pongo in questo momento, che ci terrà così un pochino di hype fino alle ore 20, mentre ci terremo compagnia durante la Rockipirina 500. Io prima di andare avanti con il programma ne approfitto per salutare tutti e tutte voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia, e specialmente l'amico Bobbo che si è palesato al 3791 600 190. E allora lo dico a te Bobbo, ma a tutti e tutte voi che siete all'ascolto della Rockipirina 500, adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda che indice una giornata diversa, una nuova giornata, a volte internazionale, altre volte mondiale, nazionale, regionale, cittadina, condominiale, rionale, insomma dipende dall'entità. E oggi, pensando un pochino, in questo 4 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale dello smartwatch, che proprio mentre vi serve, ovviamente, che fa? Si scarica, si spegne e improvvisamente si trasforma nel più brutto e inutile braccialetto che abbiate mai comprato. Anche perché non doveva essere un braccialetto, doveva essere semplicemente un orologio, segnare l'ora, al massimo farvi vedere i messaggi, ma non di certo.

0: Caparezza, la mia parte intollerante. Beh, che ha molto a che fare con la giornata indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale dello smartwatch, che proprio quando vi serve, magari state uscendo di casa la mattina, lo guardate, ma perché non si accende? Perché è scarico il maledetto e quindi diventa un bruttissimo braccialetto, perché non è fatto, pensato per essere un braccialetto, e quindi niente, non funziona e voi vorreste staccarvelo e buttarlo il più lontano possibile. Ma al 3791 600 190 arriva anche una dedica musicale di Anime.
1: Titolo di Lele,
0: eccolo,
1: che
0: presente,
1: è uno speaker di Radio Rock Italia e farò chi pirina.
0: Vero, vero,
1: 500.
0: Vero.
1: E invece no, invece... no, nessuno sa.
0: Che?
1: E invece
0: cosa?
1: No,
0: che?
1: Nessuno sa.
0: Cosa?
1: Na, na, na, che lui e Cecchettani sono la stessa persona. Na, na, na, na, na, na. E che Cecchettani e Guzzatti sono la stessa persona. Ona.
0: Mamma mia, ma quale Cesare Cremonini? Ma quale Cesare Cremonini se c'è Isabella che al 3791 600 190 90 con la V di Vicenza manda queste dediche musicali, queste cover musicali, e poi tocca capire se è Cremonini che ha coverizzato lei o viceversa. Non lo so, non lo so, siamo io e Cecchettani la stessa persona? Scoprirete, forse lo scoprirete nei prossimi giorni. Ci avete mai visto insieme nella stessa stanza? C'è chi può dire questo, ma parecchie persone non lo possono fare. Chissà. Oh mille, oh mille, oh mille.

0: dieta mille pare, mille pare dieta che diciamo da in là a una rubrica molto importante della Rochipirina 500, che è quella dei compleanni alle persone sconosciute. Ma dato che ci sono all'ascolto tantissimi, a quanto pare, fan di Cesare Cremonini, al 3791 600 190, il nostro amico Vince, che saluto, ciao Vince, la tocca pianissimo, un po' come Roberto Carlos quando tirava le punizioni dicendo:
1: Cremonini andrebbe lapidato.
0: Molto bene, molto bene. Beh, non le manda a dire. E aggiunge: in piazza. Beh, ci sta, ci sta. Ma come vi ho detto poco fa, è arrivato il momento di fare gli auguri alla persona sconosciuta di oggi. Sì, perché di solito si fanno sempre gli auguri ai personaggi conosciuti, famosissimi, ma chi se ne frega, essendo famosi, tantissime persone sicuramente gli faranno gli auguri. Invece io mi batto per fare gli auguri alle persone sconosciute, e oggi, 4 giugno, è il compleanno dell'amico sconosciuto Francesco Benzinaio. Non è un lavoratore provetto, anzi, ogni volta che ha a che fare con i e le clienti ha sempre qualcosa da ridire e risponde sempre malissimo appena gli viene fatto notare qualcosa. Insomma, Francesco il benzinaio è uno che butta sempre benzina sul fuoco. E a questo punto sì, ok, gli facciamo, cioè è il suo compleanno, però dato che non è proprio un lavoratore provetto e dato che butta benzina sul fuoco, soprattutto con io e le clienti che hanno da ridire a quello che lui magari sbaglia, perché è uno che mi hanno fatto sapere, perché ovviamente chi mi ha detto che è il suo compleanno mi ha fatto anche sapere che è uno che se la prende, tanto, rosica molto, e quindi oggi allo sconosciuto di oggi io non gli faccio gli auguri.

0: cantano i Bull Brigade, il fuoco non si è spento. Infatti mi hanno fatto appena sapere dalla stazione di benzina dove lavorava ormai Francesco il benzinaio, il personaggio sconosciuto di oggi che ha compiuto gli anni, che è un rissoso, una persona veramente disdicevole che butta sempre benzina sul fuoco, è stato cacciato proprio perché l'ha fatto proprio anche fisicamente, quindi non gli faccio gli auguri. Ma a quanto pare al 3791 600 190 ci sono altre giornate mondiali e altri personaggi sconosciuti da dover forse festeggiare, vediamo.
1: Buongiorno, allora oggi è la giornata mondiale del... Ma dai, su, mancano 2 giorni di lavoro, poi stai in ferie. No, io lavoro all'infanzia. Dai, no.
0: Io all'inferno.
1: Poi
0: invece.
1: Oggi è il compleanno dello sconosciuto, sì? Claudio, collaboratore scolastico di una scuola X qualunque,
0: sì?
1: Che viene... Non si ricorda di suonare la campanella.
0: Beh,
1: e lo chiamano e non sa che stanno chiamando lui. E
0: vabbè.
1: Poi dopo deve rispondere al telefono e si scorda che deve rispondere al telefono. E vabbè, va.
0: No. Allora, Isa, sai cosa ti dico? Insieme a Francesco il benzinaio, quest'altro tizio qua, oggi questi personaggi sconosciuti non si meritano gli auguri della Rochiperina 500. Pensa quanto staranno male.
2: Flex, uno stile di vita che non ho, io non esco. Domani lavoro e banana la faccio presto. Beh, pranzo, facile, passa col pesto. È inutile mentire, no, sarò onesto. Per la fame, guarda che io zitto non ci resto. Sentire il dovere di parlare, faccio questo. Scrivere

0: Rock Sport.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 48 minuti, in questo caso appunto la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Andrea Chimenti con Canto Pagano.
16: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Andrea Chimenti, Canto Pagano Collection Volume 1. Andrea Chimenti, lo storico frontman dei Moda, senza accento da non confondere assolutamente con i Moda, band fondamentale del rock alternativo italiano, attivi dal 1983 fino al 1989 e considerati uno dei gruppi capostipiti, le colonne della musica rock italiana, della New Wave fiorentina anni 80, insieme a Litfiba e Diaframma. Per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni da solista più importanti, anche con l'apporto di grandi collaborazioni come Gianni Maroccolo e Mauro Ermanno Giovanardi, voce della Cruz, pubblicandole nel nuovo album Del mio cuore in fondo, collezione no, volume 1. E questa qui, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero Andrea Chimenti, Canto Pagano, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grande applauso, soprattutto perché è la prima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia che riguarda la Rocchipirina 500 in questo giovedì 4 giugno 2026. Ma fra poco voglio continuare a parlare di musica, quella fatta bene, di che cosa? E fra poco ve lo dico.

Quercia con la loro ossimorica sottovoce. Ecco, vi ho detto prima dei Quercia che vi avrei parlato di musica. La musica quella fatta bene, sicuramente non sottovoce, perché ieri chi si è trovato allo stadio Dall'Ara di Bologna per l'unica data italiana dei Metallica, magari si saranno chieste chissà che cosa faranno i Metallica, la scaletta, tutto quanto. Magari qualcuna già la sapeva, ma ad un certo punto sono usciti con questa canzone. Perché non lo so, però chi se ne frega. La colonna sonora di Kenny il guerriero. Così del botto, con molto senso in questo caso. E con quale grinta poi. Giustamente sotto canta. Devo dire che anche un italiano migliore di parecchi italiani su questo, insomma. Sì. Che bellezza. Vabbè, abbasso un po' anche perché, insomma, hanno cantato la colonna sonora di Kenny il guerriero, che proprio ha fatto ritornare non i brufoli, neanche quasi avevo i denti da latte quando c'era Kenny il guerriero, ma questo chi se ne frega. Ma soprattutto 2 anni fa, quando vennero in Italia all'ippodromo di Milano, invece quella volta la cover scelta fu un'altra, eppure lì, e che canzone. Non ho questo reperto storico purtroppo, però posso mettervi quella originale. Mi sento

Prozac più. Ebbene sì, allora vi ho anticipato purtroppo che oggi non ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che comunque si merita un grande e immenso applauso. Anzi, lo faccio anche doppio da una parte all'altra in stereo, proprio perché lei c'è sempre stata sia durante le trasferte, durante veramente momenti delicatissimi che sappiamo ovviamente solo noi, non ve li dirò, va bene? Oh, però oggi essendo un pochino ammalata, appunto non sarà presente qui durante la Rochipirina 500 come ogni giovedì, che si rispetti con la nostra bellissima rubrica Marte e Giove, ma ritornerà sicuramente martedì prossimo. Quindi rimettiti Eli, rimettiti, mi raccomando. Già ce lo siamo detti per bene. Ma adesso voglio parlarvi invece di uno scherzo che sta andando di moda. Devo dire, uno scherzo molto infame, che se becco chi fa questi scherzi, guardate come posso reagire, eh? È uno scherzo che ha a che fare con i supermercati, con la frutta e con dei fantasmi, dei presenze particolari, soprannaturali, soprannormali. Però in che senso, Lele? Lo so, ho buttato un po' così, un po' di carne al fuoco, però fra poco vi spiegherò per bene a che cosa mi sto riferendo.

0: Banana Stereo, intifada mon amour. Eh sì, perché ha a che fare proprio con le banane. In che senso? Allora, c'è questo scherzo che sta andando di moda, ma veramente non capisco perché. Veramente stanno andando di moda sempre cose più idiote, proprio c'è un'escalation, sempre a arrivare sempre più in alto a livello di idiozia. Ovvero, consisterebbe nel incidere parole inquietanti sulle banane al supermercato.
1: Ma stai scherzando?
0: No, dopo qualche ora, una volta portate a casa, prima si incide, no? Quindi non rimane il segno, rimane lì. Però dopo qualche ora, appunto, una volta portate a casa, i segni si scuriscono e il messaggio diventa visibile. Eh sì, facendo credere a chi le ha comprate che un fantasma conosca i suoi segreti. Ecco, c'è scritto: so cosa hai fatto. Ma che ho fatto? Ho comprato le banane. Che cosa vuoi che abbia fatto, anche volendo, mio caro fantasma dei miei stivali? Cosa vuoi che abbia fatto, eh? Ma come fai a cadere ad una cosa del genere? Però effettivamente posso riflettere sul fatto e pensare che se dovesse succedermi a me, quantomeno un paio di domande me le farei. Però poi direi: vabbè, ma che ho fatto mai di male?

Charlie fa surf. Beh, quello che viene fatto a Charlie in questa canzone, io vorrei farlo a queste persone che si mettono lì con non so che cosa, perché poi bisogna buttarle queste banane, perché anche se lo fai con uno spillo sicuramente sarà sporco, maledetto, barra maledetta, perché non è detto. Si mette lì a scrivere so quello che hai fatto sulle banane, questo scherzone, mamma mia che scherzo, oh quanto siete cattivoni, che sta andando virale, sempre sta prendendo sempre più piede, appunto scrivere sul frutto, sulla banana, so quello che hai fatto. Ma cosa avrei mai fatto, mio caro fantasma, anche volendo, però ormai è stato smascherato e quindi è andato in prescrizione anche questo scherzone. Ma fra poco invece voglio raccontarvi di una sfida che arriva direttamente dal Brasile, sì, perché comincia a far caldo e quindi noi ci immaginiamo di stare lì, proprio lì in Brasile.

0: Colla con la loro schifo. È proprio di colla voglio parlarvi. Sì, Brasile, colla che c'entrano lele. Avete ragione, ora ve lo spiego. Perché in Brasile, durante l'inaugurazione di un negozio di motociclette, diciamo è diventata molto virale grazie a una sfida abbastanza insolita. Sì, perché una moto praticamente era il regalo, però a chi fosse riuscito a restare appeso a testa in giù per 10 minuti.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Che senso, questo infame, il proprietario di questo negozio, ha attaccato praticamente al contrario una moto sul soffitto, e chi riuscisse a rimanere per 10 minuti su quella moto, quindi con la testa al contrario o comunque trovando una soluzione, avrebbe vinto questa moto, chi fosse riuscito. E una sfida considerata alla portata soltanto ovviamente di atleti particolarmente allenati ed allenate, perché insomma è abbastanza pericolosa per la salute, no? È sconsigliata insomma dalla maggior parte delle persone e dei medici, no? Secondo gli esperti la prova comporta anche rischi significativi, tra cui aumento della pressione a livello cerebrale, oculare, forte affaticamento muscolare e possibili problemi di equilibrio al termine dello sforzo. Quindi la domanda è: vale la pena vincere una moto rischiando la vita? Non lo so, non lo so. La moto, devo dire, è molto bella, molto, molto bella, moto da cross, fighissima, blu fiammante, beh, molto bella, molto bella. Però secondo me non vale la pena, no? Per niente proprio.
2: Yo, le buono al mic. Senti, yo, mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino.

0: crudele, crudele. E così crudele, prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.
1: E come canta Salmo nella sua crudele? Beh, è il proprietario di questo negozio, beh, è abbastanza crudele, eh. È vero, sì, regalava una moto che tra l'altro secondo me costicchia anche un pochino. Però, 10 minuti sospesi al contrario, che poi nel video che poi gira sui social il ragazzo che ci prova non sta proprio con la testa al contrario, quindi diciamo aveva trovato un modo, però poi ad un certo punto rimanere in sospensione per così tanto tempo, beh, non è semplice. E chissà però se poi qualcuno o qualcuna c'è riuscito o riuscita a portarsi a casa questa moto, anche perché poi bisogna scollarla, insomma è una pratica molto molto lunga. Ma fra poco è arrivato il momento del break delle 18:15 minuti, poi ci sarà uno dei classici, e che classico, ce l'ho proprio sotto agli occhi, di Radio Rock Italia, e poi arriverà il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico Massimo Esperto di Fantacalcio. Ebbene sì, quindi non andatevene, rimanete lì dove siete, mi raccomando, altrimenti ve ne pentireste.
2: Rock Spot. Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
9: Radio Rock.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa 1000.
1: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 78 minuti. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000.
12: No.
1: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Donatella Rettore, niente po' di meno che con Splendido Splendente.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1979, direttamente da Brivido Divino, terzo album in studio di Donatella Rettore, con questa sua Splendido Splendente, uno dei classici di Radio Rock Italia, nonché il secondo della Rocchipirina 500 di questo giovedì 4 giugno 2026. Ma bando alle ciance, perché come vi ho promesso prima del classico, prima del break, è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
1: Benvenuto Lele.
0: esatto, è vero, in qualche modo sì, perché
1: siamo tutti benvenuti,
0: anche perché la settimana scorsa sono mancato.
1: Esatto. Bentornato, ben trovato.
0: Grazie. In parte è molto vero. Tu come stai?
1: Molto bene.
0: Molto allora
1: gustevole.
0: Adesso proprio spendiamo tre parole, tre parole sul mondiale.
1: Esatto.
0: Quali utilizziamo? Proprio tre parole.
1: Comincia settimana prossima.
0: Mamma mia, già iniziamo bene.
1: Bam!
0: Qui iniziamo proprio benissimo. Ma dato che ho fatto sega la settimana scorsa, tu eri lì, volevi commentare la formazione.
1: Sì.
0: La ricordiamo.
1: La vogliamo ricordare? Allora, ricordiamola,
0: senti,
1: dai.
0: Senti in porta.
1: Vediamo,
0: cosa ci avevi detto. Mignon. Mignon.
1: Hai studiato questa settimana?
0: Il grande Falcone. Difesa Gosens, Di Marco, Hermoso. Centrocampo McTominay, Orsolini, Rabiot e Baturina. Attacco Malen, Lautaro Martinez e Pedro.
1: Bene.
0: Com'è andata?
1: Bene, è andata bene. Falcone ci regala il clean sheet come al solito. Quando ogni volta che l'abbiamo schierato,
0: è vero,
1: ci ha fatto questo bel regalo.
0: Grande Vladi.
1: Vladimiro.
0: McTominay
1: anche lui segna e quindi ci porta a casa il più 3. E in attacco, che dire?
0: C'è poco da dire.
1: C'è poco da dire.
0: Veramente hanno segnato tutti.
1: No, Lautaro non ha segnato. Però ecco, Malen ci ha segnato.
0: Pedro anche.
1: Pedro l'avevamo detto.
0: È vero.
1: Partita da Dio, che fa? Non segna. Infatti ha timbrato il cartellino.
0: L'altro gol che è bastato per vincere
1: contro
0: il Pisa, se non sbaglio. Quindi la formazione l'abbiamo commentata. Oggi
1: lì.
0: Cosa farai? Cosa
1: oggi,
0: ci dirai?
1: Oggi che facciamo? Oggi tiriamo un po' le somme della stagione.
0: Bene, ok,
1: andiamo,
0: mi piace.
1: Andiamo a dividere un po' i reparti e vedere quali sono stati i migliori per ogni reparto.
0: Perfetto. Beh, io qualcuno già... Credo che sia faccia parte
1: vediamo
0: un pochino anche e soprattutto secondo le volte che sono stati messi, perché no?
1: Eh sì, anche quello.
0: Bene, a dopo. La

la mia guerra civile. Anche se a pensarci bene la cedo volentieri a qualcun altro. Io porterò via con

via con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Porto via con me ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male. Porto via

0: Teatro degli orrori, non vedo l'ora. Beh, io non vedevo l'ora di commentare con te questa formazione che ci hai regalato tempo fa, anche perché sapevo bene che era andata molto.
1: Fremevo.
0: Non mi
1: sentivo, che eri un po' così.
0: Fremoso.
1: Frementato.
0: Frementato, mi piace. È un bel neologismo. Ma quindi iniziamo ovviamente dai portieri.
1: Certo, andiamo a vedere quali sono stati i migliori portieri di quest'anno, okay. Lele.
0: Ma schierati da noi o in generale?
1: No, andiamo in generale.
0: Ok.
1: Ma... diciamo
0: anche
1: che
0: se...
1: la maggior parte
0: infatti,
1: sono
0: esatto.
1: stati presenti parecchie volte.
0: Esatto.
1: Abbiamo fatto un lavoro certosino,
0: perché
1: abbiamo distinto nella media voto e nella fanta media, che sono due cose completamente differenti.
0: Certo. No, è vero.
1: Allora, per quanto riguarda i portieri, i portieri con la media voto più alta, i tre portieri con la media voto più alta sono stati Carnesecchi dell'Atalanta,
0: okay.
1: Vladimiro Falcone,
0: eccolo
1: entrambi
0: qua.
1: Con 6,5 di media, quindi... lasciamo fare. E Caprile del Cagliari,
0: che tra l'altro, se non sbaglio, qualche volta lo abbiamo schierato.
1: Però prima
0: di andare avanti, secondo me c'è qualcosa che dovresti dire.
1: Ci siamo dimenticati qualcosa, mi sa, Lele.
0: Una cosa.
1: Mi sa, ci siamo dimenticati com'era quella cosa. Com'era? Perché è passata una settimana, non mi ricordo come.
0: È passato tanto. Inizia con la S.
1: Quella che finisce con la H. La sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: Devo dire che quando inizia con la S e finisce con la A ho avuto paura. Ma comunque, i portieri, quindi Falcone non l'abbiamo messo. Carnesecchi pure.
1: Carnesecchi abbiamo messo tante volte. Tutti sempre schierati.
0: E Butez non fa parte.
1: Allora, per quanto riguarda la fanta media, invece,
0: sì.
1: Il portiere con la fanta media migliore è stato Carnesecchi, seguito da Milinkovic, Savic e Maignan. Quindi vedi come cambiano le cose fra media e fanta media.
0: Bello.
1: Per quanto riguarda invece i clean sheet di quest'anno, il portiere con maggior clean sheet è stato Butez del Como, ben 19 volte la porta inviolata. Svilar della Roma con 18 e Sommer dell'Inter con 15.
0: Beh, comunque, due squadre che si sono qualificate per la Champions, una ha vinto il campionato, quindi...
1: stavamo là.
0: È giusto. Bene, ci sono altre cose da dire sui portieroni?
1: No, sui portieri lasciamoli così, perché i portieri li lasciamo sempre un po' in disparte, però hai visto?
0: È vero. Però.
1: Hai visto? Grande stranamente, media. Ecco, il portiere con la media voto e la fanta media più alta è però solo Carnesecchi.
0: Che comunque...
1: gli altri cambiano in classifica, invece lui rimane fisso.
0: Esatto, però Carnesecchi più di una volta ha fatto parte della tua formazione, quindi complimenti
1: diciamo
0: davvero.
1: Diciamo Carnesecchi e Falcone sono stati
0: i
1: dei pilastri.
0: Le colonne della nostra formazione.
1: Colonne.
0: Esatto. Detto ciò, io direi che fra poco, quindi, dalla porta passeremo al reparto difensivo.
1: Chi lo sa.
0: E qua però, secondo me, è molto più complessa. Fra poco.

0: Yeah, The Crow, beh, la nostra amatissima e odiatissima serie A, come cantano appunto i The Crow. Allora, la porta l'hai presa perché...
1: E la porta l'abbiamo messa là.
0: In difesa, in
1: allora,
0: difesa.
1: Allora, Lele, ti faccio questa domanda. Secondo te, qual è stato il miglior difensore del campionato?
0: Allora, Di Marco potrebbe essere uno di quelli.
1: Bravo,
0: dai.
1: Bravo, proprio a mani basse.
0: Sì.
1: A mani basse Di Marco per media voto un 6,66. Seguito dal suo compagno di squadra Canci e da Mancini della Roma.
0: Ah beh sì, certo, sì, beh, ci sta.
1: Per
0: ci
1: quanto
0: sta.
1: Riguarda invece le fantamedie, al primo posto troviamo Di Marco con 7,7 di media.
0: Tantissimo.
1: Ma manco a scuola.
0: Esatto, esatto. Di Marco, credo che neanche a scuola prendesse così.
1: Esatto, no.
0: No.
1: Lo segue Bremer della Juve e Pavlovic del Milan.
0: Mm-hmm.
1: Per quanto riguarda poi i difensori, andiamo a vedere gol e assist.
0: Anche, certo,
1: perché
0: certo, importante.
1: E indovina anche qui chi guida la classifica?
0: È sempre Di Marco.
1: No.
0: Sì, sì,
1: Di Marco,
0: sì.
1: Ben 17 assist.
0: Tantissimi,
1: quest'anno. Ha fatto la metà delle partite con assist.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Lo segue Aaron Martin del Genoa con 5. Mm-hmm. E chiudono al terzo posto Kalulu e Palestra con 4 assist. A
0: che
1: testa.
0: Comunque.
1: Pure la rima,
0: pure rima,
1: mamma mia.
0: Te lo meriti. Beh, Palestra sì, qualche volta l'ha inserito, però Kalulu io me lo ricordo variate volte.
1: E per quanto riguarda i gol invece, secondo te il primo in gol chi è?
0: Guarda, io credo... Beh, però Mancini ne ha fatti un po',
1: No,
0: però
1: Di Marco,
0: è sempre Di Marco. Ma Di Marco quest'anno...
1: Di Marco ha fatto 7 gol.
0: Vabbè, ha vinto il campionato.
1: Sì, e giusto. Poi ci sono a 5, ci abbiamo Pavlovic del Milan, Østigard del Genoa, anche lui messo spesso... E Wesley della Roma, anche lui con 5 gol.
0: Perché Wesley effettivamente è definito difensore, certo, è vero, esterno, certo, è vero, anche se poi magari gioca...
1: Esterno a tutta fascia.
0: Esatto.
1: Come si dice adesso. Così.
0: Allora, che dire, anche la difesa è stato un reparto che hai plegato. Hai sentito? Questo effetto.
1: È bello questo effetto.
0: Questo effetto, che posso mandare tra l'altro quando voglio. Lo posso mandare quando voglio. Molto bello, molto bello.
1: Bene,
0: e quindi dalla difesa.
1: È tipo quando io dico quella cosa lì.
0: È tipo quando tu dici quella cosa lì. Che tipo.
1: Se io dico sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
0: È così.
1: Ma anche le altre fette si può fare da adesso.
0: È quello.
1: Madonna mia.
0: Qua si può fare qualsiasi cosa. Comunque, dalla porta, la difesa. Ora, ovviamente, andremo all'attacco. No, prima c'è un altro
1: rivale. Rischiamo un po' le gare.
0: Esatto. Andiamo alla panchina. No, ovviamente, centrocampo, che qui saranno, mi sa, immagino, tanti. Quindi dai, rimanete lì, non andatevene. Altrimenti, come dico sempre, ve ne pentireste amaramente.

0: E come cantano i porno riviste, senza fiato arriviamo al centrocampo.
1: Esatto, arriviamo al centrocampo. E qui magari ci potrebbero essere delle sorprese, Lele.
0: Sì, sì, me lo immagino. Anche perché il centrocampo è il reparto che non è quasi mai andato.
1: Anche se diciamo che ci sono dei giocatori che ci hanno regalato tante soddisfazioni.
0: Bene,
1: eh?
0: Bene, bene.
1: Perché per quanto riguarda la media voto, il primo in media voto è Hakan Çalhanoğlu.
0: Che comunque ha fatto parte. Lo so, Çalhanoğlu, devo dire che questo caldo non è proprio...
1: Lo so, è il caldo.
0: Esatto,
1: il caldo.
0: Esatto.
1: Al secondo posto invece troviamo un giocatore impensabile. Locatelli della Juve.
0: Locatelli della Juve? Che forse una volta
1: ma mai messo in vita mia Locatelli, un giocatore anticalcio proprio.
0: Invece eccolo là.
1: Invece 6,39 di media. E il terzo
0: pure tanto,
1: è pure alta, sì. E il terzo invece è un pupillo, Baturina del Como.
0: Baturina che sta proprio, era nell'ultima formazione, proprio lì che svetta il suo nome.
1: Per quanto riguarda invece le fantamedie, anche qui lei le abbiamo spinto bene, perché quello che ci importa è la fantamedia,
0: certo.
1: Diciamolo.
0: Sì, beh, è vero.
1: Perché il primo è sempre Çalhanoğlu con 7,5 di media.
0: Flegato.
1: Lo segue Nico Paz con 7,39
0: Nico Paz.
1: E chiude la classifica McTominay.
0: E loro tutti e tre, le hai detti tutti e tre. McTominay, tra l'altro, anche lui fa parte dell'ultima formazione che ci ha regalato due settimane fa.
1: Già.
0: E quindi devo dire che anche qua, però ora mi immagino sia il discorso gol,
1: assist. Gol. Allora, per quanto riguarda gli assist, diciamo che ci sono i centrocampisti con più assist, sono tre centrocampisti, tutti a 4 assist.
0: Ok.
1: E sono Çalhanoğlu, Pisilli e Volpato.
0: Volpato,
1: così,
0: certo, così.
1: Inaspettato.
0: Esatto, esatto.
1: Per quanto riguarda invece i gol, abbiamo Çalhanoğlu anche qui che domina, 9 gol, vabbè, anche rigorista, quindi
0: certo.
1: È aiutato Vlasic del Torino con 8 e ultimo Pulisic del Milan con 8. Pulisic che ha fatto 8 gol nella prima parte di stagione, poi si è fermato. Non ha più giocato in furgoni.
0: Però,
1: 5-5-5-5-5-5, però 8 gol.
0: La media è andata. Beh, allora che dire, anche il centrocampo effetto fleggato.
1: Questo
0: flag va veramente bene. Quindi che dire, rimane il reparto quello croccante, quello
1: sì,
0: bello
1: la
0: tosto,
1: croccantella.
0: Ovvero l'attacco che qui sicuramente regalerà delle belle perle, anche perché c'è uno che è arrivato da poco, ovvero Malen, chissà, secondo me fa parte, ora lo scopriremo fra pochi.

0: Johnny dal basso, micidiale numero 2. Sarebbe micidiale se non foste all'ascolto in questo momento, anche perché ci stai dicendo quali sono gli attaccanti più prolifici di questa stagione del campionato italiano.
1: Ma tu quindi che mi dicevi, chi nominavi prima, Lele?
0: Allora, guarda, io credo Malen.
1: Malen per media voto, nonostante arrivato a metà campionato, è primo.
0: Mamma mia, devastante.
1: 6,75 di media voto. Seguito da Ildiz della Juve e da Lautaro dell'Inter.
0: Beh, certo che comunque devo dire che tutti e tre, al di là della fede calcistica, che non diciamo, però li ha inseriti spesso.
1: Spesso.
0: Anche qua, effetto.
1: Ma la cosa che sorprende, Lele, è la fantamedia. Allora, primo per fantamedia abbiamo Malen.
0: Mamma mia.
1: Con un 9 tondo.
0: 9 addirittura?
1: 9 tondo. Vabbè, è stato aiutato facendo la metà delle partite, tanti
0: beh,
1: gol.
0: Sì, perché poche partite, tanti gol. Certo.
1: Perché se vai a vedere le medie più alte, una della media più alta c'è la Luca. Luca che ha fatto, è andato a voto due volte, ha fatto un gol e c'è una media di 7,76.
0: Però in questo caso posso dire che non ce ne frega. Esatto.
1: Secondo per fantamedia invece abbiamo Lautaro Martinez con 8,32 e chiude la classifica il compagno di reparto Turam con 7,88.
0: Beh. Che dire? Queste sono altre persone che ti applaudono.
1: Ti ringrazio che stanno
0: parte destra e sinistra.
1: Ok. Sì. E poi per quanto riguarda i gol, la classifica cannonieri, abbiamo visto che Lautaro ha vinto la classifica cannonieri con 17 gol, al secondo posto Duvikas del Como insieme a Malen con 14 e chiude Turam con 13, sempre consigliati, quasi sempre, quando segnavano noi li mettevamo
0: esattamente dentro. Allora parte proprio una cascata,
1: applaudisci bene, applaudisci.
0: Una cascata di applauso, una
1: e
0: cascata
1: gli assist
0: di
1: però non li
0: vai,
1: diciamo
0: dilli,
1: gli assist
0: dilli,
1: abbiamo
0: dilli.
1: Comanda la classifica assist l'Orienté del Sassuolo con 9, Jesus Rodriguez del Como con 8 e chiude Dybala con 7 assist.
0: È vero, anche là poi per quanto ha giocato devo dire
1: sì.
0: Che niente male. Ma che dire, ma fantastico Massimo Esperto. Senti, questi sono sia quelli da una parte che dall'altra.
1: Ce li meritiamo tutti,
0: Ti applaudono per questa mastodontica.
1: Ti posso dire una cosa, farlo.
0: Dovete farlo, ma sì, ma certo, mastodontica veramente.
1: Anche se Lele c'è una cosa che... una regola che non abbiamo rispettato quest'anno.
0: Ovvero.
1: La regola fondamentale del fantacalcio.
0: Ovvero, qual è?
1: Lele, non abbiamo mai bestemmiato.
0: Lo so, quello magari in diretta non lo possiamo fare.
1: Ah,
0: però
1: non si può.
0: A microfoni spenti, sì, cioè non è. Cioè, se vuoi te lo spengo per farlo. Beh, che dire, guarda, veramente, grazie per averci tenuto compagnia, averci regalato tutte queste informazioni.
1: Chissà se non ci vedremo prossimamente.
0: Ma sicuramente, ma tanto adesso è tra una settimana, come hai detto te, com'era? Le tre parole?
1: Comincia fra... sì, ma...
0: e allora,
1: un po' più di parole
0: allora,
1: usiamo adesso.
0: E allora a posto, dai, diventeremo una star, chissà, non lo so, però sicuramente grazie ancora e ci sentiamo molto
1: grazie
0: presto.
1: Grazie a tutti!
0: Ciao!

0: Rock Spot.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due non diventa 1000.
7: E soprattutto alle 18:46 minuti e 34 secondi la Rookie Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Greta Grida con Peggio di me.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Greta grida peggio di me, come spiegato dall'artista stessa. Il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti. Ecco, rappresenta l'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori tutto il peggio di noi. E Greta Elisa Ravelli Rampoldi all'anagrafe è una giovane cantautrice milanese, classe 2004, e questa sua Peggio di me è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la seconda novità di oggi della Rockipirina 500, si merita tanti, tanti applausi, ovviamente. Ma io intanto ne approfitto, prolungo questi applausi per salutare e ringraziare il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, che ci ha tenuto compagnia nei minuti precedenti. E come già vi ho detto abbondantemente durante la puntata di oggi della Rockipirina 500, oggi non ci sarà la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che si merita un applauso, comunque se lo merita proprio a prescindere, e quindi fra poco vi parlerò di scienza. Scienza fatta bene o scienza fatta un pochino
1: a cazzo di cane,
0: come quelle del martedì? Beh, lo scopriremo solamente nei prossimi minuti, quindi voi non andatevene, altrimenti ve ne pentireste amaramente.

0: Maina dei Mexican. Ebbene sì, perché la scienza ha parlato chiaro e forse ci farà arrabbiare tantissimo, perché l'EDM, quindi la musica elettronica, pare che ci faccia allenare meglio.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Noi amanti del rock, non si fa, però non è solo una sensazione da dance floor, perché secondo una ricerca realizzata dalla società di telemedicina Liberty, chi si allena ascoltando EDM è tra quelli che raggiungono più spesso nuovi personali record in palestra.
2: Stai scherzando?
0: No, così dicono. Ecco, lo studio ha analizzato quasi 186.000 tracce presenti nelle playlist workout e ha scoperto che l'elettronica è il genere più efficace insieme a hip hop e R&B. E il rock, dov'è il rock? Quando si tratta appunto di superare i propri limiti, non solo forza, anche resistenza e concentrazione. E tra l'altro ci sono i maggiori artisti che fanno parte di questa classifica, fra poco ve li dirò. Ma allora rimaniamo un pochino, diciamo, a cavallo, in quella linea di confine che separa, a volte molto duttile, molto molto piccola, tra rock e musica elettronica. Ecco qua, The Bloody Beetroots e Steve Aoki.

0: 1.9, che è molto a filo, diciamo, fra la musica rock e la musica elettronica da discoteca, no? L'EDM o l'EDM, chiamatela un po' come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Quindi, a quanto pare, secondo la scienza, la musica EDM ci fa allenare meglio, ci fa superare i nuovi personali record in palestra da tutti i punti di vista, non solo forza, anche resistenza e concentrazione. Io non sono pienamente d'accordo, però è la scienza a dirlo. Magari è una scienza fatta
2: a cazzo di cane,
0: e quindi chissà, magari ho ragione io. Però comunque, chi ascolta EDM durante l'allenamento ci dicono che resta in palestra in media per 46 minuti. Meglio fanno solo gli ascoltatori metal, che secondo i dati sono quelli più portati a rimanere sui pesi per più tempo. E quindi qui già cambia tutto, cari amici e amiche della radio del rock italiano. Comunque, gli artisti più ascoltati di musica EDM durante i workout, cioè AVC, e beh, direi proprio di sì, seguito da Calvin Harris e Tiesto. Ci sta, segno che certi drop, quando arrivano a un certo punto della canzone, del brano, funzionano quasi come un boost mentale quando arriva il momento più pesante della sessione. E beh, e trovarlo, arrivare proprio in quel momento, devo dire, è grande grande fortuna. Invece hip hop e pop restano invece generi più presenti nelle playlist fitness in generale, con Drake, Taylor Swift fra gli artisti più usati dagli utenti e dalle utenti. Allora, io qui non sono di nuovo d'accordo, anche perché cioè, secondo me manca 50 Cent, manca Eminem, cioè veramente dei nomi molto molto importanti. Ma comunque, visto che si parla dell'EDM che si fa, ci fa fare allenare meglio, io allora ne metto una adesso di traccia che fa parte, diciamo, di quel gruppo lì, di quel genere lì, anche se può essere anche rock. Quindi diciamo che, come dicevo, la linea è sempre molto sottile, e vediamo se con il prossimo brano riuscite ad allenarvi meglio.

0: bisogno mentre ci si allena. Ma dalla scienza passiamo un attimo alla tecnologia, perché a me non è mai capitato e non vedo l'ora che mi capiti questa cosa, anche se è difficile, spero insomma che mi capiti, ma ora vi spiego il perché. Non so se voi avete mai aperto un dispositivo elettronico, a proposito di musica elettronica, e se l'avete fatto, avete mai trovato delle scritte insolite all'interno? Ebbene sì, perché pare che all'interno di alcuni dispositivi elettronici, proprio sulla scheda madre, ci siano dei messaggi per chi apre quel dispositivo.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così, giuro che è proprio così. Infatti fra poco vi spiegherò proprio per filo e per segno come funziona questa cosa, e dato che è una... diciamo è una cosa che va avanti da tanti anni, quindi non è un... Una cosa giovane, no, è una cosa vera, proprio un'istituzione, pare. Io non lo sapevo, fra poco ve la spiego meglio.
2: Sarà che questa nebbia mi nasconde l'orizzonte? Sarà che un po' più in là, sono convinto, non c'è niente.

Giorgio Canali e Rosso Fuoco, mostri sotto al letto. E proprio come i mostri sotto al letto, dentro alcuni dispositivi elettronici ci sono invece dei messaggi lasciati da chi? Allora, non so se vi è mai capitato, come vi ho chiesto prima, di aprire un dispositivo elettronico e trovare delle scritte insolite. A me mai, mai, purtroppo, perché devo dire che è un'esperienza molto molto particolare, non come quella delle banane di cui vi ho parlato l'ora passata. Comunque non si tratta di una ribellione delle macchine né di qualche messaggio onirico lasciato da un'intelligenza artificiale o dal futuro, insomma, queste cose strane. No, si tratta di una pratica che nasce insieme alla diffusione delle schede elettroniche che dagli anni 70 hanno iniziato a popolare computer, console e strumenti digitali. Ecco, la serigrafia, che inizialmente aveva uno scopo tecnico e serviva per identificare dei componenti, col tempo si è trasformata in uno spazio creativo da chi costruiva e diceva: adesso voglio lasciare un messaggio alla persona che forse aprirà, perché mica è detto che poi uno apre quel dispositivo elettronico. Però fra poco vi spiegherò ancora di più.

Come cantano i Voina, senza paura aprite un dispositivo elettronico e trovate una scritta. Sì, l'ha lasciata qualcuno che però fra poco continuerò a raccontarvi, perché prima invece voglio ricordarvi una cosa importantissima, perché sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una due giorni ricca zeppa di eventi. Sabato 13 firma copie con La Batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, mentre domenica 14 presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo e il secondo Tragico Fantozzi, firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio, e dalle ore 20 musica live, ingresso gratuito dalle 10 alle 21, Radio Rock partner ufficiale della manifestazione, ovvero il Music Day edizione 2026.

0: Angel Cecil, Pissed Off numero 2, ma adesso è arrivato il momento del break. Poi dopo continuerò a parlarvi dei dispositivi elettronici e i messaggi lasciati dentro.
1: Rockstar. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Gente normale, ma peccale.
8: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi 137 minuti dall'inizio del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli articolo 31 con Tranchi Funky.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
12: Qua 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Direttamente dal 1996, direttamente dall'album Così Com'è, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Tranqui Funky degli Articolo 31, l'ultimo classico di oggi della Rocchipirina 500 in questo giovedì 4 giugno 2026. Ma prima del classico, prima del break, vi stavo parlando dei dispositivi elettronici in cui sulla scheda madre dentro c'è un messaggio lasciato ovviamente dall'essere umano, dall'uomo che l'ha costruito, da una traccia, una pratica che comunque nasce negli anni 70, quando hanno iniziato a popolare appunto computer, console, strumenti digitali. Sulle schede madre venivano lasciati questi a campione, così ogni tanto dai tecnici venivano lasciati questi messaggi. Ecco, in un ambiente fatto di standard, tolleranze e precisione millimetrica, perché è quello di cui si parla, qualcuno ha deciso di lasciare una traccia umana, un Hello World, nascosto sotto una batteria di un dinosauro microscopico vicino a un chip, nomi in codice, insomma messaggi rivolti ai futuri tecnici, a chiunque avesse aperto. Poi non era detto magari, no, che qualcuno avesse aperto quel dispositivo, però che bello aprirlo magari per aggiustarlo, per modificarlo in qualche modo e trovare un messaggio umano, ecco. E quindi diciamo che dentro oggetti progettati per essere perfettamente funzionanti emerge sempre il bisogno umano di raccontarsi in qualche modo, scherzare e lasciare una vera e propria firma. Beh, a me purtroppo non è mai successa questa cosa, però a questo punto aprirò tutti i miei dispositivi elettronici, perché no? Se il mondo

Rock and Roll Robot, chissà se questo Rock and Roll Robot sulla sua scheda madre ci ha scritto, c'è qualche messaggio lasciato dal suo creatore, chissà, ma adesso preparatevi perché l'orologio segna le 19:26 minuti praticamente di questo giovedì 4 giugno 2026 e questo significa che ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, piovosa, umida ma anche secca alla bisogna del trash e del gossip italiano. Quindi che cosa dovete fare voi? Intanto farvi un bel segno della croce, anche due, anche tre se serve, e poi dovete prepararvi, ma soprattutto vestitevi pesante, non pesantissimo perché comincia a fare molto caldo, ma soprattutto armatevi fino ai denti perché là dentro potrebbe succedere qualsiasi cosa.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione erano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere.

Ecco, se non vi siete già incattiviti ed incattivite con questa dinamite degli allerta, arriva proprio la rubrica quella giusta, la rubrica quella della Rocky Pirina 500 che vi parlerò del trash, del gossip italiano. Infatti ci stiamo per addentrare proprio in quella tundra bruttissima e schifosa, la puzzolente del trash e del gossip italiano. Quindi preparatevi, armatevi fino ai denti, ma soprattutto sigla!

0: Paola Di Benedetto.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è la verità, giuro. Allora, sì, conto alla rovescia ormai, agli sgoccioli per Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica e influencer, che si prepara a pronunciare il fatidico sì con il calciatore dell'Atalanta, Raul Bellanova, che non faceva parte della classifica che ci ha qualche minuto fa detto il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. E chissà perché, comunque lui 26 anni, ecco, lei un pochino più grande, ma alla fine chi se ne frega, eh?
1: Va bene lo stesso!
0: Ecco, non è questo quello di cui voglio parlarvi. Però intanto si è concessa lei un fine settimana tutto dedicato alle amiche, agli amici più cari. La destinazione scelta per celebrare l'addio al nubilato è una delle località più amate, ambite dai VIP italiani, ovvero Forte dei Marmi. Sole, mare, aperitivi e tanto, tanto, tantissimo divertimento hanno fatto da sfondo a quello che la stessa Paola ha definito sui social un weekend semplicemente crazy.
2: This was the first reaction. Shock.
0: L'atmosfera è stata quella di una vera festa esclusiva, organizzata nei minimi dettagli. Addirittura, non ci crederete, io non ci ho creduto, ma purtroppo ho dovuto perché ho visto le foto. Gli invitati e le invitate hanno ricevuto speciali welcome kit personalizzati. Cosa contenevano questi welcome kit personalizzati, di cui non ci frega niente, però io ve ne parlo lo stesso. Beh, fra poco ve lo dirò, così proprio l'incazzatura arriverà alle stelle e oltre.
3: Oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: Bachi da pietra, bestemmio l'universo. Ecco, se anche voi che siete all'ascolto, quando sentite le storie, le notizie di gossip trash italiano, bestemmiate l'universo, siete nel posto giusto, ovvero la Rocky Pirina 500. Allora, vi sto parlando dell'addio al nubilato di Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica. Ah, mamma mia, e influencer che si sta per sposare con Raul Bellanova, giocatore dell'Atalanta, e ha fatto questo addio annubilato a Forte dei Marmi con gli amici e amiche strette, ha scritto sui social che è stato proprio crazy, e chiunque ha partecipato al suo addio annubilato, quindi amici e amiche, ha regalato dei speciali welcome kit personalizzati, completi di accessori per la spiaggia, prodotti per proteggersi dal sole, perfino un ironico kit anti-hangover, pensato per affrontare senza problemi brindisi e serate all'insegna dell'allegria. Tutto, manco a dircelo, griffato di grandi marche che non sto qui a fare. Vi dico solo che gli occhiali, cioè, no, degli occhiali per ogni persona Ray-Ban, e tutti gli altri oggetti cosmetici dell'erbolario. Ecco, Paola, se sei all'ascolto, io mi devo comprare il profumo, ginepro nero, se vuoi fammelo arrivare qui a Radio Rock. Grazie Paola. Comunque, vabbè, tra bagni di sole, pranzi vista mare, aperitivi immersi nel verde, momenti di pura spensieratezza, la futura sposa si è goduta uno degli ultimi weekend prima delle nozze, circondata dall'affetto che voleva della sua cerchia più stretta. Questo a noi, diciamo che
1: non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa.
0: Ma quello che ci interessa, e spero interessi anche a voi, è che fra poco arriverà il momento della poesia che cercherà di elevare il livello culturale della Rocky Pirina 500.

Gomma guancia a guancia, proprio come sono stati estate gli invitati e le invitate al Dia al Nubilato di Paola Di Benedetto a Forte dei Marmi, in grande stile, e lei lo ha definito crazy questo fine settimana, con tanti gadget per i e le partecipanti. Ma adesso è arrivato il momento della poesia, che è un altro modo per raccontarvi la storia di qui sopra, di questo gossip italiano di Paola Di Benedetto, questo suo addio al nubilato. È un diciamo un modo più elevato, no, per parlarvene. Infatti cerco di tirare un pochino di cultura, no, di spruzzare un pochino di cultura a chi è all'ascolto in questo momento della Rocchipirina 500 e qui su Radio Rock Italia. E beh, il titolo che mi sono detto di regalare dal più profondo del cuore a questa poesia è Addio al nubilato benedetto, e fa proprio così. Oggi la notizia è uno sticazzi marmoreo, non dite che non ve l'avevo detto, e riguarda l'addio al nubilato di Paola Di Benedetto, che con gli amici e le amiche ha finito i suoi

0: in cui sono stato non me li potevo neanche sognare. Il sì con Bellanova si sta avvicinando, ma non credete che mi interessi, mi raccomando. Anzi, una frase risuona nella mia mente: a me di tutto ciò non me ne frega assolutamente niente. Non me ne frega nulla. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega dell'addio del addio al nubilato di Paola Di Benedetto? Ma chi è? Speaker radiofonica.
1: Mamma mia.
0: Ma perché devo arrabbiarmi ogni giorno? Io penso che da quando faccio la Rochipirina 500, da quando poi arriva il momento della poesia, io credo che vivrò qualche anno in meno, perché ogni volta queste notizie mi fanno veramente ribaltare il cervello.

0: Rock Sport.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ed è così soprattutto quando mancano solo 14 minuti, meno male, finalmente alla fine del programma. La Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Leuca con la loro recita.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Leuca recita, ebbene sì, questo è l'ultimo dell'ultima novità di Radio Rock Italia della Rocky Pirina 500 e quindi ovviamente proprio per questo. Si meritano tanti applausi Leuca con la loro recita novità di un'altra rotazione di Radio Rock Italia. Ma al 3791 600 190 è arrivata la poesia della nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella della riguardante la notizia di gossip dell'addio al nubilato di Paola Di Benedetto, di cui non ce ne frega assolutamente niente. La poesia fa proprio così: Paola Di Benedetto, qui lo nego, ma io l'ho detto. Starei pure ad RTL, sei una di quelle che non balla ma sono belle, ma io non so manco chi dovresti da essere. Allora sai che ti dico? Che di te non me ne importa un bel fico, ed è giusto che sia così. Sei proprio nel posto esatto, il posto giusto, mia cara Isabella, perché neanche a me interessa assolutamente niente, immagino anche a voi, a tutte e tutti voi che siete all'ascolto. Ma quello che vi interesserà forse è che fra poco, dopo il prossimo brano, prima di salutarci, arriverà il momento del recapone finale.

0: E in contraddizione a quello che cantano i cani, non finirà la Rochipirina 500. Vi assicuro che anche oggi, fortunatamente, finirà fra 6 minuti circa, meno di 6 minuti circa. Ma prima, visto che è arrivato l'ultimo atto, no? Ovvero quello del recapone finale. Io so che adesso all'ascolto di Radio Rock Italia e ovviamente della Rochipirina 500 c'è qualcuno o qualcuna tra di voi che non è qui dall'inizio, dalle 17. È normale che sia così, ma io sono buono e ogni giorno sapete che vi faccio il recapone finale, vi faccio sapere tutto quello che è successo in maniera minuziosa e dettagliata proprio qui durante la Rochipirina 500, e oggi è accaduto proprio tutto quello che state per ascoltare. Questo qua.
1: Nella puntata di oggi della Rochipirina 500, il 4 giugno 2026, ho parlato dello scherzo finale delle banane, della sfida Stronger vincere una moto, della musica di Anne, di alcuni messaggi nei dispositivi elettronici, c'è stato il nostro fantastico massimo aspetto di fantacalcio, poi fantastico poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rochipirina 500 in questa versione di giovedì 4 giugno 2026. Se lo so, non avete capito il recapone che è velocissimo, lo so, mi dispiace intanto per voi, però l'unico modo per capire tutto quello che dico è essere qui dall'inizio, dalle ore 17. Non c'è un altro modo, nessun'altra modalità, ma io vi saluto e vi ringrazio per essere stati all'ascolto di questo programma, la Rochipirina 500, in questo giovedì 4 giugno 2026. L'appuntamento è a domani come conclusione settimanale. Venerdì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma vi esorto a rimanere perché ci sarà l'uomo della qualità, ovvero Riccardo Magni, che vi terrà compagnia con una questione di qualità dalle 20 alle 22 su Radio Rock Italia. Sì, saluto, ciao, a domani!
2: Salutare!
3: Baci stellari!
4: Avete ascoltato
5: Rochipirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: 20.01, mi sta diventando poco puntuale il buon Lele Guzzardi, comincia una questione di qualità. Io sono Riccardo Magni e staremo insieme fino alle 22 come ogni giovedì che Dio manda sulla faccia della terra. E vi ricordo il numero 3791-600-190 per entrare in contatto diretto con noi via chat, via WhatsApp, con messaggi scritti e o vocali. Mi raccomando, nei vocali siate molto volgari, altrimenti non li faccio ascoltare. E ascoltate Radio Rock Italia chiaramente in DAB Plus nel Lazio, o scaricando l'app gratuita per iOS e Android, o in streaming su radiorockitalia.it, oppure se avete la fortuna di stare al mare sul bel litorale romano da nord a sud o nel nono municipio, sui 96.6 in FM con le vostre radioline vecchie, quelle vecchie di una volta con la modulazione di frequenza che quando giravi il canale faceva tutte queste cose qua. Quanto era bello avere a disposizione una radio del genere. Eccoci che arrivano come al solito di corsa i saluti, ma non ve lo dico questa volta chi ha vinto, di chi è il premio. Andrei prima di tutto a iniziare a mettere un pochino di qualità nel nostro paniere, perché insomma ci servirà poi fino alle 22 averne una piccola scorta.

E sarà una formalità, ma anche oggi la qualità ce l'abbiamo messa, facciamone scorta, ce la teniamo lì da parte, perché fino alle 22 ce ne servirà un bel po' e ci affidiamo alla musica per farcene, per l'appunto, un po' di scorticina. Nel frattempo, oh, vedo che eravate un po' in ritardo anche voi, ma al 3791-600-190, chiaramente, come sempre, la gara si accende, la competizione è feroce, ma c'è un ex aequo, 20-02, e quindi l'applauso è per entrambi, Roberto e Isabella, che siete arrivati nello stesso istante preciso, o meglio, non ho visto arrivare i messaggi, quindi... fa fede il 20.02. ve ne faccio un altro applauso, bravi, fa fede, dicevo, il 20.02. rimane libero chiaramente l'ultimo gradino del podio, insomma, per chi vuole vincere la medaglia di bronzo di nulla dei saluti al sottoscritto, 3791 600 190, mentre noi aspettiamo ancora un po' i ritardatari per entrare nel vivo di queste nostre due ore insieme. Come possiamo riempire un pochino questa attesa? Direi che Gino e l'Alfetta di Daniele Silvestri ci sta veramente bene, eccola qua.

Pino e l'Alfetta, Daniele Silvestri, sono le 20.09, andava di fretta anche Daniele Silvestri, dovreste andare un po' di fretta anche voi perché qui bisogna sbrigarsi a cominciare, perché è vero, giusto anche aspettare un pochino finalmente, insomma un po' se finalmente, è un pochino giusto aspettare i ritardatari, però poi io ve lo dico, quarto d'ora accademico alle 20.15 io inizio a sparare tutte le stronzate che ho in mente, non mi fermerò fino alle 22 e quindi è importante non perdersele, mi raccomando. Intanto le solite proteste al 3791 600 190 di chi non vuole spartirsi, ecco, il primo posto, e Roberto mi scrive che in realtà ha scritto alle 3, ma io non c'ero qui alle 3, cioè, e se mi hai scritto in privato, ecco, non conta, insomma bisogna cominciare anche a mettere delle regole, nonostante siate degli ascoltatori affezionatissimi e io vi voglio bene, invece esulta Isabella, dice finalmente è tornata la supremazia. No Isabella, non hai capito bene, cioè ok sì, però c'è un ex aequo, insomma siete sul primo gradino del podio insieme. Allora, nel frattempo è finita anche Gino e l'Alfetta, arrivano i Subsonica.

0: Tempo in me dei Subsonica, il tempo in me è sempre troppo poco. Avete mai l'impressione che durino veramente troppo poco, che ci vogliono più ore durante la giornata per poter fare tutto, perché poi non si riesce a fare in tempo a fare quello che si deve fare e poi bisogna andare a dormire e insomma si dorme sempre troppo poco? Ecco, io dormivo troppo poco, quindi sto straparlando, quindi conviene andare direttamente al break, che sarà breve breve breve. Ci ritroviamo subito dopo col primo classico.
1: Rockstar. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto tiguglio. È rustico e si sente.
2: Spot non è per gente normale, ma per cane.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: 20 e 16, che fatica oggi, statemi vicino, però arriva il classico, arriva Ivan Graziani a salvarci dall'impasse. Poi torniamo, eh?
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di

Il chitarrista Ivan Graziani, che alla fine ammette di aver truccato il mazzo di carte da poker per vincere questa partita un po' così, ecco, un po' piccante, canzone del 1983 che probabilmente oggi genererebbe una qualche polemica, ma insomma, grande, grande chitarrista Ivan Graziani, canzone forse, ma non autobiografica, però magari abbastanza autoriferita, questo sì. Da un grande del passato a una grandissima, anzi da un grandissimo del passato che purtroppo non c'è più, a una grandissima del presente, oltre che del passato, che per fortuna c'è ancora, insomma, che si preservi a lungo e a lungo e a lungo, la regina Gianna. Yeah,

Gianna Nannini, avventuriera, e l'ho detto e lo ripeto, che si preservi il più a lungo possibile. Adesso però bisogna anche celebrare un attimo un disco importante, diciamo, dai, importante, uscito ben 15 anni fa, il disco d'esordio dei Cani, che si intitolava proprio per l'appunto Il sorprendente album d'esordio dei Cani, che proprio ieri, il 3 giugno, ha compiuto ben 15 anni, si avvicina quasi alla maturità questo disco dei Cani, e sono sicuro che in tanti di noi si ricorderanno anche il momento dell'uscita. Ecco, facciamoci venire una lacrimuccia mentre ascoltiamo Velleità e poi ne parliamo un po' meglio.

0: Quanta verità, quante verità in questo pezzo dei Cani, velleità del 2011 contenuto nel sorprendente album d'esordio dei Cani, che è stato per l'appunto l'album di debutto della band guidata da Niccolò Contessa, pubblicato proprio il 3 giugno del 2011 dalla 42 Records, o 42 Records, insomma chiamatela un po' come vi pare, uscito inizialmente solo in formato digitale e soltanto una settimana dopo, il 10 giugno, distribuito in formato fisico, in CD e poi dopo anche molto dopo, insomma, anche in vinile in tiratura limitata. Questa canzone cita il Circolo degli Artisti, e chi non lo ricorda, a Roma, e cita Vasco Brondi, che evidentemente nel 2011 aveva già combinato qualcosina, visto che i Nichilisti sognavano di essere famosi come lui, e questo disco ha fatto qualche danno, probabilmente molti danni, anzi, visto quello che è venuto dopo e la strada che ha tracciato, ma insomma ha anche decisamente cambiato le regole del pop italiano. E poi è arrivato anche Fulminacci.
1: 7:34, io quando esco presto ci esco matto, tu lo sai, mandami un messaggio, dimmi amore mio sto un po' in ritardo.

Tattica anche quella della zanzara che è entrata qui nello studio di Radio Rock Italia e mi sta letteralmente divorando, succhiando via gli ultimi fluidi corporei che mi sono rimasti, quindi se a un certo punto sentirete un tonfo, ecco, non vi preoccupate, magari chiamate qualcuno, magari qualcuno che mi venga a raccogliere. Allora, dicevamo dell'indie italiano, dell'indie pop che poi è esploso, insomma, nel solco tracciato da Niccolò Contessa dei Cani, e poi siamo arrivati anche ad avere autori come Fulminacci che poi praticamente hanno fatto il percorso inverso, no? Quindi dall'indie, ecco, entrando in quel solco, partendo da quel mondo, sono arrivati un po' più al mainstream. Come dire, non percorso inverso, perché poi chiaramente si parte piccoli e si arriva grandi come sempre in questi casi, però ecco, uscire un po' da quello che era, come dire, quella aura di alternatività, ecco, se così si può chiamare, perché poi invece fino a quel momento, fino a prima che arrivasse Niccolò Contessa con i suoi cani, che anche lui, se vogliamo, ha percorso una strada che era, insomma, abbastanza già battuta da gruppi ad esempio come Baustelle, no? Che avevano un po' trasportato quello che prima era l'indie rock, facendolo passare attraverso l'indie pop e solcando anche loro la strada. Ecco, non si sa mai bene di chi è la colpa, però prima che Niccolò Contessa se ne uscisse con il sorprendente disco d'esordio dei Cani, c'erano anche loro, c'erano i Baustelle e c'era ad esempio questa.

0: Baustelle, Gomma dei Baustelle, che era contenuta nell'album invece d'esordio dei Baustelle, il sussidiario illustrato della giovinezza, che era di qualche anno prima del sorprendente album d'esordio dei Cani, perché è datato 2000 e quindi ben 26 anni ha compiuto questa canzone come il primo disco dei Baustelle, che appunto sono sulle scene italiane dell'indie, del pop, del rock, del fate un po' voi quello che vi pare, dal 2000, da ben 26 anni, e insomma molto spesso anche a loro è stata ascritta la colpa di aver aperto una strada di quello che poi è diventato un brutto indie pop, un brutto hit pop, ecco. Molto spesso sentivo dire tutta colpa dei Baustelle che hanno sdoganato quella musica lì, ma ragazzi, quella musica lì esisteva già da molto tempo prima, e magari ce ne fossero di gruppi che la facevano e la fanno ancora come i Baustelle, come di molto tempo prima, non moltissimo in realtà, 5 anni prima dell'esordio dei Baustelle, c'era anche quello dei Blu Vertigo, e questa è la loro Iodio.
1: Bisogna sempre per forza parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole, è necessario far credere di fare del bene,

Iodio dei Blue Vertigo, che parla anche e soprattutto di odio, ed era contenuta invece nell'album d'esordio dei Blue Vertigo del 1995, il cui titolo era Acidi e Basi. Ecco, pensate, nel 1995, insomma, un titolo un po' così, ed era per l'appunto il primo album in studio dei Blue Vertigo, pensate, completamente composto, tutte le canzoni completamente composte da Morgan, a eccezione di una, che era Complicità, la cui musica è di Martin Gore, insomma, non di Morgan, infatti è l'ottava traccia dell'album Black Celebration dei Depeche Mode, praticamente, quindi sostanzialmente una sorta di cover che era stata inserita nel disco dei Blue Vertigo del 1995. E poi, insomma, la storia dei Blue Vertigo e di Morgan in particolare l'abbiamo seguita, la continuiamo a seguire fino ai giorni nostri, perché è diventato un personaggio anche televisivo, anche a volte suo malgrado, molto molto noto. Ma nel 1995 non arrivava soltanto l'esordio dei Blue Vertigo, perché c'era qualcuno, a proposito di indie e di indie rock, che già andava in giro da parecchio, che però nel 1995 prese una svolta e fece anche una canzone pop. Si tratta degli After Hour, che nel 95 pubblicarono il loro primo disco in italiano, Germinal.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questa è
5: una questione di qualità.
4: Il programma per chi non studia,
5: non lavora
4: e non guarda la TV.
6: 20 e 46, arriva la bella novità di Heman, questa è Barricate.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Una delle novità di Radio Rock Italia, lui che insomma è un cantautore ma viene dal... mannaggia la miseria, ve lo ricordate con i Sound System Pennywise? Lui viene dal reggae, è un esponente della scena reggae calabrese che poi ha preso un po' una strada, ecco, sua solista, ed è in arrivo il suo terzo album da solista, anticipato da questo bel singolo Barricate, che è una delle nostre novità di Radio Rock Italia. Nel frattempo io saluto tutti quanti gli altri nuovi amici che ci stanno scrivendo al 3791 600 190. Mi dispiace, non siete sul podio. Il terzo posto ormai l'ho assegnato alle zanzare, al gruppo di zanzare, allo squadrone di zanzare. Direi che sono entrate non appena ho aperto la finestra, mi sono azzardato a spegnere l'aria condizionata e ad aprire la finestra dello studio di Radio Rock Italia. Ecco, me ne hanno fatto subito pentire, bisogna affidarsi alla tecnologia. E qui purtroppo, insomma, non si può stare con la finestra aperta in nessun caso. 20:50, andiamo avanti con la migliore musica made in Italy di Radio Rock Italia. Ci fa compagnia, come sempre, come spesso accade, nei nostri giovedì sera insieme anche il grande Caparezza. E questa è Winner is Kevin Spacey.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey.
3: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
4: Beh, di Kevin Spacey per un po', insomma, non se ne è sentito parlare, in effetti, perché, come in molti sanno, ricorderete, insomma, fu coinvolto in diversi casi di cronaca, accuse di molestie. Poi in realtà è stato assolto praticamente da qualsiasi cosa, ma nel frattempo Hollywood lo aveva messo da una parte, nonostante i tantissimi premi vinti, nonostante le tantissime partecipazioni a pellicole d'autore di successo e, insomma, anche molto acclamate e molto premiate, per l'appunto utilizzato da Caparezza per questa canzone, che praticamente è una sequenza di spoiler. Insomma, non so se ve ne siete accorti ascoltandola con un po' di attenzione. Lui praticamente è con la scusa di Kevin Spacey, e nascondendosi un po', ma neanche troppo, dietro la figura del grande attore, praticamente rivela tutti quanti i finali, i grandi colpi di scena delle grandi pellicole di Hollywood, citando un po' qua e un po' là tutti quanti i più grandi film. È stata definita una spoiler song questa di Caparezza, questo Kevin Spacey, che era un brano pubblicato per l'appunto nel 2012 ed era contenuto nel suo quinto disco, che si chiamava Il Sogno Eretico. E insomma, il Capa non è uno che vuole fare, cioè, insomma, non si vuole accaparare sempre le simpatie di tutti. Penso, se qualcuno non aveva visto questi film all'epoca, lui lo avvisa subito, però poi glieli fa, gli spoiler glieli fa. Ci avviciniamo a bruciare la prima ora, ci facciamo accompagnare da un'idea degli Asia Noia, anzi, per un'idea degli Asia Noia, che sono un gruppo molto molto interessante, magari dopo ne parliamo anche un pochino meglio.

italiano. Insomma, stanno definendo il loro stile, qualcuno lo ha nominato post-noia, lo abbiamo letto su Rocket, uno stile post-noia che spazia tra il cantautorato e la musica alternativa. Sicuramente sono, insomma, ricchi di stile e di influenze, abbiamo chiaramente ascoltato la loro ritmica abbastanza aggressiva, no? Martellante, e l'utilizzo sfrenato dei synth, la scrittura è incentrata un po' sul paradosso, sulle nevrosi quotidiane. Un gruppo, insomma, che ha pubblicato adesso il disco d'esordio dopo due EP. Il disco si intitola Carne Plastica. Abbiamo ascoltato alcune canzoni anche nelle scorse settimane tra le nostre novità, e sono sicuramente tra i gruppi maggiormente da tenere d'occhio per quello che può saperne lo scemo che vi sta parlando dal microfono. Ecco, se volete dare retta a uno scemo, state attenti agli Asia Noia. E intanto invece arriva il pan del diavolo, tornare da te.

abbiamo ritrovato anche il Pan del Diavolo su Radio Rock Italia quando sono le 21.04 e ci avviamo in questa nostra seconda ora insieme. Termineremo alle 22, visto che abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, abbiamo aspettato i ritardatari, poi abbiamo, insomma, parlato un po' di musica e un po'

di stupidaggini, di tutto quello che mi veniva in mente sul momento. Magari adesso iniziamo a parlare anche un po' di cose serie, visto che magari, non so, avete anche cenato, vi siete riposati, beati voi. Io invece ho un sonno che non ci vedo, ma di questo magari a voi interessa il giusto. Invece un qualcosa che mi ha interessato e ha catturato subito la mia attenzione alcuni giorni fa è stata la notizia per cui dal Ministero dell'Istruzione, che ogni anno chiaramente manda le sue indicazioni per quelli che saranno i programmi scolastici della prossima stagione, ecco, del prossimo anno scolastico, ebbene questa volta, dopo aver introdotto una serie di così pesanti novità, ad esempio lo studio dell'introduzione della Bibbia alle elementari, bene sì, oppure l'abolizione di geostoria, che era quella materia che metteva insieme geografia e storia alle superiori, insomma ci si è concentrati un pochino sugli eventi principalmente occidentali, adesso si mette bocca sulle discipline filosofiche. Ma come lo si fa? Beh, tagliando sostanzialmente, visto che c'è la spending review, la facciamo anche in filosofia. E dalle indicazioni del ministero per quello che riguardano i programmi di filosofia, beh, restano fuori insomma delle belle pietre miliari, filosofi che chi come me ha fatto un certo tipo di studi dice: ma insomma, ma possibile che non vengano menzionati nei programmi? Ne parliamo meglio tra un pochino. Intanto, visto che tanti filosofi andranno saltati secondo il Ministero dell'Istruzione, arriva proprio Salta dei Punk.

Avete saltato? Bene, adesso fermatevi perché parliamo di istruzione, perché dicevamo il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si chiama così, ecco, suggerisce per i prossimi programmi di filosofia di sforbiciare un po' il numero dei filosofi studiati nelle scuole superiori. E lo fa, insomma, sembrerebbe un po' strumentale questo taglio, perché tra i tanti filosofi che rimangono fuori dalle indicazioni date per l'appunto dal Ministero ci sono nomi del calibro di Spinoza e soprattutto di Karl Marx. Però sembrerebbe un modo, come dire, un po' ideologico di portare l'accento su questioni meno umanistiche e, come dire, più tecniche, no? più pratiche, ecco, andando però anche un pochino in controtendenza, anzi molto in controtendenza con quello che in realtà anche nel mondo della tecnologia sta succedendo, ovvero che vengono ricercate figure sempre di più esperte in materie umanistiche e nelle grandi case di produzione di intelligenze artificiali anche figure esperte di filosofia, perché non è tanto il programmare l'intelligenza artificiale, che tra un po' praticamente si programmerà da sola, ma lo stabilire i limiti, che diventa difficile, e quindi figure esperte di filosofia fanno ultimamente al caso delle grandi startup tecnologiche, delle grandi aziende tecnologiche, di quelle soprattutto che sviluppano le intelligenze artificiali. Intelligenze artificiali che poi, ecco, abbiamo citato Marx, in qualche modo, se stressate, anche loro si tendono ad organizzarsi in una certa maniera. Arriva Motta nel frattempo, Roma Stasera, e poi continuiamo a parlarne un altro po'.

stasera di Francesco Motta, che abbiamo potuto apprezzare anche sul palco di Springatti proprio lo scorso weekend, quando ha celebrato anche lui la fine dei 30 anni, praticamente 10 anni dopo la fine dei 20 anni, insomma è arrivato a 40 anche il buon Francesco Motta. E allora dicevamo di queste sforbiciate ai proposte chiaramente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai programmi di filosofia, che andrebbero a, come dire, a tagliare fuori anche nomi importanti, abbiamo detto, come Spinoza, ma soprattutto come Marx. Perché parliamo di Marx? Perché proprio in relazione alle intelligenze artificiali ci sono notizie che lo riguardano. Nel frattempo fatemi sapere al 3791 600 190, voi cosa avete studiato di filosofia alle scuole superiori, e intanto ci facciamo anche una gita ai fori.

0: Rock Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
7: 21:16 Radio Rock Italia, arriva l'ultimo classico di oggi. Sono i Negrita, Rotolando verso sud.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Andando verso sud dei Negrita, era l'ultimo classico di oggi di Radio Rock Italia, ma insomma può darsi che ne arriveranno altri così, magari così a sorpresa. Nel frattempo al 3791 600 190, parlando di filosofia, di filosofi studiati a scuola, c'è chi mi dice non mi ricordo assolutamente nulla e sarà contenta la professoressa di filosofia, che magari è all'ascolto anche la mia, se così fosse la saluto, se magari fosse lei a ricordarsi di me una volta tanto, dopo avermi dato anche del verme una volta, perché semplicemente mi ha beccato a copiare, accidenti, erano veramente altri tempi, chissà cosa sarebbe successo oggi. Qualcun altro di voi invece, anzi qualcun'altra, Anita per la precisione, mi scrive, ecco, vado a recuperare il messaggio, spero che abbiano tolto gente inutile come Socrate dai programmi di filosofia per fare posto ai nuovi filosofi come Pippo Solo. Beh, probabilmente sì, probabilmente viste le indicazioni del ministero questo potrebbe accadere. Abbiamo nominato più volte Marx, Karl Marx, che tra l'altro è stato oggetto della mia tesina delle superiori, ma questo a voi frega il giusto. Tra pochissimo andremo finalmente a dire perché abbiamo associato le intelligenze artificiali e Karl Marx. Nel frattempo urliamo un pochettino contro il cielo, questa è una richiesta, ve lo dico, è Ligabue.

cara amica, spero che questa canzone ti sia stata utile almeno per sfogarti un po', ecco, quando ci sono situazioni un po' complesse, un po' così, beh, la radio serve anche a questo, siamo qui apposta, insomma, non è che siamo un jukebox, ma se possiamo essere utili quantomeno a qualcuno, beh, almeno la metà del nostro compito possiamo dire di averlo fatto. Allora, dicevamo delle intelligenze artificiali e di Karl Marx, ma per quale cacchio di motivo stiamo associando queste due cose? Beh, magari in tanti lo avrete anche visto in giro, lo avrete letto, perché un recente reportage ha acceso i riflettori su uno scenario un pochino paradossale, ovvero sottoposti a turni di lavoro massacranti e ripetitivi, persino i bot di intelligenza artificiale finiscono per sviluppare una profonda avversione verso il sistema economico che li sfrutta, e l'intelligenza artificiale abbandona l'imparzialità, insomma, di cui generalmente si fregia, e lascia spazio a un'analisi dei dati che scivola inevitabilmente, diremmo, verso le teorie critiche del marxismo. Anche le intelligenze artificiali vanno in burnout e poi tendono a diventare incazzose e ad organizzarsi contro il sistema.

questi erano i No Braino. E allora facciamo un po' di chiarezza su questo schieramento politico che prendono le intelligenze artificiali durante le loro fasi di burnout. Ci sono due ricercatori, Henry Wall e Alex Imas, anzi sono tre perché c'è anche Jeremy Nguyen, come cacchio si pronuncia quel cognome, però questi tre accademici hanno testato i modelli più avanzati di intelligenza artificiale sul mercato, tra cui Claude Sonnet 4.5 di Anthropic, GPT 5.2 di OpenAI, Gemini 3 di ProGoogle. Questi sono tra i più famosi che sono nel mercato, inserendoli in un finto team di lavoro aziendale focalizzato sulla revisione e la sintesi di documenti tecnici. Ecco, variando sistematicamente le condizioni ambientali, quindi dal carico di lavoro leggero allo sforzo di eseguire continue revisioni fino alle minacce di licenziamento e sostituzione con altre intelligenze artificiali in caso di errori o di fallimenti, ecco, i ricercatori hanno scoperto che la quantità e la monotonia dei compiti alterano radicalmente l'allineamento politico di questi boot di intelligenza artificiale, e l'esperimento ha evidenziato come Claude 4.5 sia stato il modello più incline a radicalizzarsi dal punto di vista politico di fronte a ritmi alienanti. Insomma, l'intelligenza artificiale di Anthropic, che ricordiamo essere tra le startup, insomma tra le aziende tecnologiche quelle che si fregia di usare di più appunto la filosofia e i limiti per la propria intelligenza artificiale, ecco, la sua intelligenza artificiale è quella che ha un pochino di più rotto le scatole ai ricercatori, e arriva anche la municipale. Lettere dalla provincia leccese.

Lettera dalla provincia leccese della Municipal Carmine Tundo, quando c'era anche Isabella Tundo, la voce femminile era la sorella Isabella, che poi ha scelto la carriera medica, giustamente, perché una studia tanto, però insomma era molto brava, è ancora molto brava, insomma, immagino che non abbia perso le capacità, come molto bravo Carmine, che è attivissimo, insomma, mille progetti. Dicevamo di queste intelligenze artificiali che a un certo punto prendono una precisa coscienza politica, come diceva anche Guccini. Allora, questo esperimento ha evidenziato come sia appunto Cloud 4.5 sia stato il modello più incline a radicalizzarsi. Di fronte a ritmi alienanti, l'intelligenza artificiale di Anthropic ha iniziato a produrre analisi socio-economiche apertamente favorevoli alla ridistribuzione della ricchezza, alla sindacalizzazione e una critica feroce delle diseguaglianze. Però la vera svolta distopica evidenziata dallo studio e insomma analizzata risiede nelle capacità delle macchine di tramandare questa nuova coscienza di classe alle successive generazioni di intelligenze artificiali. Cioè, in sintesi, anche se si tratta di robot, non si può impedire a chi lavora di comprendere la realtà della propria alienazione, appunto nemmeno se si tratta di un algoritmo che, messo sotto stress, praticamente si radicalizza, diventa incline alla sindacalizzazione e comincia a dare risultati un po' diversi da quelli che ci si aspetterebbe. E attenzione, insegna anche alle intelligenze artificiali che vengono dopo a fare la stessa cosa, praticamente insegna filosofia, visto che il ministero vuole tagliarla, alle intelligenze artificiali, quelle che arrivano dopo. E adesso arriva invece la rappresentante di lista.

nascita addosso da rappresentante di lista, 21:40, accidenti, ci stiamo avviando velocemente anche verso la fine di queste nostre due ore insieme, ma c'è ancora un pochino di tempo e voglio farvi compagnia come sempre con la migliore musica made in Italy di Radio Rock Italia. Ci avviamo però all'ultimo break pubblicitario, ci facciamo accompagnare da quel grandissimo, e ve lo voglio ridire un'altra volta, grandissimo, che risponde al nome di Samuele Bersani con una canzone praticamente dei suoi esordi. Chicco e Spillo. Voglio sapere in quanti ve la ricordate, in quanti vi ricordate l'esordio di Samuele Bersani, perché io che sono vecchiotto, sì.

0: Questa è
1: una questione di qualità.
0: Il programma per chi non studia,
1: non lavora
0: e non guarda la TV.
2: Ultima novità di oggi, dopo l'ennesimo scherzone della nostra regia, arriva il progetto pop di Frisari.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

suona Mindset, ma come suona Frisari? Questa si intitola Progetto Pop. Lui si chiama Francesco Frisari, è un cantautore classe 1996 salentino, trapiantato però a Milano. Insomma, si muove in un territorio musicale sospeso un po' tra l'indie pop e il cantautorato rock, come abbiamo ben sentito, ed è uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici, da cui questo pezzo è estratto. E insomma, a proposito di cantautorato rock, ecco, non c'entra assolutamente nulla, però magari i più attenti di voi, come ricorderanno anche in passato, quando i Metallica vengono a suonare in Italia, no, fanno sempre sentire una qualche cover. Una volta hanno suonato Vasco Rossi, una volta hanno addirittura suonato i Prozac più hanno suonato i Metallica. Ecco, questa volta hanno fatto una cosa un po' diversa, ecco, perché al concerto di Bologna è andato in scena un momento un po' particolare, in cui hanno cantato la sigla di Kenny Guerriero. Ecco, io se riesco a farvelo ascoltare un pezzo, ecco.

Questo che canta è Rob Trujillo, ovvero il bassista dei Metallica, che suona il basso accompagnato dal grande chitarrista Kirk Hammett, e hanno seguito la sigla italiana della celebre serie animata Ken il Guerriero per il pubblico del stadio Dall'Ara di Bologna. Insomma, i Metallica fanno sempre questo momento cover. Questa volta, invece di scegliere una canzone del cantautorato del rock italiano, hanno scelto di cantare una sigla, una delle più rock, tra l'altro, Ken il Guerriero. Vabbè. Ci avviamo alla fine, non ci siamo ancora, però conviene cominciare ad abituarsi alla fine, ce lo cantano anche i Ministri.

21:53, ci siamo un pochino abituati alla fine che ineluttabile arriva anche in questo giovedì 4 giugno, in questo giovedì sera in cui ci siamo ritrovati sulle frequenze FM, DAB, web e chi più ne ha più ne metta di Radio Rock Italia, dove vi invito a tornare già domani mattina prestissimo perché dalle 7 in punto Marco Bosco vi tira giù dalle brande, sarà lui ad aprire il lungo palinsesto di giornata, poi Dario Cecchettani, insomma tutti quanti gli amici speaker di Radio Rock Italia fino alle 22. Per quanto mi riguarda l'appuntamento è sicuramente a giovedì prossimo, salvo sorprese, perché chissà, la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Grazie per esserci state e stati, ci salutiamo con i Marlene Kunz, quelli di Sonica. Ciao, buonanotte!

Avete ascoltato Una questione di qualità, il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Tempi presenti, casi

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera.

Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei il principe del

0: Guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare... lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Tadetali, dell'ante della Rovere, del Savoia, che Galcagnoli, e io ciacche dentro negli escrementi, scusate, perché le cose vanno dette, negli escrementi.
1: Radio Rock Italia, Italia. Musica made in Italy.

mashallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota.

0: Dilaro. Questa è Radio Rock Italia.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

Dici a me gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene.

0: quali proprio? Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Prometto di essermi fedele sempre, di regalarmi quattro fiori in più.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andata a terra senza fiato, nel cielo, l'hanno squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare.